auras e lunas, da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tulla valada, ei bufa, camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.

Fritz e ses Chan. Sün via da Gurleinen avis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, sco vaia?» na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia, e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz, e quai nu crai. E vez des Chan ci stira, e mein a spass a tai.

Sunida da Maria Beer. Sunida, per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, l'avevi una spina, e bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. Un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

sentiment chi strenge la gulla e non lascia guidar. Intanto gli esperti questi sezzano intorno a me discutendo quanti

ci strenge la gulla e non lascia gridar. Is di squarda vestiz clers, per ti sveramo più bain, da bindels reflectant,

giunts, da palottis vida vellos, da placats ed acciuns. In avò es restà sulla via un flac, in avò es restà dalla viera dal frac, in avò es restà quell'asch per sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intant tot ci va, in avant cun 60, em du mont sci nu bastes, propcia na cun 40, nu fuss nu scea, svelta volta nos böt. O vaina propi da ciuffer il temp in quel möt. In avò es restà sulla via un flac, in avò es restà dalla viera dal sfrac, in avò es restà quell'asper sentiment, ci stringe la gu.

Mengia, da Men Rauch. Anna Mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorn el bül stan e laven lin e tüll. Tante reint i baderleiven e riaiven e schflatscheiven, daiven silse feiven mods, daiven giuvels feiven sots. Qua capita supervia jon e passa speravia. Nianca mux intorn el bül, tottes laven lin e tüll. Curcels vol vaint in giassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culces bassa tira su plü greif il fla.

0: las novitats ter RTR.
1: La festa da Cuera Carmelescher Questom blers visitaders in caps pli grons nadati beach. Totalmente 7 medaglias, la delegazione svizzera contangia sia fino a mira al campionato europeo d'atletica leva a Birmingham. E Laura Ozes svenza traccia di plova di Napospè. I vempli freschi a cui era dati anche intorno 22 grazie. Iele Sis, mio nome è Müller. Bienvenuti. La 35ª edizione della festa della città Quira è questa, in Carmela Blera Lleuta, nella capitale grigiuna. Tra 90 e 95 mili persone saen visitare la festa il vostro esdis, levet pli pauc che l'on passa. Quai han comunicà gli organizzatori che fan bilancio positivo dell'occurrenza. Il presidente del comitè d'organizzazione, Fabio Adankadic, vers RTR.
2: Ja, also wir vom Hockenkurfest sind mehr als zufrieden. Es war ein sensationelles Wochenende. Schöner, als wir es uns erhofft haben. Das Wetter hat perfekt mitgespielt. Die Leute haben ausgelassen und wirklich lässig und freundlich miteinander gefeiert. Keine Zwischenfälle gehabt, die wir jetzt hier erwähnen müssen. Wir sind wieder im Bereich zwischen 90 und 95'000 Leuten, so wie wir es uns eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist auch eine Grössenordnung, die gut passt für die Altstadt in Chur. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin so cool können feiern können, wie wir es jetzt gefeiert haben.
1: La polizia della città di Scuola di una festa Pajaivla. In connex con quella è la stessa intervenire buon curante giades. E le forze del salvamento hanno stessa intervenire dunt 90 giades. 7 persone sono venite ospitalizzate. Il consigliere nazionale della PPS, Lucas Reimann, abbandona probabilmente il consiglio nazionale. So entro che le venì eligi ieri nel Cusel della città di Ville e nel Centun Songagli e l'annunziano vers pliras medias da dimissionar so entro buon in vengeons. Della sessione da tun fece lang part, se il sventer sa ses tempo a Berna, probablemai na fin. Reimann sese da pil 2007 nel Cusel nazional. Emplirs paeis europeis furieschen wie navant incendis de guaut. Sin l'insla greca Salamis de Tiers d'Aten sein almain 2 persunas mortes ed 8 ulteriures sein vignides blessades an comunicialas autoritats. Eren autres leus grec seines fumpiers en acciun. De pisonde mezdi sein passa 30 novs incendis rozo. In l'ost della Belgia, al confin con la Germania, ne il gron incendi da guaut vinavant bizzo controlla. Gli pompiers discuren dal pli greve incendi en le storge dal paeis. Dus lieus sein veniz evacuats, la saira tard saia erle citat tudescia Monschau venida evacuada parzialmein. Ed era in Spagna rest il privil d'incendis du aut gron, en la regiun Aragon, en il nordost al paeis, saia in Juldà mort durant las lavurs de stizar. Nus vitain del sport, balapè regionale per ils clubs grischuns a la nova stagione della seconda liga mince mai comenzà con impari. Valpo Schiavo Calcio e Rüti han giugà pari in Adin, Schloen Lion e Bux han giugà pari 2-2, già or davant a Quira 97 giugà pari in Adin, orda e fer conter Schan. In la terza liga sto il CB Tronera Beus per conter Magunar in Eterada, il Sursilvan San Pers conter Triesenberg con 0-2. Ed in la seconda liga della Donnes ha il team Surselva Gudigna Ordaifer conter Quera 97 con 2-1. Il campionato europeo d'atletica leva a Birmingham e a finir saira. La delegazione svizzera contangisse fin a mira e guadagna 7 medaglias. Aura ed a per Jason Joseph sur els 110 metres obstacles, per Audrey Vero sur els 800 metres e per Angelica Moser en il sil con l'asta. En la survista delles medaglias figuresce la Svizzera sin il ferm sisavel platz. Las bleras medaglias han da nova main fac l'Italia, su andà dalla Grande Britannia e dalla Germania. Fabian Staudenmann ha guadagnà la Davosa Festa della Luce da Montogna da questa stagione in la Schwäge Alp. In la Luce finale ha Staudenmann messo in dieses collega Bernays Lars Zauk, già su Enterpauk secondes e da festivasi a cinciavla vittoria in Seria. sco Miller Bitch Bernays el rech de la luce il grischun Armon Orlik vigni quart.
0: La meteo.
1: Ozesi grige blech per part da tier ferm surizis, nel sit da ti fase sulle lives pli lunges. I vimpli fresch, la temperatura maximale i tranter des deutsch graz en lenge di nota, 20 graz en sur selva, i 22 graz en la region d'Aquira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Pergaule sis, baule jendisch diesende maun, aun essens probabel pitost pauks genen wonne prim, stoinus omra de vini plom plonet en quei di, al mikrofon per vus, Anna Selina Quinter, a quei fidenze kun musica de Coldplay. A star full of, a sky full of stars. Fidien bi jendisch dies, mit tipi de Daul Radio, a goodie.

0: Asi si ha duost sinondas remontes. Tramai si vence quattro onze in vos, a trevus, e si dies, ven, trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, ni forse un de pli in prim di de scola. Mo ton, se gurda de bea, sai o bo pli del tot, knabon, ce che aveva len, com io turnister vesevo, a se miu di, fosi usa scioia, jetz, sai o di, lu se vesse o pi probabel e un sergurda.
1: Io avevo lo scazzes con le scureglies che era me mio lungo e sgiuda di ovi della tabla a scriverci che a sonda stausi le scureglies a su laus a von la tabla giù. Poi ha dato una risata.
0: Ja, rie, jens, tibi, am rei forse tutine de fassi beinots, vosses curedjes avon kia schola, tibi gel a tots in a buna anciata.

Alens diesen Maun ia in per tot quels a quelles can. Uende de las caliras, in ca in paupi en per neuvels ods dati. Bo aschi indi aschi caus co que che stau agla findiamne che propi veniu 34, 31, 30 grads a la untuan ods veni finalme push pei pi fresche da propos stat de caliras. La stat 2026 ai sco punct punct punct. Sco in a sauna cum panorama, sco al collega che va semplicemente buzza cu a casa, quai anias team de social media schret trnus el sils canals de social media a vus e vus veis rispondiu. Per exempel cun la stat ai sco e u firn, bude divisa meme savens, in a historia senza finizion, in a stat che sa fa an jenen Drech, e quel constat ein Pau, in der Wusch, ge di kie Temps de Defender nosa Patria a mara, tschei fa per tu kont la mitata del Klima. Quei weis Wusch dich, a tschei weis Wusch, ge tat leis osa, questa Stadt oi, punkt, punkt, punkt, tschei vinyin de men, ko ere questa Stadt, tschei jes es Wusch, schus es an autres Ideas, schrivi in WhatsApp, 079-200-70-079-200-70-0-7. Quelca musica romancia in Parasit. Se sei senza forse di scrivere la stat, tu non sei un po' naus, na, io stavo una biala. D'Anton, schon fitch kaul. La donna.

0: Cul Teddy Swims, a Mr. Know-it-all, eis vegniu mesa las siats. Us dat ina bilancia della fin d'amna per vus, quai las novitats cun Urs Müller.
1: La 35ª edizione della festa della città da Cuira era questa in Carmela Blera Lleuta, la capitale grigiuna. Per una 95.000 persone hanno visitato la festa di vostra esdis, l'evento più poco che l'anno passato, quai anche come i cialzi organizzatori che fanno bilancia positiva dell'occorrenza. Il campionato europeo d'atletica leva a Birmingham e a fine ieri la delegazione svizzera contengisi a fine mira e guadagna 7 medaglie. Ora è da per Jason Joseph sul 110 metri obstacles, per Audrey Verro sul 80 metri e per Angelica Moser in il sil con l'asta. E per le clubs grigiuns alla nuova stagione della seconda Liga mince mai comenzà, con impari, Valpo Schiavo Calcio e Rütti hanno giocato pari in ed in, Schloen Lyon e Bux hanno giocato pari 2-2, Giaur Davanta Quera 97 giocato pari in ed in, Ordaifer contro Schan.
2: La meteo
3: presentata Nickis Quera, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Sentri in massa dies de calira vegni oz puspei un pau pi fresch, elendi din alta dat in maximale de 8 graz, ventin ella sur selva, a 23 graz ella region de Quera. Iei e sur trac, a plov din puspei per part e ferm, a domon dat lui de mischeide de neblas a sur elei alla temperatura maximale, cau el grigiun aiter 26 graz. Je vis lus in fitch bien dies.
2: RTL, danus? Per vous.

0: de plüsch.
1: RTL Impuls.
0: Tgei jetzt gie del meier durant la stad. Sedros interesse o in curtin, zitje bien de beiber, zitje de picla. In aperitivo, e la bella Italia, un bia meier, allome nos os cun Gianna Duschletta.
2: Quad obgera roba c'è nos amis de lingua taliema fem melder con us in grigium. Gelato, gesticulir, la dolce vita. Ma quad una roba ci mence propi fitch cur c'è tuorn se vim perdis giol süd. E que es la cultura dall'aperitif. Clair, ils aperols, els panaches, els bierins do que banchi erter nus, ma ad una mence qua ciosina de piclir. Se sfortuna, survenc trais nuginia saledas che stus partir con cinci otras persumas che clappen plamet fam. E se es encia de pi fortuna, lavura el restaurant d'una persuma de lingua taliema, che o compasum con nus povers aperitivants, o se che forsa survengen ci per pom chips. Ma giol süd clappas per part platinas interas con buntets differentes, cim femnir lov in buoccia se pens belandervi. Ede analizò quest problem, perché nu docu ternus melders aperitifs. Mia conclusium es che nus vens un problem da base. Nus vens nem pecciaina già alle sese mezz. Se svules ferens un bun aperitif, es stues cumanzer già alle cinc. Ma se so fa merenda alle treise mezz e gentir alle dudes, allura es mangia tuota zeve mezzdi. Ed in secura, nus o simplement spungiuna fam. Ah, hai, e trenterend, as veserinche de lavorer.
1: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: La festa da cuira Carmalescher quest omblers visitaders sin caps pli grons na dati bitch. Totalmente 7 medaglias la delegazion svizzera contange si a fine mira al campionadio europeo d'atletica leva a Birmingham. I Laura Ozzese Gris e Bletsch quai tradunt 23 grads a cuira. Gliela 7, meu nom Urs Müller, bienvenuti. La 35ª edizione della festa della città di Cuera è questa in Carmalà Blair Lleut, in la capitale Grigiuna. Tra 90 e 95 mila persone sanno visitare la festa di vostra esdis. Levet pli pauc che l'on passa, quai han comunicato gli organizzatori che fanno bilancia positiva dell'occurrenza. Il presidente del comitè d'organizzazione, Fabio Adank, dice in vers RTR.
2: Ja, also wir vom Hockenkurve sind mehr als zufrieden. Es war ein sensationelles Wochenende. Schöner, als wir es uns erhofft haben. Das Wetter hat perfekt mitgespielt, die Leute haben ausgelassen und wirklich lässig und freundlich miteinander gefeiert. Keine Zwischenfälle gehabt, die wir jetzt hier erwähnen müssen. Wir sind wieder im Bereich zwischen 90 und 95'000 Leuten, so wie wir es uns eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist auch eine Grössenordnung, die gut passt für die Altstadt in Chur. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin so cool feiern können, wie wir es jetzt gefeiert haben.
1: Er la polizia della città di scuola di una festa pagevla. In connex con quella a el steu intervenir bun 40 giades. E le forze de salvamento a en steu intervenir adunt 90 giades. 7 persone sain venides ospitalisades. Il consigliere nazionale della PPS, Lucas Reimann, banduna probablemente il consigliere nazionale. Suenter che le venia legi ir en il cussel della città de Ville en il centun Songall, el annunzia in vers pliras medias da dimissionar suenter bunua invencions. Della sessione da tun fece el anc part, sil suenter sa ses tempa Berna, probable maina fin. Reimann ses de pil 2007 en il cussel nazional. In Blirs bei Eis Europäix vorjeschen wie ne Wand incendis de Guaut. Sin l'insle Greca Salamis de Tiers d'Aten seien almein duas persones mortes ed ocho ulteriures seien venides blessades, an comunicales autoritats. Eren autos leus grec seien els pompiers in acziun. Dapi sonde mes di seien passa 39 incendis rozzò. En l'ost della Belgia, al confin con la Germania, nel gron incendi de Guaut Vinavant Beach su controlla. Ils pompiers discuren dal pli greve incendi en l'istorge del paese. Dus lieus sein minizi evacuats, la saira tarza e er la citat tudescia Monschau vinida evacuada parzialmein. In der in Spagna resta il privil d'incendis de Guaut Gron, in la region Aragon, in il nordost del Pajais, saia in Juldà mort durant les lavurs de Stizar. Nus in itel sport, balapei regional per els clubs Grigiuns, alla nova stagione della seconda liga mince mai comenzà con impari. Val Poschiavo Calcio e Rüti han giugà pari in ed in, Schloen Lion e Bux han giugà pari dus a dus, già Ordavanta quer 97 giugà pari in ed in Nordeifer conter Schan. In la terza liga sto il Zebe Tron Rebeus per conter Magunari in Terada, ils Sursilvans han pers conter Triesenberg con 0-2. Ed en la seconda liga delle Dunnes al team Surselva, Cudignà Ordeifer conter quer 97 e quai con 2-1. Il campionato europeo d'atletica leva a Birmingham e a fine ier sera. La delegazione svizzera ha contangisia fino a mira e guadagna 7 medaglie. Aur aida per Jason Joseph sur das 110 meters obstacles, per Audrey Vero sur das 800 meters e per Angelica Moser en il sil cun lasta. En la survista de medaglie figuresce la Svizzera sin il ferm sisava il platz. Las Blairs medaglias ha da nuovo main faccia l'Italia, su andata la Grande Britannia e dalla Germania. Fabian Staudenmann ha guadagnato da vosa festa da luce da montagna da questa stagione in la Schweig Alp. La luce finale ha Staudenmann messo in 10, collega Bernays Lars Zauk, già su enter poche secondi, e da festivasia cinciavla vittoria in Serie. Schkomeljer Bitsch Bernays, el reč de la luce il Grigiun Armon Orlik, vini quart.
3: La meteo.
1: Ozzesi ferm sur tracce di plove di ne puspe, per parter ferma main. I vent pli frescht, la temperatura maximale è 30-12 gradi in lenghe di nota, 25 gradi in Surselva e 23 gradi in la regione da Quira.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Cotoni Travus. Tamai, a Shaya. Jei drauf ein paar Kanäre, da bin ich. No, no, von la de Maun. Oder bis spät der Stau, der Centa Enel, per tot quels kann. Kann Shaya für la Schola. Ni forse bin ich wusste, no, no, von Pitos de Shaya. Mi è stato raccontato che le domande in un'altra domanda è di viadi, di più o di scu. Tenu zon avon la mesa, Anneslina Quinter, per vus il microfono, di vigil bi e di
0: RTR. Unique.

0: Als ti sia duost, je quei di, pie pus pestau, de la va baul, de maracca totei, pinau, che la routine enceiva pus pei e che certs en forse è un pauet nervus. E in prim di de scola, a con quel vengen forse, lo è, noves rigurdienches, scafides, forse veis vus è un imper, nus ven rimnau, rigurdienches, di in prim di de scola.
1: Mi un prem di de scola cu che un posso godai che steva il cura so entel bab nella scomba che eran double ci grande le lunghe scola su mie se lo stevi fa double spas lo cura vi so entel
2: ma con si atons che io che aveva la regordienza positives prem di de scola un tu pau novs amics colleghes
3: e ma gort che de gida dir come cus drink al stava come in cesa E loro avevano da dire sul lezzico, era sul liscio, perché ci avevano tutti due sul buon rispetto. Non sapevano se ci venne andr'ora.
4: Io avevo lo scazzesco con le scureglie che erano meme lungi. E giusto di ovvi della tabla a scrivere, cioè a sonda stausi le scureglie a sull'aus a von la tabla giù. Poi ha dato una risata.
2: Adesso un turnista, se ricordi, è un quere, un turnista brin, con si pial, una pial, paligna, brina, e sai, da plivo.
5: Sai, mo che noi avevamo di dire lungi a pai, dopo che noi eravamo in casa della scuola, e sai, non si ricordava.
6: L'idea era per con non esempio, e quella era una tudascia. E quella volta in giugno salvava tu das, c'alzò dal Sifens. E qui non era in quel tempo che quel giugno traduiava o giava c'è, allora c'era ogni via accesa e gridava per vedere le slezze che si vanno a fare.
7: È der fitch nervosa, 100%. Speziell der forse che deren stutz waren denn schotchines belz schusse lins in a bella tevle in a crida na trumengere che ne sie le spunge e extrem super che sei hey was er denn grandes macht das tipo da in ihre scuola quella der kreigle sind frischumsel primi
8: Kinds era immer dirs, de dia scola, kinds leve po sta a casa pli, quei si dir la ricordiancia.
9: Io sai che ora l'on stas in prima gara col bus de scola, l'om avanzo una venda a Sorain vira bius con la posta gronda, a qua era integral highlight di quei di.
0: Ja, ad exact, de quelles ricordiancia segne pi probabil è scafides, oz, ci sa, de cia che tutte le fonds cancevan con la scola, oz. Frequenten lo forse e en imperanza.

Miles Smith con Stay. Geat, un per mezzo von, un von la mezza datica o in informazione. C'è che capita, con es ciet, che vai, shawi. Ia in classica, causa nas zondes, que ciet. Qualen conoscis vus, lu, cui va spert, quiedet at la bain, at al moment, ki tuna lu. Adina trunus, sa shaya. Ja, es ist ein Artikel, die Container tutzen von Sergio Guetje. Gabi de Gondin Elevai, der Baulotz an den Semessim Voya LNG Dina Bassa Ascent. La prima formata de quest'amna no che ha nom che crisis cintura. Comincia gala de mon de venne von la soci, udis Luca Ternus Center, las novitats.

0: Ti è venuto mezzo la sorte con Dermot Kennedy alla canzone Giants. Ados, dati novità. Con Urs Müller.
1: La 35ª edizione della festa della città di Cuera è questa in Carmela Blera Lleuten, la capitale grigiuna. Buona mai 95.000 persone sono visitate la festa di vostra esdis, levet plipauk che l'on passan, che hanno comunicato gli organizzatori che fanno bilancia positiva dell'occorrenza. Il campionato europeo d'atletica leva a Birmingham è a fine ieri sera. La delegazione svizzera contingisse fino a mira e guadagnò 7 medaglie. Aur ai da per Jason Joseph sur 110 meters obstacles, per Audrey Vero sur 80 meters e per Angelica Moser en il Sil Cunasta. E per ils clubs de Balapè Grigiuns, la nuova stagione della seconda liga mince mai comenzà con impari. Valpo Schiavo Calcio e Rüti han giugà pari in Nadin, Schoen Lion e Bux han giugà pari 2-2, già or davanta quera 97 giugà pari in Nadin, or daifer conter Scià.
0: La meteo. Suenter, propi biadis de calira, vegni oz puspe un pau pi fresci. Alenge di d'alta dati na maximale de 8 graz, 25 graz dati alla surselva, a 23 graz alla region de Cuera. Iei es urtraci, a plova di na puspe per part e ferm, demand dati lui na miscioide de neblas a su lei, la temperatura maximale al grigiun, ai demander 26 graz.
2: RTR. Unic e simpatic.
0: When you're gone, alla prossima num, Brian Adams, a Melanie C. in BNDGDs.

0: Bryan Adams alla Melanie C. When You're Gone. Ad apropos I ein E. Dus, Otzen de Moun. Sergio Guetsch, a Gabi de Gonda on en tupau Otzen de Moun co el studio de DRTR. En se messim voia el en de dina bassa assent alla prima fermada de questiamna nui chianum Kikri Sis Sin Tura. Mincia de maun da vegn avon la soc e nus mengia os sper de sende. Vonca la tensiun cresce lo divin propi interessant. Bien di, Sergio.
1: A bon dia, Anna.
0: C'è sens propi spicià de questi avne? Che crisis in Tura c'è in monta quai?
1: Speranza interessantes e divertentes rundas da G per ordinari giovins a Joel Kikeri 6 con auditores e auditores al telefon. Gestemda vigni ad esser in poin oter nous ischans gestemda an cinc differenz lis e giovin il Kikeri 6 con persungas da quel li e ne da facenza che il avancia la soc e supplementar manch gestemda facenza che il e ne da mincia de avanti giantar avanti alles dodas e tante seia ersche nossa tradia ein da mincia runda da gi dati lena victora o en victor ins stabetsche seveir seis correctas per gudanier scutilla kikri seis usito ins gudonia simple manch en bon per mincia correcta.
0: Eba, tschun dies, quoi vuol di 10 rondes, 10 victures, victures, en tschun differenz logens gewus visitais, ne un taupins questiamna tot vus.
1: Nos ist uns gestern da eba otz a sent, dumang verscheint sa via di an Sursees, a Salou feda Savonin, schon mesemda continuain sa kella tournea a Lax e da Vrin, Givja ist uns a tavo e venderde terminain sa kella emda pi speziala kuniglia Kikeri 6 kun giuir eneda el a Siat eneda a Sumvich.
0: Sind ja selegres vos lul pifet. De fa quella tura.
1: Ma per legna ci podagnan tu par interessantes persunas cians conosce se lio angal agli telefon da RTR con che ci podagn castem da esser mincia de ir giastater quellas persunas an per minutes giuinta di reminente schon che la prima runda Kikeri 6 con fumia corai assent e se lio per l'otra el era degna puspe belda pudair esser an lis cens è forse bec mincia de ed er antupar allo interessantes e simpaticas persunas durant castem da sen tournea
0: ad exact per quei vai en queste amna al che crisis in via di le amna che Sergio Guetta Gabi de Gonda ein sim via di kun nieski crisis antaupen del totes persones a scot ian gesdich us a sent der fu mir korai a kunella de nus en kurt dem sen wir bei dus minutes kaukala en prime runde del crisis spezial sin tournea

0: Musica romantica da Olivia Spinach du Spass con me. Ie questiamna de quellas uras temps de fa tot un pau auter. El giug restel madem d'anton i vent tot ad esser in tic-tic pli de tier.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa botia del vic en la regiun.
0: Ciundis. Ad en tot 10 rondes Kikerisis cun 10 victurs e 10 victures. A quei simbiadi directe main en stive per part cun Gabi de Gonda a Sergio Guetsch, ca in per nus simbiadi cul Kikerisis entras al Grijun. A lanciata de quelle amna figiai nus os elengedina bassa, adiau Aschel surda, cun in biendi insemen a Gabi a Sergio.
3: Buon giorno, sono domani da Sent.
4: Ho della stiva, da Giember, da Fumia e Zeb Corai.
3: Preciso, non so, è il piacere di poter giuire che la prima ronda Kikeri 6 si è avviata per vosotros a Sent, perché io sono da Grazia Fitch. Il Corais è già un conoscenza per Kikeri 6 e anche una mesa data dalla famiglia Corai Zeb Corai. So che funziona, o erano guadagnati belts, jackpots, premis, bonus, da si sta in prima sbaglia, c'è anche lotterie. Famiglia, scuola, te vuoi con il Kikeri 6?
5: Come non è qua überhaupt in un tema? Non è basta che Zeb fa qua. Ma allora non lascia sul manar da Gabi, io ora mai proverai il reo.
3: Può esserci Zeb Corai, forse un po' in più agitò nervoso ci fumia Corai.
5: Quei domandai nel loro devoglio.
4: Oh bien, els du san contact, els san marain sin lauter, Zeb sa tutto normo san col polis sia giù.
5: Ah, qua era mo, bom bom.
3: E enza c'è, c'è otter che stemda durante il Kikeri 6 se sem viadi e da ora bec 6 pretensions correctas per gudanier i tangia simple manc pro pretension correcta in bon. Fitch simple. Sì, allora proponi ci lanciagne, che è l'edizione speciale Kikeri 6 sen avviati Giovigiani Blair Klecch perché la ronda Fumia Corai.
4: Grazie. Toi, toi, toi, Fumia.
3: Co è il Kikeri 6 sen avviati? La EM da Atletica Leva è stata questa Manchester.
4: No, correct.
3: In Svizzera dati gli scolari e scolari ci dovranno la gondola per la scuola.
4: Sì, corretto.
3: Un film dalla Romania o che sto guadagnando il premio principale al Festival da Film a Locarno.
4: Corretto.
3: L'album attuale da Ariana Grande è stato in posizione della parada da Hits in Svizzera.
4: No.
3: La specialità della Indonesia Bami Goreng vi faccia con ris.
4: Sì.
3: Il primo telefonin del mondo è stato in Motorola.
4: No.
3: Il film della Romania è Keston ne presentò al Festival da Film a Lugano.
4: Hai, correct.
3: Sente conturne ne filmò Heidi avant 25 Jones.
4: Hai, correct.
3: La pedra fitta o in altezza da 10 meters.
4: No, correct.
3: In Vantusa è in una donna loggia.
4: No, correct.
3: Montaggio vin avant anta nella canzone da Curdin Nicolai.
5: Ti hai detto montaggio?
3: No. È una?
5: No.
4: Ben.
5: Ciao.
4: Mi mamma è una nana e mi sono messo in montaggio.
5: Ah, ok.
4: Non so come esatto.
3: Entra pretensions, vanza, faccia, scu, elia, fumia, corai.
5: Tutto in ordine.
3: Allora, sapessi, scegliò il resser, entra c'è per no tre, da cui ci facciamo il Kikeri 6 del studio da radio da Coira.
5: E che lei ce ne comincia con questo obis.
4: Ma, also, ella fu la seconda ronda.
3: Ella fu la seconda ronda. Cantas, correctas, ganz bons, bad eins asurda.
4: Exact. Nus vem faci indis pretensions, de quellas indis pretensions, a fumia sa viu, siat correctas, exact. Leni forse per ina che fallide, stada fallide, per fasco, quel che nus viene, che nus essen in casa, Il primo telefonin del mondo è proprio stato in Motorola.
5: Ah, può essere.
4: E beh, ancora con Nicolai montaggio venus giù, yeah, ma noi venciamo giù al Zeppa, lo sono non so, mi ci torna a zia giù col polo.
3: La Zeppa crea un'inizia giù, mi ci ha pure badato da sia rolla da Joker per girar a fumia che ci è che stem da ir absolut an urden.
4: Also nus wenn siat korrekt, das vuol di siat tonte Franks in forma de bons.
3: Bis bons gudania, skelko e per vos fumia.
4: Grazie fitch for you.
3: La fanfara, l'amprema da Castemda, ci vagn regalò per la prestazione da Fumia Corai a Sent.
4: Grazie. Gratulazione, Gie.
5: Grazie.
4: Fumia, forse vengas e ascias il gusto fa in autregada. Und stell dir Sepp.
5: Ich hatte ja, er lasst gut per Sepp.
4: Gebast.
5: Er fängt schon schlüe Wunder, da tut das Ort so, kicke die Süß, lasst einen Fahrrad auf.
4: Super.
5: Er war nur, wenn ich an der Sorte normal, dass sie nicht einmal mal proprio schdrollade.
4: Ah, weiss. Weiss,
3: weiss. Weiss, weiss. Il Godogne, quel vigna surdo, anche da lunga.
4: Exakt. Ja, in kurz Moment, con ihnen fotografie, ge, ein Centen lu, spranze, er reit.
3: An uns cignalo, pitart, schampuspe, a sent, il Sagont, kikere seis da dots, kel fajainza anturna avanceles dodes, ter Heidi Loro, ter la Butia Schlerin. Ich es tant pil Moment.
4: Grazie al fech fu mia, nus buin creu in cafeus.
5: Quai faina.
3: Con kegli ana vos a coira.
6: Gudi al cafe ed è mai vart cordiala. Gratulazione a fu mia corai. Al kikrisis sin viadi dati per vus lantiri amna oz a un assenz skodic ed amon. S'annunzien Sergio a Gabi ludes surses. Saluf a Savonin an ludes proximes fermades. Questi amna ter quella edizion speciale del kikrisis.
1: Kikrisis.
2: Presentada Folk, vossa bottia del Vich, en la Regiun.

0: Quei können del 2020 schon la Shakira con Azu al Jendis Diesels Gisiat. Du hast dat forse in Nilauter von. Ci sa che vedete la radio von Calalu de di l'emprima ga en scola in a canzun e oder dim film de Disney. Nun adamen Zoomania Dus. Et els an in a sfide.
1: Sport.
0: Yeah. A quale tu ne sai?
2: Yeah, da di quei che sa il tempo di una a boa busur fa col tempo se gli anzini in giù.
0: Ed è in fine mira.
3: Il siemi è proprio è finì quella corsa, fa in croce da vos dir, ed de prendere conci bia emozioni e ricordienti scappusevo.
0: Rolf e Pirina Belli in pronze vanno alla partenza per RTR ne vengono la mese amna al Swiss Epic. Ciundis 340 km a 12 mm d'altezza. Se vuoi leis sapere a vese da pli di quei team che per RTR in azione lufge in clic der Nus sin rtr.ch sot la rubrica Sport. Lau am Fleiss in a massa informaziuns, Videos, in tini jau, etc. ad ina discussiun cun nies team. A quale cau e de Texas, I don't want a lover.

0: Las novitats ter RTR.
1: La festa da Quera Carmalescher quest omblers visitaders sin caps pli grons na dati bitch. L'actura americana Hayden Panettiere mor en la vegliadecina 36 ans, la ragione è un bitch in conoscenta. Il lauro oz esi gris e blecch, quai tredunt 23 grads a Quera. Ieles oc, meu nom Urs Müller, BNG. La 35ª edizione della festa della città di Quera è questa, Carmela Blera Lleuta in la capitale Grigiuna. Tra 90 e 95 mila persone saen visitare la festa di vostra esdis. L'evet pli pauc che l'on passa. Quai han comunicato gli organizzatori che fanno bilancia positiva dell'occorrenza. Il presidente del comitè d'organizzazione, Fabio Adank, ha detto vers RTR.
2: Ja, also wir vom Oka-Kurfest sind mehr als zufrieden. Es war ein sensationelles Wochenende. Schöner, als wir es uns erhofft haben. Das Wetter hat perfekt mitgespielt, die Leute haben ausgelassen und wirklich lässig und freundlich miteinander gefeiert. Keine Zwischenfälle gehabt, die wir jetzt hier müssen erwähnen müssen. Wir sind wieder im Bereich zwischen 90 und 95'000 Leuten, so wie wir es uns eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist eine Grössenordnung, die gut passt für die Altstadt in Chur. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin so cool können feiern können, wie wir es jetzt gefeiert haben.
1: Er la polizia della città di scuola di una festa pagiaivla. In connex con quella a ella stiu intervenir bun curante giades. E las forzas de salvamento a in stiu intervenir dunt 90 giades. 7 persone sain vinides ospitalizades. Il consigliere nazionale della PPS, Lucas Reimann, banduna probablemente il consiglio nazionale. Suenter che le venia legge ieri nel cosel della città di Ville, nel centun Songagl, ha ella annunziato vers pliras medias da dimissionar suenter per me in vencions. Della sessione da tun fece lang part, si suenter sa ses temp a Berna probable mai na fin. Reimann sese de pil 2007 nel cosel nazional. In Plirs Pajais Europäics furieschen wie Navant Incendis de Guaut, sin l'insle Greca Salamis de Tiers d'Aten, seien almain duas persunas mortes ed oc ulteriures seien vinides plessades, an comunicales autoritats. Eren autes leus Grecs seien els pompiers en acziun, de pison de mesdi seien passa 30 novs incendis ruzor. In l'ost della Belgia, al confin con la Germania, ne il gron incendi de Guaut vinevant bitch su controlla. Il pompier si scuoren dal pli greve incendi in le storge dal paese. Dus lieus sain venits evacuats, la saira tard sai la città tudescia Monschau venida evacuada parzialmein. Ed era in Spagna rest il privil d'incendi di Guaut Gron, in la regione Aragon, in il nord-ost del paese, sai in Giulda mort durant le slavurs da Stizzar. L'actura americana Hayden Panettiere è morta in la Villa Dicin da 36 anni, quai rapportano diverse medias americanes che si refrescano di una comunicazione da ses management. Da vart la ragione della morte ne dati anche negine indicazioni ufficiali. Hayden Panettiere è stata inconoscente per sia rolles in le series Heroes in Nashville, square per sia rolle in films d'horror Scream. Panettiere lascia una voce in uffant che la gien semen con ses anterior partenari il boxist Vladimir Klitschko. E nus mi dà entro il sport balla per regional per il clubs Grigiuns alla nuova stagione della seconda liga mince mai comenza con impari. Valposchiavo Calcio e Rüti han giocà pari in ed in, Schoen Lion e Bux han giocà pari 2-2, già or davanta Quera 97 giocà pari in ed in Ordaifer contro Schan. In la terza liga sto il CB Trunra Beus per contro Magonari in Terrada, il Sursilvans han pers contro Trisenberg con 0-2. Ed in la seconda liga della Sdunas al team Surselva Gudignà Ordaifer contro Quera 97 e quai con 2-1. Il campionato europeo d'atletica leva Birmingham e a fine ieri. La delegazione svizzera contengisse fino a mira e guadagnò 7 medaglie. Aura ed per Jason Joseph sul 110 metri obstacles, per Audrey Vero sul 80 metri e per Angelica Moser e nel sil con l'asta. E le sorviste delle medaglie figurasse la Svizzera sin il ferm 6° platz. Las bleras medaglias ha de nuovo mai in faccia l'Italia, su andà dalla Grande Britannia e dalla Germania. Fabian Staudenmann ha grignato da Vosa feste da luce da montagna da questa stagione sin la Schwegalp. In la luce finale ha Staudenmann messo in dieses collega Bernays Lars Zauk già suenter pauche secundes e da festivasia cinciavla vittoria in Serie. Sco Miller Beach Bernays il reg della luce il grigion Armon Orlik vini quart.
0: La meteo.
1: Oggi si ferm sur tracce di plove di una puspè per parte er ferma main. I vimpli fresci, la temperatura maximale è 30-12 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 23 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sis vergaules oggi. Pronta per il dì, sono io, il Pitardos, Anna Selina Quinter, per voi il microfono. Se vuoi trovare forse un po' di motivazione per propri oz e scegliere quei dì. Con son quels, con oz da dì a scuola, forse per la prima gara che ti ho sa, lo trovi forse semplicemente un po' di musica, ti ho detto che la prossima mezz'ora. Ti avvisi il bello coraggio, a piacere, a buona chatta.
0: RTR, informativo e divertente.
3: Questo è 12 to 12, Somber.

0: Musica dalla Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. La prossima lezione che è proprio ida atrás al tech. Su enter veis garantiu in auricula scoins di per Ramonch, quel vegne cur su enter. Se meins, vai a mia scia.
1: RTR, mia canzone preferita.
2: Ed è nome Tiziana e mia song predilet è Tu bist gut genug. Perché c'è qui molto un sentimento che è buono, egal scu che è, ma è einfach buono.

0: Chi de vus ha giu quest fin d'avon in una gronda fiasta, ludati os musica per vus.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Oz veins pront in sempre vert, ca è in tec pi pau gves ca auters ca vanca magari de quelle ures. Mo quindi gens, in sto di tutine quindi gens, forse per quels che conosce la canzone, an avos è quella ca festival gran success. In a castada du di di, sin in qual partie den in qual discoteca. Stau plaz in della parada de hits, e una canzone che frequenta da quei che si vede suentare in una grande notte di fiesta. Memorie un po' turbole e da quei da curare blots atrás in park. Exact. Da quei descrivi si mezza la canzone quei non ha da meno Last Friday Night della Katy Perry.

0: Con Wake Me Up da Avicii spronza tots neun avons repitart us per tatlar las novitats con Urs Müller.
1: La 35ª edizione della festa della città di Cuera è questa in Carmela Blera Lleuta in la capitale Grigiuna. Con mai 95.000 persone hanno visitato la festa di vostra, le vette più poche che l'anno passato, che hanno cominciato gli organizzatori che fanno bilancio positivo dell'occorrenza. Il campionato europeo di atletica leva a Birmingham e a fine sera. La delegazione svizzera contingisse a fine mira e guadagna 7 medaglie. Ora è da per Jason Joseph sulle 110 metri obstacles, per Audrey Vero sulle 80 metri e per Angelica Moser e il Sil con l'asta. E per il club Grigiuns alla nuova stagione di balla P della seconda Liga, mince mai comincia con impari. Valposchiavo Calcio e Rüti hanno giocato pari in Nadin, Schluenglion e Bux hanno giocato pari 2-2, già Ordavanta Quera 97 giocato pari in Nadin, Ordaifer con Terschan.
0: Grazie a Lurs.
2: La meteo. Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Sentri una massa di caliras, vegni ozbuspoi un po' più fresci. Elendi di nauta, dati una maximale di 10 gradi. Vencin, dati alla surselva, a 23 alla regione di Cuira. A 10 surtrac, a plove e di una puspoi per parte e ferm. Demain, dati l'una miscioida, da nebles a soleil, la temperatura maximale puspe un tic-tic pli alta al Grigiun, quai con 26 gradi.
2: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

Schabolo va aus in bientì per vus. Si vende che plova un po' queste am, naturalmente forse in una buona serie in bientì, c'è marà in caso che vus vesses forse un po' viu, che sai proprio mettere cor a cosa ja. Os actualmente staffla numero 4 che compara minchia mesi amna in un nuovo episodio duas in già comparides, ma ebbe i dat schon tres staffla skins ves omra sin Apple TV Ted Lasso. Sembla proprio una serie de cor per fans de balla poi, stoins den ton absolutamente bu esser e semplicemente una serie de se senti bain che lei è crente che vidal bien el question lesi una gada di tenor al Wall Street Journal sedi os per fine schei che professurs de management ne zedien la figura de Ted Lasso, la figura principale in quella serie per moussa a studenti che esser cars con altre persone a una fermezia abo in una fleivlezia. Poi proprio in cui sei de mai vart esch vos vreis gradi in gazzi cientic bilev, bo cashmak, schifetch. Ted Lasso, super serie.

0: Las novitats de RTR.
1: El Grischun comincia oggi per la scuola, abbonamento tutte le plazze da magistri occupate. Il torneo di tennis a Cincinnati continua senza giocare a Svizzera. Sventer Simona Walter de Belinda Bencic e Victoria Golubic crudata o. Qua in due temi oggi le snof. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Il Grischun comincia oggi la grande parte delle scuole popolari il nuovo anno della scuola 2026-27. L'entrata di Fenedur ne erano quattro plazze ben occupate per il nuovo anno della scuola. Quai corrisponde a Charles due plazze a tempo completo. Per questo anno della scuola in ogni semestre fin us bun 520 permissioni da scuola in il settore della scuola regolare. Avanti non erano quai radunt 470 permissions, quai ha comunicà il Departamento di Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente. Il Stati Uniti e la Corea del Sud cominciano oggi con l'ur manevra annual. Usa il presidente americano criticà questi esercizi per via dels alti costi. El aia instruì il ministro della Defensione, Pete Hegseth, da riducir quels a moda massiva. Scritt Trump in sia piattaforma sociale. Questi manevri tramettono un segnale faus ed ostile alla Corea del Nord, in paese che sai a plein rispetto e bitch privlus, pretende il presidente americano. E la accentuasias buones relazioni con il potentat nordcorean Kim Jong-un. Per contra, Trump criticia la Corea del Sud, per cui quella refusesce di partecipare alla guerra contro l'Iran. L'attore americano Hayden Panettiere è morto in la villa decina da 36 anni, quai rapportano per le medie americane che si riferiscono ad una comunicazione del suo management. Davart la ragione della morte ne dati anche nelle indicazioni ufficiali. Hayden Panettiere è stato inconosciente per sue role in le serie Heroes in Nashville, square per sue role nel film d'horror Scream. Panettiere lascia una voce in ufant che la gira insieme con sé anteriore partenari, il boxist Vladimir Klitschko. Ed anche del tennis per Victoria Golubic il turnier de WTA 1000 a Cincinnati a Finsventer la seconda ronda. La Turicaisa pers contro Yannis Tien dall'Indonesia in 3 sets con 6 a 7, 7 a 5 e 5 a 7. La partita dura passa 3 ore, con cui continua il turnier di Cincinnati senza partecipazione svizzera. Or davanti già la Grischun Simona Walter e la songhaiaisa Belinda Bencic per fare la valigia anticipata. Main.
2: La meteo.
1: Oggi si ferma sul traccio di plova di una puspè per parte del ferm. I vempli fresci, la temperatura massimale è 32 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Wir sind hier am Ziel, wir müssen es noch. Wir müssen uns noch daten Gas, Respekt, de tot quels, quels, que ses, non kun pijama, vid la mois den solver, botemi, nu gene negin. Principal, que vos tet leis RTR, meu nom, Anneseline Quinter, bic vos esses kunus.
4: RTR.
5: Mes radio, mia lingua.
3: Ficou giganto kun Casa Dus. RTR.

0: Mark Ronson e Amy Winehouse con Valerie. Nossa compina, tonza io già divus os letza va. Oz la vin. Nus venzi telefon Margherita Fili, bien di.
1: Buon di, don Anna.
0: E ci gratulenza.
1: Ella è gratulare a Dida Spindler, mia vagina, che complisce 802 anni. Ella è di avviare a Bella tutto il buon e c'è in avanti con ossa che la può ir svezza a mo fare commissioni e può non uscire fermi in chioma ma con se srolato arriva ella dappertutto. Ed è di avviare proprio tutto il buon e sperain che la aia amo un po' tempo per se ufans e tot quai ci vuole.
0: C'è bi, con c'è una dos ons a donna dina bain più o meno in poi, ad en gamba. A donna casa, non è?
1: Sì, è la sua casa. E abbiamo tre scala da dir su fin in abitazione. E qua è da essere studi, sco c'è la riva da far qua.
0: Ne fej biala wie des ne chierne du sons wenn ihr laut la ide spinde dat in a fiaste perella se weis wus
1: es da bitte la familie fa un per disputar la festa i ot sarà simplement visita si un pa o si anti dora
0: a wus mei sehr unsperre so
1: evin e mein si just a big gratulare degna gratulare hai.
0: Bien, grazie per il telefono tu mattina, fece buggendo la cupina ad Ida Spindler.
1: Grazie, Ficcio.
0: Adi, Vigena. In fece bd e la vin a tutto il bien.
1: Grazie.
0: Adia.
1: Grazie, Ficcio, Nana.
0: Adia.
1: Adia.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina, punto.
0: Tiene du sonst la Ida Spindler, so wenn jetzt la Kupina ad ed mai wart, tot el bien si anniversari, mal meir a tje. Gudi, quedi.

0: Camera con Hug Yourself. A plan planet è venuto temps per me da sur la sciacca al microfono, vai se non visite al studio e li è successo che supprenco per voi su enter. Quedenton, boh, avon che non sembra una gana vonite, che c'è che specie, insomma, e li è cedati.
1: Ma non cominciamo questa prima fine del programma regolare con un mix di surprises e rubriche che ci conosce. Per lui io vengo per 150 francs fin già nel Cicciausas e lui io vengo runda 2 del Kikeri Sees in via effettiv da in mia emissione qui Stefano al Kikeri Sees e più tardi imprendiamo also da una nuova plataforma in cui ci vogliamo fare forse videos e audios di vostri nonni, di vostri bambini, di mamme e babs, una plataforma in un d'archiv nuova. Qua è da più, fino alle due qua ci restiamo in compagnia.
0: Poi rende da restare in Londra, al che crisi si invia di Saint Otz, o di sus cause nostre onde, ciò che si è in buona compagnia con Elias Zuzeus. Mio nome è Anna Selina Quinter, divisione a voi in BNGD's Prendi Pacific.

0: Musica dal film con Will Smith, Man in Black. Musica svessa ir de Will Smith. Qua pro RTR, das 9 Metzes a Stadt. Buon di Romancia. RTR. In a vor scola. In a vor lavur. Forza in a vor del mince di. Le stesse in Joe, RTR as a compagna ficient tras al di. Per voi il microfono, fine mezzodì, Elias Tuteos. Ben fnü in a vor.
1: Mes Radio, mia Stadt.

0: 150 francs è già una somma fitch solida per lanciare l'Efna del Cicciausus. Aiut de preparazione da codina pronoilereit rtr.ch e la ciausa, quella cerciaina qua, giusto da Paolo Conte, via con me, radon 3 minuti.
1: Via, via, vieni via di qui.

0: Ün quart d'las desch, temp per Jovar.
1: Che chauses.
2: Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: 150 francs bons de Nickis stan a disposizion oz per il cas. C'è una o un de vo sala soluzion, sala chausa la roba cerciada. Attenzione, quest qua cerciaina.
3: La chausa può avere plires funzions. La chausa è in classica nizaivel. La chausa può ins avere in da dents e da d'ora.
0: C'è una chausa, c'è una roba. Es può avere da dent e da d'ora, è un classica nizaivel e può avere pusses funzions. Telefonai 0800 25 25 30 con vostra proposta e forza. Guadagnava due als bons in valore di 150 francs. 0800 25 25 30. Non lanciare con proposta numero 1. RTC Chausas, buondì, qui è Elias.
4: Allegra, qui è Carmen Haldeman da Cerné.
0: Buondì, donna Carmen.
4: Io digesto che qua è più un radio. Cioè tu puoi avere le novità, se da dai, se da d'ora, a Spinoz Radio.
0: A Spinoz Radio, sai. Puoi avere più funzioni, ci spiegano se hai, forse parlare radio, forse poi parlare altre fontane con Bluetooth o musica. È un classico iniziale, puoi avere da dai e da d'ora, se tieni un paio d'ora l'ora, al radio. Donna Carmen. Non stai a cercare avanti.
4: Oh,
0: ah. Un bel dì.
4: Sì, grazie, Pitch.
0: Arrivai.
4: Arrivai. Ciao.
0: Proposta numero 2, ci sei al telefono, buon dì.
5: Cava schier, Elisabeth PNG.
0: Buon dì, don Elisabeth.
5: Posta fosse una corda.
0: Una corda? Jawohl, una corda può avere più funzioni. Una sura da liare, robas in zembel, ma er forse decorare robas, decorare regalins. È un classico iniziale e poi dovrà da dain da d'ora. Una corda, donna Elisabeth. Er quella. Nu cerciaina, un display.
5: Ok, non stai già al video. Grazie,
0: un bel dì, grazie, Fitch.
5: Siamo giunti mai, addio.
0: Arrivai. Proposta numero 3, ci sei al telefono, buon dì.
6: Qui è Anita Strima da Sanet. Buon dì.
0: Buon dì, donna Anita. C'è fis la proposta?
6: Iana, pensa un culi o un risplì, ci si dovrà prescrivere o da segnare, magari dovrà ricordare.
0: Scrivani sul culi, può avere più funzioni, classica iniziale, può avere da dente da d'ora, e che sono più funzioni, si può essere discutere.
6: Sì.
0: La prima funzione, da una funzione è questa da scrivere, forse adesso sì. Una seconda, si può ponderare, però in mezzo donna Anita. Culi non è la soluzione.
6: La guardai in avanti.
0: Qua è fine. Grazie per l'idea, un bel dì.
6: Bel dì, grazie.
0: Grazie. 0800 25 25 30. Non c'è una chance che ci può avere più funzioni. C'è un classico iniziale che ci può dovrare da dint e da d'ora. 0800 25 25 30. Noi vanno per 150 francs. E vanno al telefono. Ci, buon dì.
7: Bianchi, che è Matilde, vero un coglione.
0: Buon dì, donna Matilde.
7: Bianchi, io provo con la Forge.
0: La Forge. La Forge, classica, poi dovrà dappertutto. Più le funzioni, er qua, poi crea debattare un po'. Avessi detto la funzione di tagliare, è la funzione principale, donna Matilde. E la soluzione, però, non è. Un bel dì.
7: Grazie. Sto migliore.
0: Grazie. E la proposta finale, ci sei al telefono, buon dì.
8: Buon dì, caro Eduf, da Suhai.
0: Buon dì, don Emeldo.
8: Io dico il numero della casa.
0: Il numero della casa, una interessante proposta. Classica iniziale, poi dovrà da dente da d'ora, per il solito è quella indicata da d'ora. Può avere più funzioni, forse un po' in decorazione, forse un po' l'adresse. Er qua, es può pa discutar. Una proposta creativa, però non è melda. Non sta in cercare davanti.
8: Un bel dì. Grazie.
0: Arrivai.
1: C'è Chausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Demandura 160 francs, quart de la sdesh. Pel C'è Chausas.

0: Schetta la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schetta canzuns, diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTF.
1: Las pendicularas claustre madrisa senten l'envirn fleivel, so del stritch resulta in lef minus. Den il grischun comenz oz po spela scola, bun ma in totes plazzas da magistre in occupades. Quai nus els temas oz las diesch, al microfon Urs Müller. Bienji! Las pendicularas claustre madrisa han fatto mai in svevta l'onda gestione 2025-26. Concret, se la svevta si riduzida per ben 8% in 8,4 milioni francs. Consunt la facente dell'envirn sa stata flaivla. Las primas entrate sa in se riduzidas per 18%, quae ha comunicato l'interpresa. So del striccia in las pendicularas faci una perdita de 10 mili francs, quai sventri in gudogn de 25 mili francs l'on avant. El grigiun comenza oz la gronda parte delle scuole popolari il nuovo onda scuola. L'entrata de Fanadur n'eran 4 plazze specie occupate per il nuovo onda scuola 2026-27, quai corrisponde a charles 2 plazze a tempo complain. Per quest'onda scuola è venuta la messa fin us bun 520 permissions de dar scuola en il sector della scuola regolare. Avanti non erano quai radunt 470 permissions, quai ha comunicato il Departamento di Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambiente. L'economia del Giappone è cresciuta la primavera pli pauc che specia. Dall'avril fino al cercle d'ur sal prodotto interior brut cresci per 1,1%, quae muossen las datas ufficiales. Experts ha intentant quinta con 2%. Surtut il consum privat ha ia stagnà en vista als prezs de materia prima pli auts e streches de furnizion en connex con la guerra en il proximo orient. Per contra sustegnen els exports la crescientia. Denord las cifras actuales a l'economia giapponesa nu da il terz quartale in seria in plus. A Hawaii è in passe 12.000 cesade stade senza forza elettrica per via del stempra tropic lala. Almain 100 cesa saen venides distruides, quae ha dici il governatur del stadi federativ davant las medias. La popolazione doa restare a casa e becire in liber. Una persona sei morta tra un accidente d'auto. Per parte dell'insula principale hanno le autorità avvertite boves ed inundazioni sandeces. Malgrado il stempra sei sa flaivlenta d'un hurricane ad un stempra tropic, sei la situazione anche d'inna privlusa.
2: La meteo.
1: Oggi si ferm su tracce di plova d'inna puspe per parte ferm. I vimpli fresci, la temperatura massimale è 30-12 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Una nova plataforma possibilita access ad un archiv vast de videos ed audios de nos antecessurs, de nossas antecessures. Ci sa, forza che tevet vola material de vossas nonas, de vos bazzeniers, de vos genitors. Els details, de qua, un quart passal as deix. Bundi romancia, al microfone Elias Tuzeos.

0: con Ellie Goulding e Lights. E se las deje traides, RTR in lundes di als de set de vost. Noi in London 2026, quasi minciuna e minciuna un smartphone con piattaforme di video, di media sociali, ci permettono di avere tutto quello che capita in questo mondo. Cosa costa più bot? Avanti 50 o 100 anni? Se guardate da mo', se avete forse qualche emissione di televisione o del centinaio passato, guarda ora, o qualche niva fatta radio, qua è tutto un tocco più semplice a chattare. De nuovo si chatta in per adonto 1,5 milioni di documenti di audio e video della SRG SSR su una piattaforma d'archivo accessibile per tutti e tutti. Florian Mond della redazione online in giù chatta i nostri auditori col materiale.
1: La SRG SSR ha lavorato insieme con Memoriaf, quel posto di competenza del patrimonio culturale audiovisuale della Svizzera. Es ist eine Internet der Quelle memobase.ch statt neben uns zur Disposition Sperrmaterial historik der Cienzisonte Autos Institution Schweizers, alles Emissions der Radio, Television, der RTR und der SRF.
0: Eine Plattform in Zembel kun Cienzisonte Institutions, die Avantage Sport, okay?
1: Aber gut, dass in der Plattform es ist ein Kurize, die eben tot differentes von Tonnen und Kumpariakuel, es geht ein bisschen simpel, dass es die Stasi sind, die sind so eine Differenz bei einem dem Flakuel. Blinde waren also eine Cherke, sind eine Pagina, mit einer Selektion der Filters. Viel simpel, eine gerne schreiben, in Kavazinken sind queer. Per esempio, il nome di Adrian Babs, in Svolso, wie schon letztes schon in der Gasthaus alla Television, nicht diese Senkurierte Tetz. Stellst du Memebia-Resultate, als du Filters selektionierst, per esempio, mo Material pro Mensch, mo Videos, mo Audios, oder schon wie ne Wohn.
0: E allora poi in Klee mo decidere la Succession dei Resultati, per esempio, da mosar più velsco prim. E na prova ora qua, mes più vel video, è stata un'intervista con mio ben Tony del 2013. C'è memoria?
1: Di ho ancora il Bab, ad un flau in una contribuzione di Telesguard, che muore al 1989, durante la dertira nausche muste, con l'egger di vese, ma lezze si vis. E ad un tondo vau in teg di experimentare, ad un gacul filtro di cavazzini, tong io ad un successo. E poi, cos'è il tots che interessai, un purajols filtros, a differenza cavazzini, als Resultat sind sie mir markant. Mein Tipp ist, dass ich mit diesem Filter klicken kann, suchen, per integrieren, wie es nie bleibt, zu cerchen.
0: 1,5 Millionen Dokumente, da man dit das Prinzip des Diskurs, als Chat, tenor la SRG, ist quasi l'intero Archiv.
1: Na komm, wo tot. Es geht in Videos und Audios der RTR und SRF, la fine mir reden da un integrales Archiv, das RSI und RTS, bei Italiener Franzos. Ad è stato un incrocio per l'amera online, sans, in parentesi, mo si c'è giù conto, meglio di quel documento archivai. C'è la parte di Amflens, per marane per l'acqua, trovins den ton access alla piattaforma dell'archivo dell'SRG, quel se nomina Faro. A quei access dati, per esempio, alla biblioteca cantonale del Grisun.
0: Un filter per fortuna esclude però tocca che non è accessibile. Simplement mettere una cruce per la selezione online e allora c'è David B. il materiale che può David proprio vero. Cercare B. materiale romantico risulta per esempio con emissioni del Balcon Tort del Zons 1960 un sguardo interessante la vita dei nostri antecessori. Memobase.ch fate quel clic se avete interesse di scoprire un per schatzis. RTR

Yes, RTR, uscet una qua in lündes di vamezzi las desch e vanci sette. Denna sa ci c'è la redazione da musica a new per plans qua per vo, ma i guardor da buns plans. Perché c'è se vono stavano se sui balaivet, l'ora su ne un pa di gilus. Questa qua, nu va ne in pesanza smover. Esci des lündes di buon'ur las desch e mezz. Los del Rio, Macarena, vamos!

0: E tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo alegría Macarena.
1: Macarena. Qua non è solo stato un stinkel, non con l'appel da ballar. La comunicazione da d'erte era ma giusto scritta, son totes e tots che si a ballar. Spranza e vorum in cia.
2: Il Challenger.
3: Presentato il maraton da bike del Parc Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiatina Bassa. bike-marathon.com
1: Challenger.ch, qual è l'adresse per indicare tutte le occorrenze il territorio romano o con connex romano? Mince occorrenze indicate ben presentate qua in questa rubrica al radio. Sai qual è vernissage, referati, podis, concerti, teatri, marciati o feste? Challenger.ch è l'adresse per occorrenze romane. Oggi non sono indicate in giugno occorrenze via quella pagina per la paia, dai però biglietti da regalare qua dal sponsor.
2: Il Challenger.
3: Presentato il maraton da bike del Parc Nazionale. Il 28 e 29 d'agosto in Lengiatina Bassa. bike-marathon.com
1: Il maraton da bike del Parc Nazionale regala oggi ad una o ad un da voi una partenza per salire sul bike e partecipare. Ci ci vai anche un mountain bike e cerca quest'anno una nuova sfida. Potete me telefonare ossa 0800 20 25 30. Una partenza da Apple Bike Marathon intorno al Parc Nazionale 0800 20 25 30. Ci vuol partire? Ci è planizzato a partire? Ci dovremmo la partenza.

0: Noi c'è un velocipedist passionato, ci dice al telefono Josef Cenet da Mistair, ci godone la partenza per il Marathon de Bike del Parc Nazionale. Sir Josef, gratulazioni!
1: Ma grazie Fitch, mi fa piacere, se non si arriva in casa, è una bestia spontanea per voi, sono stati un braille che arriva, o se non mi piace per voi.
0: Ah, a clear.
1: E l'idea funziona.
0: Ah, c'è flotto. Sir Josef, ele è un velocipedista, un mountain biker passionato, fin già imperi ad partecipare al maratona?
1: Sì, a Zuzur va in cia, io non so preciso, si dice se per la vincitura, avle, ma là in tuan c'è un rischio. Una sono stati con volontari, una ade la seconda che ci vengono fatti, donna ed una vera mangi fatti. Da Schomf o da al Blair da Livigno, da vero.
0: E dopo la 25 avla edizione, perché non aveva fin già fix comprare una partenza? Aspettiamo un po'.
1: Ma io non ho studiato, avevo la gestire con mia donna, e siete in panna di latina, ho studiato il jubileo, 25 anni, si dice la prima, ja, e da di una varma 300, se da io creccio da Livigno, non basta, non vai più, ma da... Da Schomf da vento per squadra funziona, quindi altri un po' mes tempo e buono.
0: Qua è Jess, qua è una buona tenuta. La partenza all'inizio cas, c'è il tragetto, qua poi l'ora decider e l'ora è già un buon successo, Josef.
1: Ma grazie, Fitch. Ma fa piacere.
0: Ma l'ora va nel no piacere. Un bel dì, Sir Josef.
1: Grazie,
0: bel dì.
1: Arrivederci.

0: musical, mensch! Plaja, questa va mezzo difficile, bye, Tainted Love, Soft Cell. Las vacanzas d'estate sono passate, il programma regolare da DRTR è la cella divisa. Vuol dire, per esempio, questa sera al telesguard. Vuol dire qua al radio, mardi le linguarias, o venerdì, la chance per dire un grazie fitch ad incun. Però non ho un po' momenti di peglialina, lascia dire, questi blers e belli momenti, e già ci può dire, sempre mancina. Grazie, Fitch.
1: Ich hab schon so lang nicht mehr Danke gesagt.
2: Chiara Martina, oggi stai lì. Tu sei una di quelle persone che ha il cuore il dritto.
3: Caro Cili, e non bisogna io zio un grazie a te per tutta la premura che ti fa a Dina per noi. A Cajun della Sentopada di Seniors.
4: Mia cara Brit Carmelia, è da tante cause per le quali io vi ringraziare a te. Un te e te ho agito a scenus a Dino Quintà. Io ci sedi te fitch, ti è per noi e per tutti fitch importante.
5: Io ringrazio mia mamma per tutto quello che ci hanno potuto imprendere da te, in cosa moduna. Per il sostegno, per l'aiuto, per la comandazione di così.
0: Cura aveva voluto mi aveva detto grazie a Ficcio di Cino. E dai forse un'occasione da volare le vacanze. Grazie per aver dato i suoi fans. Grazie per dare le mie flores. O grazie per parlare la mia tartaruga. Grazie per svedare la certera. Dir grazie è dal simple al bel e far qua il radio da amo un po' in altra valore quel gesto. E qua radio tramitai no, con vos grazie fichmo un pusho flores alla persona la quale vo ingraziavet. Schreivet immer dovrar quell'occasion, scrivai os in WhatsApp e dann sfatsa vair a ciccia vo live dir grazie fich. Ed in sembel organizzai allora quella surprise. Nola 79-200-70-97. Un quart WhatsApp basta. A ci leva dir grazie. Scrivai. Nola 79-200-70-97. E allora organizzai quella.

0: In 10 minuten la Sündisch. RTR te bleibt.
1: RTR Impuls.
0: L'Italia, dünn da c'è stato un tema, questa ultima sefna scopre RTR e culs impuls da dots tornaina in la bella Italia. Con il text, ci fussi in sede a tarlar la sera con un aperitivo, ma ora mai so sa deste la sündes forza in papot. Gianna Duschletta, per voi.
2: Quad obgera roba c'è nos amis de lingua taliema fem melder con us in grigium. Gelato, gesticulir, la dolce vita. Ma quedo una roba ci mence propi fitch cur c'è tuorn se vim per disgiol süd. E que es la cultura dell'aperitif. Clair, ils aperols, ils panaches, ils birins do que banchi erternus. Ma ad una mence quel ciosina de piclir. Se sfortuna, sur venc trais nuginia saledas c'è stus partir con cinci otras persumas ci clappen plamet fam. E se anche de più fortuna, lavora il ristorante di una persona di lingua taliema, ci ha compassione con noi poveri aperitivanti, o se c'è forza survengen ci per pom chips. Ma giù al sud, clappas per part, platine intere con buntezze differenti, ci infemnir l'ovo in buccia se pens belandervi. Ed è analizzò questo problema, perché non do che ter noi melders aperitivs. Mia conclusione es che nus vens un problem da base. Nus vens nem pechaina, già alles ses e mezz. Se es vules ferens un bun aperitif, es stu es comencer già alles cinch. Ma se so fa marenda alles trais e mezz e gentir alles dudes, allura es mangia tuota zeva mezzdi. Ed in secura, nus o simplemente pün giuna fam. Ah, hai, e trentarend es ves erinche de lavorir.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Kevin Brunold dal Center doit diventare nov vicepresident dal Cussel Gron, quai propone la fraktion. E Travai Suisse pretende che las baias crescen lauteron en media per 2%. Quai in dusels thema sozza las indisch. Al microfon Urs Müller, BNG. Kevin Brunold dalla Partida del Centro Grigiun doit diventare il prossimo vicepresident del Consiglio Gron, quai propone sia fraktion. Tenor turnus può ella non nada mai incentare il prossimo vicepresident. Il Sursilvan Brunold sese da pil 2012 nel Consiglio Gron ed è presidente della partita. El doit con quai succeder a Fabio Luzio dalla PLD. Il Surmiran diventa nov presidente del Consiglio Gron ed uscia er il pliaut Grigiun per inon. L'elezione del nuovo presidente e del nuovo vicepresidente è l'emna prossima a ciaggiunta la sessione de vust al Cussel Gron. Le spendicolare claustra Madrid hanno fatto mai in svegliata l'onda gestione 2025-26, che ha cominciato l'intrapresa. Concreta, la svegliata si è riducita per ben 8% sin 8,4 milioni di francs, comprerà con non avanti. Consunt la stagione d'invierno è stata flaivla. Le prime entrate sono riducite per 12%. Sotto il strizzo hanno le spendicolare fatto una perdita di 10 mili francs, quai sventri in godogn da 20 mili francs l'anno avanti. Chi che lavora in Svizzera doit l'autoron survenire in media 2% da pli paia, quai pretende la Federazione Teciale da Lavoranz Travai Suisse. La situazione finanziale da bleres persunas employadas sei venida mentre ils devos diagions. Consunt las premies de las cassas de Malsauns, che s'augmentien stedi, seien ina gronda sfida per las chasades. La capacitat de cumpre stoppi venir garantida, en vista als cuors de viver che crescien. En il sector de la sanedat doen las paies schizuns augmentar per 5-6%. Ed anche in novità del sport, Balapè, Remo Freuler continuesce con sia carriera da profi in Grecia. Il giocatore della squadra nazionale ha sottoscritto in contratto 2 anni per Olympiacos Pireus, che ha cominciato il campione del record grec. Or davanti a Freuler gioca plirsons in Italia, le ultime 3 stagioni per Bologna. Ses contract là ed in tanska di la stat e bic pli veni prolunga.
2: La meteo.
1: Ozzesi ferm sur tracce di plova di Napuspè per parte er ferma main. I vempli fresci, la temperatura maximale è 30-12 gradi in legge di nota, 25 gradi in sorselva e 23 gradi in la regione da Quira. Da maun dat in Mascheid da Nivelse da Soleil, quait redunt 26 gradi a Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Nova an der Schule, inne vode las vacanzas. Sarà in paina masdanza da dem paien di gelusion che las vacanzas sun passadas, ma probabile er plajai ci svezza da c'è con scolares, con scolars. E forza! E se per voi, in pausa, c'è due divet qua da c'è vus, rubriche, musica, c'è conosciuto. Al ci davo un paio di quel sentimento da casa, nel mince di. Romancia, bel giorno con noi, al microfono Elias Suzeos. Buon e bel di.
2: Mes radio, mia stadt.

Lünesdi. Als 17 d'Avost, dumeli vain ci ses las 11:10. I deser c'è temp. Per las unas al prüm di de scola in somma, per otters simplemente al retorn de las vacanzas. La grande part de las scolas grigiunas comença oz, l'on de scola dumeli vain ci ses, dumeli vain ci set. De la scola pubblica, per to che qua tot in tot radont, 19.300 scolaras e scolars. Tenora la centun grigiuna in las classes in media, 15 scolaras e scolars, ci venen instruits da passa 2.400 persunas de magistralia. Quai saen dal dest cifras similes sco l'on avant. Di mena spranza pa davet vo charas scolaras, charas scolars comenzar bain quist novon de scola, spranza vevet pels in scunters, cun verda c'è con scolaras, amis, spranza vevet nuna bella sta, e speranza poteva approfittare da questa nuova onda scuola.

0: Alta cun mai. Desch dort passa le sünde. I da bleras robas wo se varat. Che ufans fan, ma creschüts na. Sai qua orda maniera, sai qua orda svergogna, sai qua simplemente per vicia sco persona creschüda, non es permis o acceptat anti la società. Un exempel fitch simple fus da d'esser fitch onest o direct, senza tema da ferire, din cin simplemente dir ce ci spensa. Als che ufans fan pütöst con gala cun creschüts. In per altri esempi, vanno potuto discutere anche il podcast Il Dusdenus con Marcus Petendi. Un esempio per tocca il da mangiare.
1: Tu cucini per me è un altro bocca. O è c'è la pasta che ti hai fatto per la pizza grusica. E loro mangiano bene io che ci la sura. Il resto lascia la licio, forse c'è un po' la sosa di tomate. E c'è già questo non hai niente.
0: Ma tu non dici anche? Tu non mangi semplicemente, no? C'è in domanda, dici forza. Da più esempi in una vita di fans della quale cresciuzze si potessero lasciare magari inspirare, da esce voto levet la più nuova episoda Il Dus de Nus da cittar via Play RTR.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavischai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentat a fleurop.ch.
0: Mince domenja, tant les indes e les dodes.

0: tonight. Hey Soul Sister, l'imni della band Train. Ed es las 11 metz pro RTR, cooles novitats quartas. Urs Müller, per plagiar.
1: Kevin Brunold, della partita del Centro Grigion, doit diventare il prossimo vicepresidente del Cusel Gron, quai propone sia frazione. Tenor Turnus può ella nominata ma incentare il prossimo vice. L'elezione è la prossima, ci aggiunge la sessione de Vust al Cusel Gron. Ci che lavora in Svizzera doit l'Alteron, survenire media 2% de plipaia, quai pretende la Federazione Teciale da Lavorants Travai Suisse. La situazione finanziale da Blairs persone employate sa è venita mentre gli ultimi 10 anni. E Remo Freuler continuisce con sia carriera da profi in Grecia. Il svizzero da 34 anni sa è so descritto in contratto da 2 anni per Olympiacos Pireus, quai ha cominciato il campione da record grec. Sco ultima Freuler gioca per Bologna e l'Italia.
2: La meteo.
0: Il davomet disa ferm surtrat e di plova a duna der c'è per part ir ferm mainch. La temperatura maximale stanter des dot graz linge di nota, 21 graz in Surselva e 23 graz in la regiun de Coira. E da man der eine masdanza de nuvelas e sulai, quae pro radont 26 graz a Coira.
3: Mes di, mes radio.
0: Il kicker i ses, sün via, sün viadi, sün tournea, una seconda runda daia. Effektiv, in la prossima mezz'ora, qua, live descent, resteilen der via in per minuti, i vale la peine.

0: Las 11.38 RTR Sülas Uraglias in Giocia nom qui stefna mincia dina une ad ma dus jadas kikeri seis.
1: Il kikeri seis.
2: Presentada folk, vossa potia del vich en la region.
0: Ein Schna Weinsch de la Sot, qui Stefano Duna Weinsch de la Sot e Weinsch de la Sdudes, RTR is col Kikeri Seis sün viadi, Sergio Guetsch e Gabi De Gondas annunzian mincia di cun pretensions de dun otter lö. La tournea a cumanzà oz a Sent e da Sent e Chaner per quista runda bundi e da Allegra, Gabi e Sergio.
3: Bien di!
4: Bon dè, Allegra, da nostra vart, noi diciamo in la bottega Schlerin, caramica e caffè per Heidi Loro, l'anno scorso gost da giuir con ella la seconda ronda Kikeri Seis da Dots, lanciata avanza po' di far oggi domani lancia la soci per Fumia Corai, a Sent, o sono funzionò stupendo, set corretta, soldo in Godogna da Bonsan, la valetta da 70 francs, Marveglia Sosa naturalmente c'è ci Heidi è buona da fare in quella ronda da G.
3: In quel caso ci vediamo, io ho scelto essere arbitra per poi, l'antiriamna, e noi ci vediamo naturalmente in toi, alla Heidi, alla sesa, giusto vis-à-vis mai, ad Elias, tu sai, noi siamo circondati da bellezza ceramica da questa Schlerina. Ma da qui discorriamo lo suenter, in primo si concentriamo sul Duke.
4: A Giavigiani, Blair Kletcher, Heidi, loro, come il Kikeri Seis Semviadi? Sper la festa da Coira e la Fidenda è stata la festa da San Gialli.
3: No, correct.
4: Keston è il on internazionale della Spouras.
3: Hai, correct.
4: La ruina della Baselgia San Paul è una emblatica per Sent.
3: No, correct.
4: E la marca postale per posta A costa attualmente in franca avanti.
3: Hai, correct.
4: In dei citar la pedra fitta saltavano le strias.
3: Hai, correct.
4: An Grigion dat il pipac ci 600 lais.
3: Hai, felio.
4: Sent egli lubia da saggiatar keston in Chavrol con un arch balester.
3: No, correct.
4: La ciavona cluazza zaccata sem passa dume la metter sur mar.
3: Hai, felio.
4: A Puntragigna in sless realizzare una nuova plazza da sport.
3: Hai, correct.
4: La liongia da barsar olma pesa 160 grams.
3: Hai, correct.
4: Coira 97, Gioia Scus Roulette Club Grigion entra la prima liga regionale da Balapè. Coira 97.
3: Giant high. E quai hai falliu.
5: Ok, 50-50.
4: Gabi,
3: scuola io. Io sto precisando, lanciata va, falliu, aber la fiesta da Coira è stata la fiesta del San Gall è stata lo vai okay. Felio aber vado dice in primo corretta brie io vai dice felio e mince cas coi buon punct non svai in a ne mai perché le rafforzi in te nervosa non sa Heidi
5: sì in Cicino va bene in Cicino.
3: Also, nous avons aber tout une fête, une bonne, un bien résultat, nous avons fait endisch prétentions, de quelles endisch prétentions, weil nous tout une six siat correctes, sind, wenn ihr dine fait siat.
4: Gratulations! La fanfara per Heidi Loro e quella ronda è terminata con 7 correctas.
3: Grazie Fitch. Cordiale gratulazione a Heidi Loro sur dein Lusventer. Gli stente maun, quel siat bons per i el folk che ho sent. Denton, de mai che nous essen cao, lei non si capisce essere ventic de pli della bottiglia Schlerin, del caffè Schlerin, per cui discorrino son su entri in te che insieme. Non sta lei non in toc musica, a sentir su di non spuspai, cao, live, stai vit l'onder.
5: Fitti and, fin de vo.
1: Il Kikeri Seis.

0: Wustet leis. RR Oz live al Kikarisis sind via di Oz presentai nus al Dikau a Sent. Osa essen nus bi amiez al la Boutia Schlerin. Avon un paucas minutes a Heidi Laurent faci una prestazion non deces nus patrician ca ela a malindena da spertstütel dentist at pus peturnada del dentist quittai nus ca questa è sempre mai una prestazion non deces. Heidi, nus essen eba cau en quella grandiosa Boutia, nous essen, se si des amaisa kaun eu ken vus zembergiais ad essas creativas kun massa personas ka venien kau ter vus a volen zembergia, a volen e fa causa de ceramica. Heidi, vus vais al moma anciet, se sbaglia bo an tu an 1991 kun ina stizunetta de zembergia. Danton ai questa sviluppau ter in facenta kun in nom, in label e vus Es ist enorm kreatives Produkt, ein Aschi wascht. Koa kwe entschi, ke wuse weiss entschi, das surprender, quella Label ni e manatra, ni e esser forse vender un pi ferm. Quei...
1: Ma qua è fit simple, no? In cominza avant di 7 anni, ma mi dè là di un po' 8 tor strutturale bottia. E l'ora vara mangi dal 2006, da scurcia nuova in l'ora lanza il graffiti in giardinai su la nostra roba, là e l'ora cominza a crescere via più. E dal 2012 non ho la fortuna di guadagnare il bündner jung unternehmer, con prima donna, e qua ha dato un sviluppo l'ora als dünne. Das c'è Minchon sbatteva al casher della firma, del nome e del label. E oggi è una fitch superbis, ma so resero sa anche la far. E oggi è una sdura d'un in due a citare le decisioni e vezzen in giocci va a dire al futuro.
0: Dottor, è Lidia, hai capunus oggi? Lidia, anche a te, tu ti mai ne senti che con gli asens da sent, tu avevi sentito a te Fabia asens?
2: Sì, no, avevano il primo misto con gli asens e colevano e pulivano e blera si aveva su un stuva, su un pigna per lasciare prima a suare e dopo loro in forno e io c'è ne avevano da più e più vasto e io c'è c'è la pigna da stuva non tengeva più questa Heidi, io c'è c'è bai Il Zazan è una loro propria parola keramica disegnava fin già a bot 25 o 30 anni fin già avanti e dovrebbe qua in Pasco per niente il suo regno lavorare con keramica.
0: Esco per creatività, per servigni.
2: Sì, i pralzi, feve insomma figli per regalzi, c'è un arto intorno. Zwessen an ein fin ja bot nö, de quai c'è vi fat ma quai sir buni di sin andretto schia. E heirles, a ci si ar letto Heidi, o ir nos figliurs, es fin fitche ble regals de Nadal, de keramica, e o schia a quai cresciu i dat in ein plagiair unce, na puri dar mis plagiair in avant.
0: Exact.
2: El zu fan.
0: Dus es es in menagi de famiglia, Heidi meina ar letta in de la partida, alla mamma Lidia Sagida. Arlette, vous avez pitoche de fa, vous Sagida es, de per tot.
3: Heidi es quella che ella fa sul ver.
0: Also ella è tifla Heidi.
3: Heidi es d'una drauf, ella fa tot, ella fa marketing, ella fa sul ver. E es una d'una quella che desimpa da white, es un che faccio la produzione, es un che faccio la scuola, e mi c'è una si es fermezza, se tu scesi il bellissimo da, perché c'è e funziona semplicemente 100%.
0: Voi siete crescendo sì con la mamma, avete dina zambardiau a casa, a cui io sto semplicemente diventando la vostra professione.
1: Sì. Ma non va in, quello è dire, in un esbe al zambriare, non disegnare, in vera mangi zambriare, non zambriare, per un anno, piuttosto che disegnare. E Arlet allora, noi abbiamo fatto buone idee con la guida della Svizzera, se non crescendo vera mangi in diversi parts in na vaim be une chomma
0: exact du spiegel per part un guides trasi vit per declara ils ils grafit so jetzt lo pitost la restaur de l'arlet
1: precis
3: ha even niente fena in forse dal scorso de disegnar even niente far la guida è un efficient cool siaste vezzo sempre al process creativ che ci fan tutte Hai, no so schnei in cel sul bain in disponir pro no erbi al bai al caffè si sveglia o
0: Exact. Al caffè fe just dir vos. Heidi, vos fegies el design. A nus ven cau bomo, schediolas, schedialas. Also nus ven virmen de tot ils models de ceramica. A vos fegies ves aber e textil. Dinen de pli plumats, dinen de pli sets de maisa, schediente mauns, serviettes. Que design fegies e vos?
1: Hi, ena in collaborazione con la Tisca Tiara, quasi una grande firma, io l'Appazel, da Bühler. E l'ana in fitch buona mia, è da scuola. E avanti 10 anni, quando noi abbiamo cominciato con la nostra lingua, veramente, a lei la dirma, non l'hai a fare il cinzembro con la Tisca, e ne dirmo per ce ne ho, guardani, ne ha. E il design di una di mai, altro tutto qua, c'è no, fai nero rosa su un tamanzo, o, ci vanno fatte buges, tot vara manch fece il design e lure lavora in ore in sembl sco ci va per tesser. Perché il tesser è la jacquard tecnica ed è tot 100% in gola, in una super qualità. E c'è ci no va in vide più hotels ci lavora con noi in sembl.
0: Esatto. E non fa di sé visale per hotels.
1: E non fa tot su in misura, sia la vascello sia er le squarte da mais, tisch set serviettes. In fond è una nola atrás in una nisce, ma non in Zulblers, perché mi ci vuole forse essere un po' differente, otter, e ho scelto, non veramente cresciuto l'ultimo tempo, e faccio fermo.
0: Voi siete cresciuti, se faccio come nasce la famiglia, o se questo è rinno, che è veramente grande, faccio grande, voi siete in una gara per te, o forse in una località più grande. Non che voi forse se giardino rinno, più faccio, voi siete in una stanza, non che voi siete nel forno, quel vanno è in continuo, qui trova tutto spazio.
1: Preziz, ma no vain schon fin ja discuta in vi di nan, ma des rusche no vain ufan. E no vain ufan si vana scola e no vain vera mein schon decis erpal zu fan, se no restain in questo grandezze fan in avanti uscea e ci ponire cha mangiare antar appunto e ci ponir da voi ci non si può far la vurs e schal zu fan sura chüven in ja da qualità e an alles si forza final prossim pass. Ma per intanto torna per noi scelte per me solo per me e per Manuela e mamma nos joker ci desa di una quasi di massa pack mans e mi c'è nato aiutare le zufans questi instan halstu vi aiutare perché c'è senza una vaia forse non più
0: also va in direzione e c'è una seconda generazione va in direzione di 18 generazione che fosse tutto
4: possibile
0: ma tutto possibile con questo sviluppo è il demozon Heidi Laurent Lydia Laurent Na, Lydia Domenic e Arlette Burkhardt, grazie al fecchio che non si vengono. Ciao, Esther Cautier, vous.
1: Grazie,
0: Fecchio. Accordi alla gratulazione per chi grisisse a tante Franks del folk in vos. Adan grazie al fecchio che non si vengono. Ciao, Esther, ti rovus.
1: Grazie, grazie Fecchio, vous.
0: Adan quel caso, un diavano a vos, Delias Tuzelas, El Studio, adin lupo da maun puspai.
1: Grazie.
5: E da qua era resta bene molla vis. Da mandar c'è dusia da scicchere se sun viadi con Gabi De Gonde e Sergio Guec. L'ora sur ses, buon'ora saluf e la va mezzdì a Savonin. Tod la tournea da chatar er via rtr.ch. Con qua è più un no cum già per intanto qua il team avamiz di Elias Tuzeos è stato al microfono las dudes as bivnente qua tona poltera cul magazzin da mezzdì e non so di nulla las dudes e mezz der c'è per las gratulazioni intanto fate un bel mezzdì I think you're right.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Displaceis con dislocar, gli emprem de da scuola e la visita sur confenti zladins delle Dolomites, benvegnati il magazin di 17 d'agosto e che è un per de nos temas ci vanno pronto. Vazzarauls, è nina opzion ple.
2: Usa e ci stuain dei si nos vanno becent. L'antira surfaccia con tutti i drezzi di viaggiare saranno in Becipira in Vazzarola in la planizzazione locale parziale.
1: Un crap giuridico anveia per la dislocazione preventiva da Brinzauls. Gli imprendi da scuola, avant 60 anni erano le emozioni madame scuotz, probabile, in c'è però era per Frank Oter.
3: Una bella tevla, una crida naturalmente, in Genesia la spunge è extrema, super.
1: E un stein da stabilo boss la tavola e la creda. Pitate l'ora Cotternux. Avant il co et ossa da plepaia i onci vin che pretenda a mencecas travai suis. Ed il microfono è Tony Poltera. Siva delle vacanze d'estate e avant la sessione d'avost di Parlamento Grigion. L'emda prossima sarà d'una i Consei Grond. E tradizionalmente vin elegia allora i nuovi presidi ed i nuovi vicepresidi. Las personalias con Corinna Schmidt.
4: Danach turnus per la partita al center quest'oncentar al vicepresidi del Consei Grond. Quel due surpigliar al sur Silvan Kevin Brunold scola partita comunicescia. La fraktion propone de leger ses president che sese de pi el 2012 en il Cusel Grand per il Circul de Lyon. Brunold due conque succeder a Fabio Lucio della PLD, al suo Miran che devente al nov president del Cusel Grand ad uscia al pi alt grijun per inon. Las penicularas de Claustra Madrisa han fac de main gveute l'onde de gestion 2025-26. La ragion per il risultato più flaivel sei soprattutto la stagione del viren scuola spendicolare della Claustra Madrisa Communication. La svelta è riducita in 8,4 milioni di francs in minus de prest 8% compagnia con l'on avant. Sotto il strich sei la finale se risulta in una perdita de 10 milioni di francs. La spendicolare han soprattutto senti la pauca naif. Compagnia con l'envirn avant, anelles registra radunt des 12% de main entrades. La stat per conter sai l'ora se sviluppada a moda positiva.
1: 2% de plepaia, che pretende travai suispi on civin. A Berna, o la Federazione Teciala ed its sindicats Sina e Transfer presentò lor pretensions de paia, pi on civin. Adrianca Martin.
5: Tenor Travail Suisse stagnation las pagas reales in Svizzera da pi 10 ans. Il medem moment seien per exempel las premies de las cassas de Malzeuns crescidas fetch. La situazione finanziale de biaras louvreras e biars louvres seien cautras pigiurada continuada main. Travail Suisse criticescia che ils gudons de productivitat de las interpreses arrivien bupli tir las personas che fadigien normal. La capacità di compra stoppi denton e venisse girata tir prezzi e costi di vivere ad in pli auls, admonition il sindicats. Lor pretensions variation denton tutta nor branja. L'industria e il commercio in dettaglio, scoe e le branjas del service public, pretenden il sindicats 2%. E il settore de sanadat per incontro ciun token 6% de pli paga l'autoron. Leu agen ils managis speciau la realizzazione dell'iniziativa de Cira e strusch concedeu augments de paga ils de vosons.
1: Il 27 settembre decide il Pivel Svizzer davanti l'iniziativa da neutralità. Oz, oi comete contra, lancia il combattimento da votazione e presentò sis arguments.
4: L'iniziativa limitesce considerablemente l'abilità di agire della Svizzera per la politica dell'exterior. Più avanti periclitesce quella la segertà, di cui è persuasa il comitè contra che si compone della PLD, il Center, il Svert Liberals, la PS e il Svert. El appellesce per quella rifusare l'iniziativa da pro-Svizzera e della PPS. Quella vuol francar en la Constitution in a definizione de neutralità nu che la Svizzera ne potrà andr auter bit far part ad ina allianza militare u de defensiun. La consigliera nazionale torgoviana della PPS, Diana Gutjahr, ne candidesce bit pli per le proxime elezioni del Parlament dell'Autoron. è una candidatura per il Cusedels Centuns sclauda l'interpendrita, sco qualche nome in una comunicazione della PPS Turgoviana. Gutjahr era rosnata suenter in il Cusè Nazional al 2017. In Svizzera ha mince quart apparat elettronic che vini controllato in passato la Confederazione bec ad ampli el standards de sagertat. Ter 65 produkts all'inspektorat per current ferm decis in schumont de vendita, scolas autoritats communication. Qua se tracte trander auter de powerbanks uer de divers apparats per spines. Ils defects seien savens invisibles per ils consumens, quels possim procesionar culps elektriks uer fieus. L'inspektorat avertesce sortot de compras directas in plataformas de l'exterior. Tut en tut, es vini examinar al 2025 radunt 1000 produkts.
1: E dank der Novità di Sport, di Palapè, Remo Freuler continuesce con sia carriera e che in Grecia.
4: Il giugander della squadra nazionale svizzera ha sottoscritto in contract de 2 anni der Olympiakos Piraeus. Quai ha comunicato al campione del record grec. Als ultimes ons ha Freuler giugà in Italia, les ultimes 3 stagions per Bologna. Ses contracte den Tanschke Dielerstadt uschie che lasci ich alla Cerche da din Nov Club. Sventer bei Team Kasami e Freuler uschie al Zukunftsschweizer che gioga per ils Grecs gen l'ultima stagion davantats Vize-Campions Grecs.
1: Jeles Dodes e Set.
0: RTL Il magazzino a mezz'dì.
1: E non c'è già nos vagins ladin, se già in parceci la cera, lingua della mamma, coliescia nux. I in prem de da scuola, avant 60 anni, le emozioni e le madame scu oz e tutegna eri de letz temp oter. E tot oter ci planesò e nietra la dislocazione preventiva de Brinsauls in crap giuridic bloccescia la veia e tot e totanegna oter.
2: Che io scegli ci senti alla sparcella, ci toccia nel comune ogni sei terzi proprietari anche dritti da viaggiare, a che vieni ordine la mia razione, a con che ci un bec due nous la possibilità tutti da comprare giuca dritti da viaggiare, se vieni a nous il progetto, a vasare al bec mestre in turno, scu che ci l'era previa con le nostre leggi, ci nous niron a deliberare la planizzazione locale, se vieni a vostra.
1: Ed in po' oltre e il prossimo days e tar e con ella.
0: La meteo.
4: Il settimanale resti svens sottratti già e la da teorizis localmen e intensivs. I è marcante men pi fresci, a cui rebastiots anche per maximalmen 23 gradi e l'endia di notte per 18 gradi. De maun dati lura ina mascheinde da plievge, nivels e fases da soleil, con fin 26 gradi vene buspe pliciaut.
1: La dislocazione con displaceres. Pils abitants de Brinsauls, ci leven dislocare a Vazzarauls, e che era il splese oido in una gronda trompada. L'em de passada, e nie donc una scheint, ci il terrain stat tutegna bec a disposizione per la dislocazione. Il motiv, bec tot les persones ci on endrec sen terrain da biegir a Vazzarauls vest, en prontes da vender lo drec alla Vishnanka. Drets di zons uccianta della migrazione. Ma perché vinche per ossa ancora scient e soprattutto scu voi ossa a cermanci an avant? Tot du mondes ci prescabundio faccia il presidente comunale Daniel Albertin.
6: Daniel Albertin, quels drets de terrain de Begadia qui deriva da dina migrazione dels ons uccianta erano quels lubidia sel radar travus.
2: Ma anche era da tutta veia se il radar non svanir dot che las leges gia conoscenza vangi d'examinar che gli anche ninsen da far forse in un'altra sliazione per Brinsauls gist per la dislocazione che gli è becci il cas o se gli ci stuain deisci non svan becci l'antira surfaccia con tutti i drezzi di viaggir se vangi un becci per ein vazzarol anche la planizzazione locale parziale.
6: Alle persone interessate che leven i Vazzarols erano qui per un conoscente di cui è ben fix.
2: Also per le persone eri frank da tot che la comunicazione ci vanno fatte da tot che il cittadino Puspenia menzionò era da proprietaris ma tani era intanto prescient che la zona da Vazzarols è doch una zona che giuridicamente un po' potenziale anche da discussionare.
6: A tuttina vegn quei os un pau sco ina schleppra per quellas persoanas che han quintau ci sappien i Vazzarols?
2: Nei crei che las persoanas che han quintau ci son i Vazzarols, che son son surunia il messadi, che son son surunia il messadi della radunanza comunale, al son sasetz ossa e che il pircrudo se alle medie la popolazione sapeva che il son quel messadi ci va intermesor als partucias dalla nostra vicinanca.
6: Se la vesnonca Alvra ha già fatto bene per Brinzauls, se vescui os è essere in una sorta replica di quals possessori del terreno per quasi da le coste als de Brinzauls?
2: No, io credo che l'interesse sia naturale per tutte le differenze. In uno, vogliono mantenere i diritti di viaggiare, altri sono forse di vista della planizzazione locale, altri per trattare ad altri argomenti. Io credo che i differenti argomenti ci giocano in un'altra. Dus avanza che il dapir per conoscenza, avordas cui già in un turno cui sotters, dus plazals da biegir ci savagne eventuel mettere in disposizione a per la terza avanza in differenti varianti, da non savagne indemnizzare i biegs, non savagne ir in un'altra zona da biegir, non savagne pir per fin pir il status con nous scu che c'era avant il 2013, also avandla la legge delle abitazioni doble. Quindi i resti bleres opzioni, ma i resti momentan bicchia opzioni che sono da Brinzauls, scuere che delle seconde abitazioni vessen favorizzò.
6: Vazzarols è poi os popi negina opzioni, quindi è vusco non che vessi negina possibile data da prendere un venels dretz da quals possessori da terrenche, quals da Brinzauls vessen tutine ilo.
2: No, perché il terreno, perché il dritto della fabbrica è naturale era certo da Brinzauls, e noi vengono a vendere in prima decora, ci vengono a planizzare la dislocazione, vengono a dire che noi vengono a vendere il terreno della fabbrica insieme con i uffici cantonali, ma noi vengono a fare un'expropriazione del terreno per realizzare il progetto della dislocazione, che vengono a chiaro comunicare e ormai stipulò anche le leggi che noi vengono allora da fare buon il 25 agosto.
6: Vos in curis os è nedine alternative per Vazzarols?
2: Na, si nos vurdain scutiena planizzazione locale, scutiena planizzazione parziale a votirs, e il che mi è anche possibile da cercare altri terreni da fabbrica. Nos vanno examinu oggi differenze plazals da vendig vancien, e nos vanno quels plazals che in rastos survenia il consentimento di proprietaris che ne rossen ad archegli a nos, abris otters seis plazals, en bec sto possibile da surveniere per la sfida da Brinzauls che vengono a venire da Pir per conoscenza. Quindi credo con tutte le varianti ci vengono due delz dati erano altri plazals da Biegir anche in Vishnanka ad altre varianti che possono fare da che progetto da dislocazione preventiva.
6: O se c'è da fortun un conoscenza il tunnel di drenaggio porta Fritsch, Brinzauls ruschne plepauk, wenn quei fatsch, Vazzarols statt tutine bia per Disposition forze egatintig el drech moment plevschnanke per forze motivale liot de tutine resta a Brinzauls.
2: Ja, bun, motivar da star ven avant a Brinzauls er keglie decisions privates im manetsch, kas da Brinzauls onis da vos ons continuada mainz da do jugung kesta situation nous vanya an zasetz kul kantung an zemen a kula konfederation vurdo ci septions fare in a dislocation schil tunnel da sondraja ves bec da veir il sis scopo scu che ci los nous vanya natural momentan enorm bun resultats la roschna eida continuada mainz an a vos forsa agitata degno der Lothar Courage, der tut in der Stadt a Brinzauls, a kels die Stadt, wenn er wand a Brinzauls, so wie er so stehen, finanziell, die Kanton, per mantenere, ich bin jetzt, chels on, ich krei, da der See, la dimora, e invece in ciosa ci la politica a disufficiale, so da decider, che una decisione ci il spartucias, on da pigir, Il fa bene semplice per decisioni che sono da più varianti, se non si elaborano da più varianti, da più varianti, da più naturali, più possibili dati, e di solito fa una più grande decisione che la fissata da Zurengiù più decidita.
1: Del presidente comunale d'Albula Alvra, Daniel Albertin. Il 25 agosto è radunanza comunale, schon osa Givgia, informesce la Vishnanka Alvra, e ne da ple la popolazione, scusivo an avant con Brinzauls e la dislocazione. grond de oz per cent e cent d'unfants, in prim de da scola. Agitazion, legreia e forza eren po respect seron las emozionings im dominantas. E che sarò schon a degna sto scia? Ni, scritter vos otters. In de special eria minge casa avanza Sant'Ons. Anna Caprez oggi la cajun dalla scera quintas, cuci che eren eda, da persungas cien ossa, schon un pensiun.
7: In mezzo un cleral a Pradac, trenter Madulegne e Zuz, so una vancina de persumas radunede per una reunion de classe, e que giusta de trais anedes. Ster de compagnia, chantere, passanter un bel tempo insembl, quintant de più botes ste de la divisa. Tuz intent intorn 70 ans veils e veglias, di mena es lur prüm di de scola, già più lencine vor. Chapillens precis passa ses decenis. Las algordanzas vide la premiera scolastica, quella sum per part ence fic presentes. Christian Clanguti.
8: Hai, ma è quello del in Francia però. E lo sumie con un piccolo schluppettino a scuola. E con un dera fic boom, lo è mit cret, cioè non sai del tutto normale, che ci forza dera e ruscia. E c'è che io ben, per il livrere che io ben.
7: Intanto c'è tutte le cose presenti, scusa che fosse sto er, mention le algordanze vide quel di, per esempio, per Angela Padrun Rocca.
9: No.
7: Insomma, no.
9: Un'agitazione forza, ma è non mal gotti.
7: Se aveva stupito in momentini, è Heidi Henki Maruk, e l'abita il centum Basilea, ida in impissamenti, in avos, in sia infanzia.
3: È der fitch nervosa. E speziell era forse che deren stut waren denn scho chines bel scusse lins una bella tevle una crida naturalmente che ne sia le spunge e extrem superb che sei hey was deren grandes mattes tipo da nere scola quella der crei le impressions sul prim di
7: emozions waren giura dominoter tuats da quella volta enche in settembre per la prima volta a scuola, avent passa 60 anni. Il fans de Madulegn, quels niven già da quella volta a Zuz a scuola. Vide qui, dal gorda Mario Camichalencia.
10: Ma no, non ti vado a dire a Madulegn, no, bene, sì. E i due vider ciò, ma non sai più, proprio il primo di, più tardi ciò, ma il primo anno, il primo due anni. Non sei più.
7: Otter quoz in di, non iva però fat bger pel prüm di de scola, ad era simplemente da dir, salgorda Beata Steyer Cordet, ci abita oz a cunter il surseis.
11: E mal gort, c'è da gier da dir com'è cusdrin, qual stava com'è in cesa, e loro avanti da dir su lezzi, quod era su liscio, perché ci avanti tutti due si può rispettare, non sapevanti c'è ci venne andr'ora.
7: Il cusdrin de spera era la reunion de classe, do bedel ciò e conferma il sentiments mels giurs de quella volta. Tua totter ter Carla Blumenthal Baumann. La magistra de Cianfer non è già bot nasa via spatere il moment per finalmente poter ir a scuola sal gordla.
12: Ed è già in scolinia volia imprendere geras robas e em de figurete ma scuolas imprende l'urenche da più ed era la più veglia in famiglia e non avevo se gera idea. C'è ci capita precisa, non avevo mai visenzo in cudas da scuola in nostra cesa. Ma penso, ma lo si imprende loro propri a fare 15, a scrivere, a leggere, anche meglio il rumenci.
7: Il rumenci è stato ursina bitterli chiaro, un factor che non ho pisero per belz al gorz, vide sia prim di in scuola primara a Zuz. Il portrait, o l'enge di Naisa, ci vive il centum Berna, e in ciò il ciò.
13: Scrivi già, lei era cerco di non esempio e quella era una tudascia. E quella volta in giù non sapeva tu dasci, c'è alzò del Zifens. Qui non era in quel tempo che quel giù traduiava o giava c'è, loro diceva niente accesa, gridava per vedere le slezze che avevano da fare.
7: Il primo non sai a quei di meno sto bel, ben svelte, c'è la parola in prensa rumens, e diceva sai a questo tuo tip-top, usce ursina bitterli clarer, ci torna vide maise, ter sias conscolares e conscolars, per fare in event festa, der uno l'otra baderleda e quinter del passò.
1: E a due pensa vin ir oz, probabil cantò, in prim de scuola, ni spero ci vin cantò. Estate italiana, il genom cotnux questa stat, ma in seves erdec, estate ladigna. Tre ore con auto, davanti dalla Negedigna Bassa, giù di Tirol, di Sit, infine a Bolzano, e si va direzione Dolomitas. Allora, in svigna in mondo di ladin dalle Dolomitas.
14: Buondì.
15: Buondì.
16: Buondì.
17: Buondì. Buondì.
1: Diversa così, il nostro romanzo in Grigion e quello delle Dolomites è parents. RTR dat in vista i prossimi days in quella regione sia cultura e sforzi per mantenere il ladin, ma er la cucina e artigianato e vivere da mincedì. Il nostro redattore della Negedigna, Georg Luzzi, ha visitato le cinque valze ladines e ci ha dato blerci un'esce i romanzi e le romanze che si mossa in la imna di ladins. Ciara lingua della mamma. Ia, dice Shea, ei. Nossa seria, la dins dallas Dolomites.

0: Minchon, durant il mais lull, as incontren als ladins de las Dolomites, quiston per l'80 fleada e quai a Corvara in la Valbadia. Dal 1946, giusta davo la seconda guerra mondiale, as veven als ladins reunits per la prima ada ad una campagna politica. Passa 3.000 ladins de las Cingvals as an incontrà quelle ada sul Selaioch. E pretais che las vals ladines, che sunt partides su in differentes provinces italianas, dessen ir unides. Ottant'anni sono passati, la lingua ladina viene ben ci promovuta in una val da più, in l'Otre da Main, ma proprio la pretensione di unire il radont 30.000 ladins che discorrono con il ladin dolomitan, quella non ha nessuno fino a raggiunto. Usce Fernando Brunel, presidente del Sladins in la Val da Fascia.
1: Diciamo che la Valle des Ladines, le due elementi...
2: Le Val Sladines dai due elementi che spartano il Sladins. Uno è la politica e l'altro, il spazio tra le Vals. La politica non ha fatto fino a noia per unire.
1: Ma non ha fatto nia per mettere a un ad un.
0: E simil tuner pro Fausto Menardi di Ornista presenta la festa col costume tradizionale da Val Tampezzo.
3: Sì, onda tegni duro contro questo vento che varda de me.
2: I desti tegnare duro a questo contravento. I desti far il sforzo da dovrare ad imprendere la lingua. Er questi non sono da qui ad essere imprender. Ci sai l'ora normale, ci detta gli out, ci discuora. E non ha fastidi con la lingua. La politica non manzuna una frase. Per noi, anche il Veneto, fici dur per vicia a tutti, sono contro.

0: In politica va plan, la Val Gardena e la Val Badia, che appartengono per la provincia di Bolzano, vengono sostenute e promovute la lingua. E il placato si invia, per esempio, in ladin. Ed era in scuola diverse lezioni. Altre valsco, a Cortina Tampezzo e la Val Fodom, che appartengono alla provincia Belluno, sta italiana nel centro. L'interesse politico di promuovere ben quanto più piccin. Urban Musner, il presidente del Sladins in la Val Gardena, sulla domanda se 80 anni combatt per unire le Svalz Ladines non è stato in van.
1: Io sono cresciuto in una famiglia che forse
2: e sono cresciuto in una famiglia in cui ci sono due di scuola latina da Gardena. Per me è un grande sentimento da di scuola in avanti la nostra lingua.
1: Gardena di giù in scuola ci li quani da son da Gardena.
0: Giusta con pretensioni vengono Fausto Menardi da un pezzo, Plez Clers e David Heinz.
3: Il mio desiderio è che tornino tutte ad una. Il
2: mio desiderio è che torni a unisco la digna, che non ha fatto una politica per tutti i cingivali con una politica ladina. Questa è l'unica possibilità per survivere.
3: Questo è l'unico obiettivo per stare ad una e avanzare vive.
0: Chiara lingua della mamma, tu sonor romans ladin, in occasione dell'incontro di la unità ladina a Corvare la Valbadia, asaia per l'80 fleiata si incontra. Minciun in ses costume tradizionale per manifestar e salguardar dalle pretaises d'unir le regioni ladines.
4: Magazin de mezzde 17 d'agost il de con nuova cinia con agenci va a rollo e nina opzione ple in crab giuridic e la veia del dislocazione preventiva de Benzauls e in prem de da scuola no senza vendere a Gordo su di chi era avant 60 anni e ci sentia ossa nostra visita an tils romans tils ladins de las Dolomites. Il magazin che ien Samuel Sosai sco producent Corinna Schmidt o redigir le novità e dai microfoni ad o a compagnia Toni Poltera. Il magazzino che attezza un po' momento antir ad entrare sulla nostra pagina di internet rtr.ch. E sco prossimo, cotonox, an 3 minuti, le gratulazioni da dozzo.

0: Das du de Gemetz, RTS Las Uralias.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Tortas, vivas, regalins ed inscunters, tot qua es bel e bun. Però, vai vedvo fingiane ad surni gratulaziuns live al radio. O vai vedvo fingiane pod usurdar gratulaziuns live al radio. Tot qua es possibil, qua, e l'emission delas gratulaziuns. Scoprim, per le eine, vossas gratulaziuns ce vai vedvo mis inscritt via formular. E gist da vo, podevo telefonar o scriver WhatsApps. Co ci va per voi al melder, lo stanno a disposizione al main, fino a luna d'in quart. Al microfono, Elias Zuzeos. Welche Schöne. La prima gratulante ci ha sorni saluts d'anniversari in la posta RTR nom Anita K. Thomas. E la sta a domat a 65 anni ed un per plec ci sta ancora ad ascepelir. Cara mumma, Ozzaschanus Festival contate 61 ans. Nos essen ingraziabels de vene mumme, cae a dinne keupernus e segida neo che la sa. Pel futur, ci vijainus a ti buona sanadat, bia carezia, forza ed in a massa bials moments e buns crescians in tuantai. Nos vem bugentai, Mariella e Corsin. Per Anita K. Thomas de Domat, da leina i hadi gern de Heimweh per celebrar 65 ans de la jubilare, ci vigen tot, tot el bon.

«Ich ha di gern», anchanta Heimwe, per Anita che Thomas de Domat chat 65 ans. Erte Herkules gratulazions dels 17 d'avost, in jocce no continuain da gratulare quae per una giubilare, ad una giubilare il appuntraise Musté, Helen Bloch de Castelberg, 92 ans alla e di staschit qual seguens plez. Preziada Helen, se il 92 ava di dena scienze gratulaine, gevigiaino se vus buona sanadate contentienze. Vus esses bugen in compagnia e se vens mirais vus cudis con differenz malecis. Gran plagee vais vus delas visetas da vossa famiglia ed en conoscenz e gudis il temps che passantais tuts ensemen. Aschia se vais vus sciavre viver il temps quel che abitavas a Hawaii. Cara Helen, nos gevigiaina vus oz in bidi de fiasta cum bialas entupadas, buns discurs e moments plein plagee. Cordial salits de concussadents personale meina casa de la Puntrais a Musté. La musica, quella eser inspirada in panda de Hawaii, Israel Kamakavi vole chanta Over the Rainbow per 92 avel de la Helen Bloch de Castelberg. Ci stai la Puntrais a Musté ed er no, du vijan de cor tot al bun.

0: Over the Rainbow, Israel Kamaka, vi vole un chantadur hawaiian, ci desnuggia vija qua, per la Helen Bloch de Castelberg, ci sta la puntraise muste, ci ha 92 ans, e ci steva una pezza a Hawaii. Vainc de luna esa, erterva vez las uraglias, l'ura de las gratulazions, e nulla interlarci ci descapitaz a van mezzdi, ile mission de mia collega Anna Selina Quinter, c'è schon della cupina, la tazza d'anniversario, c'è ter tramette a mince di ad una giubilare, ad un giubilare, alla Margherita Fili telefonà per gratular, alla vagina, la Ida Spindler della Vin, c'è a oz, attenzione, 102 ans.
1: Ella è gratular ad Ida Spindler, mia vagina, che complisce oz 102 ans. Ella è giovisar ad ella tot il buon, e c'è in avanti con ossa c'è la può ir svezza a mo far commissions e può noglia uscì fermi in chioma ma con se srolato rivla e la dappertutto ed è giovius proprio tot il buon e sperain c'è la aia a mo in patent per se zufanz e tot qua ci vuole
0: no giovius ein Blair Blajair, con la cupina, con la tazza, con i perducerias, e tot al bun per 102 ans Ida Spindler de la Vin. Se voi volesse gratulare ad un giubilare, del 17 de vos telefonai ossa 0800 25 25 30, tanto tutte le giubilare e tutte le giubilare ci vengono menzionate in questa emissione, traino la fine dell'emissione la busce per 2 bons per bon in giardino scuola 0800 25 25 30, dat col telefono e pisserai per un per belles gratulazioni live.

0: RTR Colura delle gratulazioni del 17 di agosto. In giù c'è voi, potete telefonare e gratulare live via 0800 20 25 30. E no, bivniantain la prima gratulante. Da Sedrun all'apparat, Franziska Henry. Allegra.
1: Allegra, te? Io sono Franziska Henry, io le ho gratulato all'Erica, le ho festivato il suo 18 avalon, e noi siamo Fabia. Ciao, vorrei insieme a Giubi Allegra Zuras, a Dosa Levo Giovisada della Tubien, a Buona Sanità, a Fain in Gi e da Fiasto, sotto della sala lavoro in Ruaus.
0: Ma fala insomma, mo lavoro con 80 ans, ci falamo?
1: O è la magari irt da fare, i flori alla dina bellezza grans, ma so fai la bici biaplina.
0: La Erika Kevin, ci ha 80 ans, insieme al fat chiver, vuol dire, ossa chiver in giun tema più?
1: Ons, now the fans, a bici tompli chiver, ossa in giun spiro saival.
0: Ma mi c'è tanto, a vera, un po' dal ur.
1: A marà, son, je.
0: Ok. Ok, ma allora lasciamo rivivere un po' con le memorie, ste celebrando la buona collega Erika Cavenci, 80 ans, il nome di Franziska Henry, e qua con musica dels Amigos, Weißt du was du für mich bist?
1: Qua bien.
0: Donna Franziska, grazie per il telefono ed un bel dì.
1: Grazie, Lera.
0: Grazie, addio.
1: Addio.

0: Weißt du, was du für mich bist? Die Amigos, du Dieper Erika gewende Sedrun. Sie hat 81 e la Jubilare Erika sta a Sedrun, però oriunde meinst das Siat e das Siat ans raggiungen osa gratulazions per la donna Erika. Al telefon es per quella ciascun Maria Casanova das Siat. Allegra.
1: Allegra, buonasera. Gie, cara Erika, io l'esse gratulati, sinteu a ciontavel, gli avvisa a tot bien, a buona sanadat, a fai in a biala fiasta. Con Carcelit della Maria.
0: Non vanno in presa, vanno... Ai, hai, ce l'ha scisa, hai.
1: Quai con la canzone del quartetto doble di Pigneu, gie o gie po gie.
0: Non vanno in presa, vanno la Erika ha fatto un più bot Chiver, non vanno in presa, ce l'ha desiat e sta a Sedrun, e se vanno a dire, ce l'ha des fare una bella festa, donna Maria e la Erika, e la una ci famo festa in pa.
1: Gie, io me ne c'ho nella falla spiace scuola scrodon a quei e a bianna scia.
0: Ho tanto anzi una bella occasione per fare un paio feste o per nir celebrare live al radio con GJ del quartet Double Pignu. Maria Casanova a Givisà qua per Erika Caventia, ho tanto anzi. Donna Maria, grazie per il telefono, un bel dì.
1: Grazie alla vostra MBG.
0: Grazie.

0: Il quartet Double Pigneux, con GJ, per Erika che vende se drunci a 80 anni. Idee sind 7 minuti l'una, non vanno un po' di tempo, se volevo gratulare a Jubilaris e Jubilaris che hanno oggi als 17 de vost anniversario. O forse dies de notte, es quasi possibile, il numero è 0800 25 25 30, e ripeto 0800 25 25 30.
1: Danus?
0: Cici, conosce le gratulazioni per RTR Sace, tutte le gratulazioni sono qua possibili, vuol dire via telefonin, WhatsApp, SMS, non per le ein, vos messaggi in vos nom. Il messaggio potrebbe essere tramettere via il numero 079 200 70 07. E quelle giubilari che vengono qua menzionati vengono in la concorrenza per due buoni per buon giardino a scuola alla fine dell'emissione traino qua la busta 079 200 70 07, il numero del telefonino, però il telefons viene avanti possibile, non viene un po' tempo qua, ce l'avete piazzare uno c'è il flot salute.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Al telefon per gratular via 0800 20 20 530. Da schein no bifnetar qua pro RTR la Marlis Furger da qua era ci telefona pel figl. Allegra, dona Marlis.
1: Allegra. Io level giuvisa a mio figlio, che ha 28 anni, car Gianluca, per teu anniversario già veniva in usa ti tutto mal meglio, via clece e buona sanità naturalmente e successo per teu futuro. Mm-hmm. La vita è una decisa sfida per me, perché lei è un viaggio in vita lavorale, si inviati in a scuola all'Asia, mm-hmm. allo audio per spinta il fun, allo studio per spinta a me. Ma noi ci vediamo un test challenge che ti ha sentito positivo mm-hmm. e abbiamo le buone esperienze che ti imprende il futuro sia con i un po' una vent per spinta. Ho lavorato a Turic, in banca. Ma così era, venne il Keu, a noi festival, con una buona cena, naturalmente una buona petta, che la figlia può genadina. E a noi stiamo vicino, veramente meglio. Tia mamma, tuo bab, a tia amica Ellison.
0: Vainciotto Anzal, al Gianluca Furger, un uomo pleine energia, con grandi ambizioni, se puoi credere. Eri un uomo ci fa grande festa?
1: No, lei è solo un po' in fiesta, ma per lei è viaggio, perché sa, si è allungata, c'è per sé mandarina e tutto, e lei è al Bialasia.
0: Wow.
1: In Spagna è piuttosto per lezza di noi, se si è in Japan, mentre si è in Bangkok, mentre si è a Taipei, also, in tecca si è con un men, fidenza lui al di lei, piuttosto di fraps.
0: Sette linguas di scuola?
1: Sì. Yeah.
0: Also Mandarin e Cemo, Romansch, e tu daisch?
1: Romansch, a casa è Romansch.
0: Tu daisch, Cemo?
1: De inglese, francese, italiano, oh. Giappone.
0: Wow.
1: A perfetto il C2 sale un mandarino.
0: Ah, qua fa impressione, ok. Gianluca Furger, 28 anni, ho gratulato con megawatt, Heimatgefühl, donna Marlis.
1: De, non sono tutti in un fitto della smontata,
0: ok. Allora, trovate una ficcia in questa luce. Gian, grazie per il telefono, donna Marlis. È un bel dì, una bella festa.
1: Grazie. Grazie. Dimmi sempre mio figlio.
0: Grazie, ficcia, dì.

Heimatgefühl megawatt per Gianluca Furger de Coera Ciaz 28 ans 92. Un om che desa d'una des c'è in gir per lavur, per scolas, ci sta però intanto a Coera e questa canzone ci sotto strecce un po' quel sentiment de patria. Trais passa l'una esa RTR va a zilos orales colura delle gratulazioni se non vanci fin WhatsApp c'è da spelier per Anita Catomas de Domat. Forza se allegraivet e l'estate la prima giubilare ci ha zunni qua gratulazioni via formulare e questa scritta nel WhatsApp cara figliola era giù da mustele se non sgratulati di vajan tutto bene sur tutto buono se ne dat gaudati o si sonta ciunava le lai pupernia in pa oz sperando se vese pu spaina ga a domat car saliz di madreccia Yolanda ed Umberto ed in grazia al fic car saliz e bi suenter mezzdì sta scritto qua. Qua parla Anita Catomas de Domat. Scia, vo vai de giuvis per vos giubilars? Potevet quas giuvis erta metter via SMS, via WhatsApp. Co ci va per vo? Tot las giubilars han la chance. Sin uni a dus bons per bon in giardina scuol. No tra in la sort la fin delle mission. Talan intanto pa musica e ci sa forse in cinz annunzia mo. Per gratulare ad incinci a 17 da vostro anniversario.

0: Little Lion Man, Mumford & Sons, desch passa l'una, l'ura delle gratulazioni del 17 de vuos, nomai ci fumo il telefono, da Lavin, batti es corata al telefono per gratulare, e la dizvesse una delle più ufnes, giubilares e la più veglia della Lavin, ser Batias, allegra.
1: Allegra, e res gratulare a mia Beadia, ci sarà circa la più ufna con un om, i Noelia Quarat i la Piveglia i de Spindler ci aveva erno ancora per se scelti due anni i sono beci anti due nonni differenti con il giovus tutto il buono tutto il dos e ci fecero un bel di da compleanno i da giovus de musica vai a dire il comune il silenzio.
0: Jawohl. Sir Matthias, la Noelia...
1: Poi non è così semplice da accettare una canzone che va bene per tutti i due.
0: Hai, qua in clea, qua in clea. Per il gusto di musica per un anno o per 102 anni. Sir Matthias, che pensa lei? Fa la Noelia o la Ida la più grande festa?
1: Qua io sai da dire. E sarà è sempre Noelia a mangiare il top torta questa sera.
0: Ok, qua tu hai un buon plan. Noi lanciamo intanto un po' musica per tutti i due, il Comune in Silenzio, la versione del Cor Viril Zernetz, per Noelia Corat, ci ha un anno, ed Ida Spindler, anterior Corat, ci ha 102 anni, tutti i due della Wien. Sir Matthias, grazie per il telefono.
1: Grazie a te.
0: Un bel dì.
1: Lì stesso mangio, grazie a tutti.

Il Comün in Silenzi, chantada al cor viril Zernez, è dedicà a dus anniversaris. Tots dus a Lavin, Noelia Coraccia, un an, ed Ida Spindler, ci aveva più botte in un corat, ci aveva 102 ans. Dizzo salura quart passa l'una, in ultima chance vai avete moscia e vuole avete plazzare a moggia vus, al telefono o via WhatsApp. Lura, fa una gente per questa. No, lo 100, 20, 25, 30, al telefono. Ce l'avete. Dare un funk.

0: Luna e desdot, RTR te laivet culura delle gratulazioni del 17 d'agosto. In avanti no, concludain questa emission. L'anamo tra la sorte, ci ci gudone quest dus bons pel bon in giardina scuola. Una giubilare, un giubilare, d'ascia receiver quest bons. E qua è la Noelia Corat, ci ha oz al prim anniversario. Già vigia tutto il buon viva Mattias Corat della Vin. No, tramitain giusto questo buon slura in pac tempo e fai una moio c'è adressa giusto un bler plagiare alla famiglia per una visita il bons ed intanto l'hanno gratulare a tutte le giubilare a tutte le giubilare da dots non vanno di gratulazioni per età tanto 102 anni in nome da RTR l'hanno gratulare da cor le giubilare del 17 d'agosto giusto un bler belles in scunters belles vives belle sorprese e un bel dì ci resta speranza in un buon lì nel cor ci vuole il godevo di entrare con quell'anniversario il 2026 tutto il buon speranza con sandà e con bler plagiare questa è stata la questura delle gratulazioni da parlare da voi via rtr.ch il microfono è stato Elias Tuzeos Romancia fate un bel dì mezzodì
1: RTR le gratulazioni
2: Suente mesdì dal RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il president della partita al center Grischuna, Kevin Brunold, due davantage vicepresident del Conseil Grand, a persones che lavorano in Svizzera due in la Toronto, venir 2% de pli paia, pretende Travail Suisse. De pli de quals temas de Laura, dati osse las novitats de las duas, al microfon per vos è Corinne Schmidt. Buonasera. Il Conseil Grand erledigt l'emne proxima ses nov presidi a vicepresidi per inon. Danach turnus, pa la partida al center queston centar al vicepresidi. Quel, due surpigliar al sur Silvan Kevin Brunold, sco la partida comunicescia. La fraktion propone de leger ses president, ca sese de pil duomeli ad istot en il parlament per il circul de Lyon. Brunold, due cunque succeder a Fabio Luzio della PLD, al suo Miran che diventa il nuovo presidente del Conseil Grand ad uscire al P-Out Grischun. Cicca lavora in Svizzera due l'autoron sovenir in media 2% de pli paia, quai pretende la Federazione Teciale de Lavorans Travail Suisse. La situazione finanziale de bleres persones empoiadas sai venire mendra als ultims diagions. Consunt las premies de las casas de Malzauns, che s'augmentien stedi, sein ina gronda sfida per las cesadas. La capacitat de compra stoppia plinavant venir garantida en vista als costs de viver che s'augmentien. En il sector de la sanedat, due las paies, schizunt crescer per 5 fin 6%. Il 27 de settembre decide il Pievel Svizzer de wart la iniziativa de neutralitat. Danach il Comitè Contra, che lancia oz al combat de votazione, limitesce quella considerabile mein l'abilità de gi de la Svizzera ter la politica de l'exterior. Plinavant periclitesce l'iniziativa la segertat. Da quai è per schwas al Comitè che se compone de la PLD, al Center, als Wert Liberals, la PS ed als Verts. El appellesce per quella refusar la iniziativa de la PPS. Quella vuol francar en la Constitution in definizione de neutralitat, nur che la Svizzera ne potranter auter bit fa part de dina allianza militara. En Svizzera a mince quart apparat elektronik che veni controllal en passant de la Confederazione bit ad ampli el standards de segertat. Der 65 Produkte al Inspektorat per Courant ferm decis in schumont de vendita, scolas autoritats communication. Qua se tractia trander auter de powerbanks u erde divers adapters per spines. Ils defects sein sevens invisibles per ils consumens, quels possim protegionar culps elektrics u erfieus. L'inspektorat avertesce surtout de compras directes sin plataformas de l'exterior. Tut en tut, es vini examinar al 2025 radunt mili produkts.
0: La meteo.
1: Il sertamesdì resti sovent sur tratsch, cia e la dati urizis, localmen e intensivs. Ia marcantemen pli frescht, a cuire bastiots ang per maximalmen 23 grads e lendi di notte per destotsch.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Trädisch in direzione cuire stagna al traffic tranter Rottenbrunnen e Rechenau.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR.
2: Kunst kuvrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

Mes radio, mia musica. RTL.

0: Las novitats der RTR.
1: Al confin tranter la Val Müstair all'Italia vien in viandant tu già mortal mendedin cemec all'Unione Europea che vuol augmentar al squitch sin Russia con il nov paquet de sanzions. De pide quals temas ad Laura da di os en las novitats de las trais al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. Al confin con la Val Müstair e l'Italia al Piz Sterlex è venuta in una barra di un uomo la notte sin in disdì. L'om sai probabil veni tuciada din chamec co qualche agenturas de novitats italianas rapporten. L'om frenda che sai veni de chatada antorn mezzanoc sin 2600 metri o mar sai in abitant de la region che confinesce con il Grischun. De pile domenica era el annunciar sco spari. L'ultim contact con l'om bevi da kurt avant che le arrivasse in il piz a cura chi in Urizi s'avvicinava. Il 27 de settembre decide il Pievel Svizzer de wacht la iniziativa da neutralità. Tenor al comité contra, ca lancia oz al combat de votazione, limitesce quella considerable main l'abilità de gi de la Svizzera de la politica de l'exterior. Plin avant periclitesce l'iniziativa la segertà. De quai è per schwas al comité che se compone della PLD, al Center, al Svert Liberals, la PS ed al Sverts. El appellesce per quai da refusar l'iniziativa della PPS. Quella vuol francar e la Costituzione in una definizione de neutralità, nur che la Svizzera ne potrander auter bitch far parte de dina allianza militare. L'Unione Europea vuol schlagiarsi sanzioni contro la Russia ad uscire a commentare viene avanti il squitch in Mosca per vedere l'offensiva in Ucraina. La ton viene ella a presentare la più vasta lista di sanzioni di bilanciata della guerra, ha detto l'incomandata per l'exterior della UE, Kaya Kallas, in vers la Gazzetta di Welt. Se le proposte vengono accettate, s'augmenta il numero delle persone, le imprese e le organizzazioni russe sanzionate per un terzo. Il squitch stoppa venire augmentare finché la Russia terminisce la guerra, uscì Kallas. Per il presidente Türk Recep Tayyip Erdogan na l'adesione de ses pajaiz alla Unione Europea ne gina priorità pli. Ankara naie beim bec serale port per in adesione, questa naie pro bec precedenza, ha dic Erdogan en vers l'emitur El Jazeera. Ort sia vista, sai la UE la perdente se la refuse vinevant la Türkia. Il pajaiz è depi il 1990 candidata per l'UE. Il 2005 erano avverte le contrattive per via regress permanens in causa democrazia e diritti fondamentali e l'adesione alla UE in tanto però completa mein singlaccio.
0: La meteo.
1: Il suo mesi resti se ven sur tranche c'è elada di Urizis localmein e intensivs. Ja, markant mein pli frescht, a cuir bastiots ang per maximal mein 23 grads e lente di notte per destocci.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione Cuira stagna al traffic tranter Rottenbrunnen a Rechenau.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Cun scuveridas. Hits. E sempre verzi.

0: las novitats der RTR.
1: La pliuvgia de las últimas uras mitigesce be minim la situaziun entorn la sicira en Svizra. A la Turchia ne priorisesce bec pli ina adesiun a la Union Europeica. De pli de quals temas da Laura, dati osse las novitats de las quater. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. In Svizzera è sentir meiste sicira per la prima giada puspe pluvi in zig pli de rasà. E nel de corso quest'emna, vessi de dar ulteriura plievgia. Per les auas ne bastia la quantità della plievgia però anche bec comunicesce l'Uffizi Federal per l'Ambient. Ils bassnivels dels lais, paucaua en ils flums, fontaunas, stalivadas, possien pirsere venirsi dette in a perioda bleccia pli lunga. Per l'agricoltura mitigesce la plievgia per parte però la situazione. Per certe culture vien l'aua però memia tard di l'Union Purilla Svizzera. Perché la situazione si calmi a lunga vista, dovria marcante main de pli plievgia. Al confin con la Val Müstair all'Italia, al Sez Stralex, è venita in una barra di inviandant la notte sin niendis di. L'UM sei probabil vini tucciada din cemec, sco quaca agenturas de novitats italianas rapporten. L'UM frenda, che sei vini decetada intorn mesanoc, sin 2600 metri o mar, sei in abitant de la regiun che confinesce col Grigiun. Depi la domenica era el annunciasch co sperì. L'ultim contact con l'UM, vevi da curte vancal, e arrivasi nil piz, a cura cin Urizi s'avvicinava. L'Unione Europea vuole schlargiarsi le sanzioni in contra la Russia ad uscire, augmentare vien avanti il squitch in Mosca per vedere l'offensiva in Ucraina. La TON viene ella a presentare la più vasta lista di sanzioni di bilanciata della guerra, ha detto l'incombenzata per l'exterior della UE, Kaya Kallas, in vers la Gazzetta di Welt. Se le proposte vengono accettate, si aumenta il numero delle persone, le imprese e organizzazioni russe sanzionate per interz. Il squitch stoppa però venire augmentare finché la Russia terminisce la guerra, uscia Kallas. Per il presidente Türk Recep Tayyip Erdogan, na l'adesione de ses paesi alla Unione Europea, ne gina priorità pli. Ancora, nae ben bec sarà la porta per in adesione, questa nae però bec precedenza, ha dit Erdogan, en vers l'emetur Al Jazeera. Ort si è vista sae la UE la perdente, se la rifuse vinevant la Turchia. Il paese è depi al 1990 candidata per l'UE. Al 2005 erano avverte le contrattive per vide regress permanenz in causa democrazia o er drecci fundamentals e l'adesione alla UE intanto però completa mein singlatsch.
0: La meteo.
1: Vi sento mes direcci se ven sur trac, cia e la dati urizis localmen e intensivs. Ihr markant mein pli fresch, a cuire bastiots ang per maximalmen 23 Grad e lente di notte per de stotsch.
0: Vias e traffic.
1: Si in l'autostrada a Tredisch in direzione Cuira stagna al traffic tranter Rottenbrunnen a Rechenau.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Messen Semmen, dann unser Redaktor der Musica, Danilo Bavier.

Il sit da stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Coira les spargner per l'instruzion bilingua, ed il romanzo è periclito, e combatter pillandin delle Dolomitas.
2: Questa giù la bassa andia a scicaula, non sento tutti da un intec più fresco, non sento un massato di lieto.
1: Il combatte per i turisti della Stadt, le regioni turistiche e le montagne potessero approfittare a degne da ple dalle scalere. Il combatte per i ladini, dalle Dolomite, e che è il tema Cotternox.
3: La motivazione è quella che non possiamo adesso combattere.
1: E il Cas Vincenz, la seconda emda di processo on chat, non si scrive che ci è sto e ci viene spiccia al microfono. Toni Poltera. E non si giangiste a coira prancever, coira les stricir l'instruzione romancia sen scalim superior. Che in rom den pacchetto da Spagna ci des discargir las finanzas di Marcea. Tot an tot voi per 16 milions francs. Prisca Bundi, quels details.
4: Quere wut Berlina Sprigna bia bein 10 milions francs, a per l'autra prenderein redun 6 milions francs de ple. Usche due lachna finanziazion veni rinforzada. En in massadi de 160 paginas al Parlament de Quere fa la suprastanza propostas naue Sprigna. Dentro auter et la formazion. Usche wut al marchiau streha classes bilingues. Per ina duaie el futur mo pleda ina anstall de daues classes tudescht italianas per anada, a per l'autra duaie el ramonsch venin strichaus del tot sin stelem superior. Quai sprignasi bidiamo danes, mo bain simplificas e l'organizzazione de jurari ad al managi de scola. El Massadi venia fatti attent che las organizzazions de lungat deploreschen las masiras pravides a chi supplicheschen de desister de quelles. Tutina se la suprastanza tenor Massadi de jevis che autres masiras possaivles tucassien a umplefec las scolas. Al Parlament discutesce las propostas de la suprastanza en seis sesida del 3 de setembre.
1: Si vede l'accident mortale con una carroccia da cavalza, Nagedegna, la Findemda o la Procura Pubblica Grigiunga avverte una procedura penale. La novità sosa con Corina Schmidt.
5: I venia investigata per vedere suspect di ammazzamento per negligenza, scola Procura Pubblica Grigiunga, a dici sin domanda da RSI. L'accident è capitale sonda e la Val Rosec, per vedere problemi con il sfrains e la cerroccia collidata con una planta. Una donna è stata disgraziata, 12 ulteriori persone sono venite sblessate. Plirs passagiers erano venite sdramanati o della cerroccia. Le investigazioni devono sottos sclerir per cercare il sfrains della cerroccia an desdici.
1: In Svizzera, o il 7 mese di Sicilia, per la prima già per pluvia, in poppi di razom, le davose ore. Grande effetto, non che la pluvia per obic.
5: E si vede da ulteriore pluvia in il decorso quest'emna, per le aue ne basta la quantità però anche bic. Quai, come dice l'Uffizio federale per l'ambiente. Ils bassnivels dels Lais, Pauca Aue en ils Flums, a Funtaunas, Stalivades, possien pirse revenir schidetia in a periode bletscha pli lunga. Per l'agricoltura mitigesce la plievge por part però la situazione. Per certas culturas vegn laua però memia tard di l'Union Puri la Svizra. Perché la situazione se calmi a lunga vista dovria marcante mein de pli plievge. La hotelleria a Svizzera ha per la prima giada de P4 mai spuspenu da in plus tra las pernotazions. Tra nos las in prima stimazions de la Confederazion es vini codeja al fanadur 0,3% de pli pernotazions che al fanadur de l'an passà. Or davant eran las cifras ides en avos 4 mais en seria. Contribuir l'augment an so tot als giast Svizzers, giast l'extrajur per encontr, an codeja de mai pernotazions. Le cifre definitive del Fenadur pubblicesce la Confederazione al settembre.
1: L'Unione Europea vuole schlargersi a sanzioni contro la Russia, dice aumentare in avanti il squitch in Mosca, per via dell'offensiva all'Ucraina.
5: La ton viene a presentare la più vasta lista di sanzioni depilanciate della guerra. quai, ha dit l'incumenzada per l'exterior de la UE, Kaja Kallas en vers la Gazzetta di Welt. Se las propostas vien acceptadas, s'augmentia al dumber de las persunas, las interpresas ad organizacions russas sancionadas per interz. Il squitch stoppe venir augmenta finca la Russia terminesce la guerra, uscia Kallas. In Russia combatte la solita partita che incontra la guerra in Ucraina per il survivor. A Moscow ha cominciato la procedura d'appellazione contro l'esclusione della partita Yabloko delle elezioni del Parlamento. Quelle hanno lieu in un mais. La Dreciera Superiore aveva approvato in passato l'implant di una partita fidaibile alla regenza ad esclusione la partita delle elezioni. A Yabloko vintrando auter rinfaccia che la saia in movimento sostegni del West. La partita si dosta contro l'esclusione. Dennoch al chef della partita en passa 30 simpatizanti della partita veniz arrestats avant al baiec della Dreciera.
0: RTL, il magazzin della saira.
1: Il combat dins la dins an las Dolomites per lor lungac e lor cultura. Il combat per turists er der Staat, las regiuns montagnardas profiteschen de las caleiras. Ed il combat avant der Cera til Prozess Vincenz, dez dia e an seconda instanza anc na vot. Ed il combat contra las caleiras, quel è più meint, ai manc un po, giut meisa.
0: La meteo.
5: De mandat in maschine de Plievia, Nivels e Fasa sulle Jives, con fin 26 gradi alla radion de Cura, venne pus per pliciaut, e l'engel di notte basti de man per fin 25 gradi.
0: Vias e traffic.
5: Las vias grisunas en al moment libres.
1: Savessens de Maias, Kei, Jeles Cinc e Set. La seconda emna di process contro Pierin Vincenz o Anchet Oz, che stem da voi per la domanda, si el e cinc ulteriores accusos en San Ricies tras participazions a firmes, e schels on fac valer spesas ci en bec giustificeides. Il process cozza an tot dus emdes, da maes ischens osa am mezz eind, e per nox persecutesche Milena Bassin, jentir process. Ella ci rapporta davent da Turic, e con ella sunga osa colia. Milena, c'è en osa sia da bot seis deis process, las posizions delas parteides?
6: Ils defensurs sunt da per una, ils accusos nu dessen claper un giunce sti. La prima instanza ha sentenz ciò per in Vincenz a 3 ans e 9 mais prejun e de sia collega da fer Beat Stocker a 4 ans prejun. Il defensur da Beat Stocker ha oz fad un plädoyer de bot 6 uras e dit che la sentenz che de la prima instanza saia sbagliada. El e der otters defensur sun inavent de la vis che certs affairs che lur mandats em fat cun participazions seien memme wels e nu podessen nienche pü esser tema tra quist process. In pü, nu seien per in Vincenze e Beat Stocker stos oblios de fer transparent lur participazions ad affairs. Ils accuseders e la procura pubblica vezzen que però tua doter cul agir dels accusos egen ils affairs gia un dan ed ils accusos seien zvest ventos pürichs. E las spesas cels em fat valair ter la Raiffeisen uter la aduno nu seien justificedes. La fin finela seia economia una domanda da fiducia o se la procura pubblica quella pretende un cestì de 6 anni prejun.
1: Mincinio già podia pigir pleten nel processo, non da di quelle grandi discussioni?
6: Le posizioni dels due temi principali delle partecipazioni e le spese quelle sono chiare. Però i do erenche un per ciosa ci fem l'intera ciosa più complicata o ci meina ter grandi discussioni. Per esempio, un expert extern giudò la procura pubblica ad elaborare la accusa, quei senza che quei saiani a comunicò a tutti gli involvosi. 4 accusos non c'erano quei corretti ed hanno fatto ricorso, quel caso è stato pendente del Tribunale federale. Durante il processo era quei però ad una di ciò un tema e a un'altra c'è una certa gritta. In più es un dels accusos mort il frattemp e per que sun ils ertabels al process per combatter per lierta per cece quals rap sun bloccos.
1: Quatre days oi der Jeder Jong Time per sa fare malec di cas cin specios anc che stemda.
6: Da me ma quell'ora in avent cun plädoyers dels defensurs ed a partir de marcoldi venien fat ils referats dels partias di mena pem ils defensurs dels accusos ed er dels accuseders engepiler position sun quece cides nia dit ils plädoyers e cun quece quedo gers partias in quist process set accusos trentroter per in Vincenz ed allura encia quater accuseders trentroter la Raiffeisen podessen quels referats durer un fin duas dies. Il giudice fa quint da comencer in giövgia u venderdi quels plets finels e loves allurer per in Vincenz der cio la possibilitet de dir qualciosa.
1: E c'è chi gli ha d'arredder decida, c'è col pont ni bec che annuncia l'ora più tard, un intermin più tard, non si mince cas stagn vetlonder, per cal cas Vincenz alla prossima instanza. Con 30 gradi passa la davosa semda in zoccia cielo sottezzas. I hotels gregiungs, che il son profitto. Certas regiungs, come per esempio Brail, in stades fitch bagn visitades. A dia de ple persone scappan dalla calera e von vacanzas an gregiung. E tenor Ernst Aschi Wirsch, il presidente da Hotellerie Suisse Gregiung, da tira anche in oter Motekf.
7: Wenn man es nur reduziert auf Hitzeflucht, wäre es wahrscheinlich noch nicht ein Trend, weil es ist ja nicht garantiert, dass jeden Sommer das ist. Ich glaube wirklich, dass der Sommer generell Attraktivität gewonnen hat. Die Attraktivität bei den Rahmenprogrammen haben gestiegen, also das kulturelle, sportliche Angebot im Sommer steht dem im Winter nicht hinteran.
1: In Lia ci vede forse pitia della massa da turisti. Quel detil bec ed in sapce erbedciang discord den overtourism o der in tourism extrem ci surcarge las regiungs et its hotels del il president da Hotel Suisse Grigion.
7: Belastungsgrenze heisst überfordert. Sie haben den Anspruch, den wir können regeln. Wir haben gut können, die Hoteliers arbeiten gut zusammen, dass wenn einer voll hat, sagt er es dem anderen, dann hilft man einander. Wir sind weit davon entfernt von 100% Auslastung und overbooked. Das sind wir nicht gewesen. Also, ich würde sagen, da geht noch lang, bis wir wirklich im Kanton Graubünden von einem langanhaltenden Overtourismus können reden.
1: In futuro però in il turismo della Stata gira ad una più difficile ruolo importante dei virsi in avanti, anstein da 20-200% del vino, può si bagn essere, ci vini ad essere e chi sia speranza un po' in sicura il livello da 50-50. E se vengono di insanti da Braille o profitto, le vacanze della Stata ci sono a fin, se già un po' spè a Braille, non blirà slis in grigione in zona appunto profitto turistico mangi delle scalere. Martina Gaudenz è stata in zona passata a Braille per trlar e vordare un turno che ci è proprio marciò da Stata e ci viva proprio tanta jucht.
8: Il è sonden de meun mes alla zoc, e la pasternaria dulcin a miez il vic de breil marci. Se gec alla stres vendidras an ils meuns plains, pari oz, shambunamen cuiet cumperliau cun las devosas jamnas, sco Sofia spescia, ca lavura già da picciun ons el dulcin tradescia.
9: Nus vendiu fitch bialiot questa stat, en tutta calira, ad io creci, grad per quel che stau a Schicaul, quasi sulla bassa, andi a Schicaul. Non sei tutti da un intec più fresco. Non sei un massato di lui.
8: Chi era in una stata intensiva, quei confermen e plirs hosps gewinnen el Dulcin. Indedels è Peter Wartmann de Kloten, che possede schon de Pibiars ons in una abitazione de vacanzas che ho a Breil.
10: Ja, es hat schon viele Leute gehabt. Also ich glaube, es ist aber auch der Hitze geschuldet, dass es unten einfach sehr heiß ist, tagsüber wie auch zur Nacht. Und dass man da, ja, es ist nicht so heiß.
8: Ich lege ein tunnes Dias, der Wonki war lieber kultravast damit zu gehen, splunter wie die erste Hotel Alpina. Reto Schmidt, il possessor, è gest vide telefonar col fornitur de legums.
11: GPG, Franz Gorgetto.
8: Ed è che para tot plitost cuiet. Las davoses jamnes è gen stades fech bunes, tradesce Reto Schmidt, il possessor.
11: Also, io faccio con menage 33 anni, a Sibiale od Venus, che è un maggio la stat.
8: Con son las davoses chuniamas è gen stades fulenadas. Il hotel, scoel ustrie, è gen praticamente stades occupadas o, a quais ur tot con hosps schweizers.
11: Io manegio il calira, il caula, la sedira, faccio venire bene a Ternus, la situazione o il mondo, con noi arsa, tocco a chi oi, a Egidaunus, a nostra bellezza.
8: Mio viadi e tras il vici de Brel continuescia. Proxima fermata, la succera a di laghet. Il gran parcadi e von la succera che mene si burleun è un miez viz, in senta, pleonet van las vacanzas da stat a fin. Sta in colonna, sto ozcheu, nigin. A tutina, marcia, marci. A dine puspei vengono persone che lessen i siedò, famiglie con affons, perins con ceuns, nie gruppe da viaggia. Il sbiar sen grat per arrivai, til travas dalle stavose siamnes an els bussen te ubia.
12: Also, wir finden, es hat nicht so viele Leute, es geht gut. Es hat auch nicht so viel Camper, es ist schön.
13: Also ich habe das Gefühl, es ist schön da, es ist angenehm. Ich denke, es hat weniger als vor zwei Jahren. Aber schön.
8: Ich war Pleonet, wo ich bei einer Pastornerie Dulcin nur die Möviadi anschiert. Leo und Taupel Indigena, Annika Thomas. Und Ella trägt eine suandante Bilanz der Stadt.
14: Las duas de vos jamnes eri vera mein de Bialiaut. Coi che io son stat del Vic. Io son lanciata dal Vic e se son gisot casa, sentio nuot da qua e se mo nel Vic. Al puls, je, also, e o altia daul, io a Bugien, coi la gisura, coi traffic, quella multicultura lendios al moment, perché è dati da vera che io che vengo da per tutta la volta.
1: An nossa seria la dins de las Dolomitas ens facen tants en osa cull di dels ladins que hi per la uccian tavla ja its ladins de las Dolomitas on festivo cal de odeir promover, mantenir il lungatge, collaborar sulle cingivals o unire le cingivals in una regione che in grop le svegliameres della radunanza c'è Mincion in un'altra val, la Digna. A cagione di anniversari da 200 anni è il nostro redattore Georg Luzzi, sto a quella radunanza.
15: Ed è un importante di per i ladini delle Dolomites. Per l'80-fleiada a lui al dì dell'unità ladina, una radunanza in cui ci si incontrano i ladini delle Cingvals, Gardena, Badia, Fascia, Fodome e D'Ampezzo. Con un corteggio in manada della musica comunale da Corvara e la Valbadia, a cominciare l'incontro. La bandera ladina è naturalmente presente. La strada colors blau, alpe verde, ci significano il cielo sulle Dolomite, l'alpe della neve e le montagne, ed il verde, le gots e le valls. La popolazione in manduras tradizionali, le Leontuna non è così ferma rappresentata, ma all'Inderea Menardi d'Ampezzo, una scolara ci ha fatto per comando al Bazzegner e la nonna.
16: L'importanza di essere qua con i miei nonni è molto importante perché alcune di loro Gesù adesso su che il pass per protestare e quindi per loro è molto importante io sono venuta qua con loro.
15: Familiari dall'Inderea Menardi erano presenti dal 1946 proprio in scontro avanti 80 anni sul pass da Sella in cui i ladini hanno comunato il mangio pretesto che le 5 valli ladini dessero unite in una regione per avere più forza o avanti per mantenere la lingua. Ma Moazza appartiene alla Val Gardena e la Val Badia, per la provincia di Bolzan, la Val da Fascia, per il Trient, Fodome d'Ampezzo per Cunter, per la provincia di Belluno. All'80 la radunanza, dai appletti festivi da politikers dal Senato a Roma, fin per il presidente comunale di Corvara, radont 100 persone sono presenti.
17: Stimi presidente, stima gesti, un uro sdutsch, stima aus dutsch, se si qui chilo, a casta in contata, bel mondovise e vai in usa Corvara. Non è per me un piacere e un onore poter salutare con Borte e Ciasa a questa puntata tan importante.
15: La radunanza, una sorta di mostrazione per mostrare la volontà e salguardare le pretese da voler unire. Collaborazione, l'amministrazione comunale, progetti come Rivals e la cultura, una pagina per fare traduzioni, piccoli spazi che vengono presentati alla radunanza. Il presidente dell'Unione dei Ladins, su tutte le cinque valate, si nomina Roland Vera.
3: Es fehlt sicherlich der politische Wille von auswärts. Mancha la volonté politica da de fora, ma mancha anche un po' l'ardiment della gente del post che vuole povestirci interesse economico più importante dell'interesse della mandranza.
15: L'interesse politico sia modesto, inoltre l'interesse economico turistico chi sia più importante come mantenere la lingua, o se vera ci abita in la Val Gardena ad Urtigiai, Sintudarci, Sankt Ulrich. La politica per promuovere la lingua è un'insigna drammatica, congolabile con la produzione di una centadura indigena durante la radunanza, una sorta ladin celtic. Ma forse nuda influenzata, causa cerquese vivevano 15 a.C. in le Alps intorno alle Dolomites.

0: E schalz pass un pitschens, i vaglia de verer l'avenir e nüder sulla speranza.
1: La motivazione è quella che non può nia dessu il combat. Ma son anche porte responsabilità confronto alla generazione che sa pur vai, che ha combattuto anche in altro, perché non può nia fare che fosse adulto per nia.
0: La motivazione sai da combattere in avanti, soltanto la responsabilità della lavur prestata fino a oggi e procurare che tutto il lavoro non sia stato per noi. Usce il presidente dell'Unione Ladina, Roland.

Schon ihr fatsch Musica, i Diddels la Dunz, ihr facevo per la 80ª Jam. Ihr tir Dossier, tocche ci per tocce las nostras visitas della estate italiana, ma eram da nostra vagins di Zeladins, che tezze nostra pagina d'internet rtr.ch. Che è sto il magazzino da Jindersde 17 d'Avost, responsabile scoproducente Samuel Sosai, le novità o Ciro. La Corinna Schmidt e del microfono accompagnia Toni Poltera. In tir magazzin calcatez an pac moment e savez noua se non sapanna di internet la versione digitale.

0: Adele avant Kinder Jones, Adele con Set Fire to the Rain.
1: Mesti Nia Lingua.
0: E noi stiamo pensando la mesura di sport e sport vuol dire per il momento balapè regionali. I clubs che giungono con la nuova stagione della seconda liga, mi chiamai con in Pari, Val Poschiavo Calcio e Rütti, ongiù Pari, in ad in, Schluan Jon, nuovo anche la seconda liga regionale. E Bus sono giù pari 2 a 2 e ordevando aveva Corri 97 giù pari in adegni incontro Schan. Alla terza liga sto Trun Rabius per incontro Magonale in Atarada, il Zerservan sono pers contro Triesenberg con 0 a 2. Ed anche la seconda liga della Sdonas lo ha il team Zerselva Godania, ordei per contro Corri 97 con 2 adegni.

0: Eros Ramazzotti, se bastasse una canzone. E da quelle canzoni italiane varò Remo Freuler a Vonda, il giudice del Balapè. Svizzera e il Bandung all'Italia, Bologna e va direzione Grecia. Il giudice della squadra nazionale svizzera ha sottoscritto il numero da mancia in contratto da Dusons e Keiter Olympiakos Pireus, che come c'è il campione del record grec Stavos Ons o Freuler giù in Italia, Stavos tre stagioni per Bologna, si è contratto però invece non continuò, se non c'è la cerca di un nuovo club che tutto mai Pireus. Si è partito in Casami e Freuler il secondo svizzero ci giù in Pizzgrex, c'è la devosa stagione davanti vice campione della Grecia.
1: Teddy Swims, Break Up in Reverse.

El planesescha la sia fin. Cristiano Ronaldo, il superstar degli Balapen. An la Gazzetta Vogue ci aveva fatto l'intervista a Cimani perché ce l'ho maridò. Ol dec ci sei probablement la stagione ci vigni sia davosa stagione con Balapen. Inzice però ol erdec Ronaldo ci ho 41 ons. El via terminare la sua carriera con surpassare la marca di Mela Goals. Attualmente sta al giotto 976 goals, sagliatos, ma anche da mai è sempre 24 nella sua carriera. Usce c'è il potessi 25 ons da profi terminare la sua carriera con appunto che la marca da Mela Goals. Scivo tenor el. Che mi dicas ol dec, ia ve sentien drec alla Gazzetta, bec da sport na alla Gazzetta da moda, Vogue.

Ryan Adams, Heaven ed an Orch Minutes e la 6 in occasione della mesura di sport di scolignosa da tennis. Per Victoria Golubic e il turnier da Vete a Mela a Cincinnati era a fegn sia la seconda ronda. La turcesa ha perso contro Janis Tien dall'Indonesia in 3 sets, 6-7, 7-5 e 5-7. La partita che la edita passa 3 ore. Uscia continua il turnier da Cincinnati senza partecipazione della Svizzera. Davanti aveva la Grigiunga da Coira, Simona Walter pers e Siva ir Belinda Bencic ci non ci fa la Valesia bot a vonda per abbandonare Cincinnati. Che qua è Low Black, I Need a Dollar.

0: il di der RTL.
1: Oz concurs in mon, buonasera. Quera vuol strehar las classes bilingues romontschas sin scalem superior. Quai ai ina de las masiras che la suprastonza propona al Parlament. Quai sprignas bu modernes, mo ben simplificas e l'organizzazione de urari ad al managi de scola. Malgrat che organizzazioni de lungat deploreschen las marisiras, se la suprastonza del maini cautres masiras tuca semplifec las scolas. En tot vuol el mercau sprignar 10 milions francs a prender en 6 milions de pli per lavdiar las finanzas. Suenta i accident mortal con una croce de cavals e l'engiadina la fin di amna, a la procura pubblica grigiuna avvirt una procedura penale. I vegni investigau per via de suspect de mazzament per negligenza. A la procura pubblica dic sin demanda da RSI. La sonda era in croce e la Val Rosette collidata con una planta per via de problems col freins. Una donna è morta e 12 persone venite blessate. Le investigazioni due in consons clari de cocels freins an dis dec. Al Cusei Gron elegia l'autriamna sinief president a vicepresident per in on. Tena tornus sa la partida il center centa il vicepresident. La fracțiune propone el sur Silvan Kevin Brunold, scola partida comunicaixa. Brunold davantas lu en in on president. Quai pas fa il vicepresident de Toconos Fabio Lucio de la PLD. Al sur Miran diventa el nief president del Cusei Gron a deșaia el pli aul grejun. Ci che lavura en Svizzera doi lauteron su veni en media 2% de pli paga. Quai pretende la Federazione Tetiala de l'Uvres Travai Suisse. La situazione finanziale de biaras persunas employadas sa divenida mendra als de vos diagions. Con son las premias de las casas de Malsons che crescen sa gen ina gronda sfida. Tonda mai, tocca la proxima gara.
2: Sei la sonja di 17 d'agosto. Che il profilo ci specie allora alla 6:30 e di già in Davos già in Italia e con la dislocazione preventiva da Brinzauls noi ci lì a preferire da Blairs, Batrauls, Croda, da Vent.
3: Usa io ci sto in dei se non va in becchien plantire sur faccia con tutti i drezzi di viaggir se va in zan becch pira in Vazzarol in tala planizzazione locale parziale.
2: C'è ci Daniel Albertin, il presidente comunale d'Alvar dei Scio anche un pacco mind co Mis nom Toni Poltera.
0: RTL, unic e simpatic.

0: Pigls abitants da Brinzauls si levan dislocar a Vazzarauls e chi ernitz ples oido in a gronda trumpada. L'emda passada e ni donc una scheint si terrain stat tutta in a becce a disposizione per la dislocazione i motiv becce tot las persungas ci on indrec sen terrain de biegir a Vazzarol vesten prontas da vender lor drec. Alla Vishnanca, drec di zonzu cianta della mirazione anche no. Ma perché minché per osan conoscente, soprattutto scu voi an avant? Todo mondo si presca bundi o faccia ozza il presidente comunale Daniel Albertin.
1: Daniel Albertin, quel streits de terrain de Bagadia, che deriva da dina meurazione dels ons 80, era in quel slubidia sel radar travus.
2: Manca era da tutta veia se il radar non svanir dot che las leges gia conoscenza vangi d'examinar che gli anc ninsen da far forse in un'altra sliazion per Brinzauls gist per la dislocazion che gli becci il cas o se gli ci sto in deisci non svan becci l'antira surfaccia con tutti i drezzi di viaggir se vangin becci per ein Vazzarol in la planizzazione locale parziale.
1: Alles persones interessades che leven i a Vazzarols era quei paia un conoscente che quei è bion fix.
2: Also per las persones eri franc da tot che las comunicazions ci vain fagde da tot che il cedegna puspenia menzionò er da proprietaris ma tagni er in tant prescheint che la zona da Vazzarols è toch una zona che o giuridica manc den un po' potenziale an da discussionar.
1: A tutina vegn quei os am pausco in a schleppre per quellas persoonas che han quintau ci sapien i a Vazzarols?
2: Nei, crei che las persoonas che han quintau ci son i a Vazzarols, che son schon surunie il messadi, che son surunie il messadi della radunanza comunale, che son se setz ossa e che il pir crudo se alas medias la popolazione saveva che il son quel messadi ci va intermesor als partucias della nostra Vishnanca.
1: Aus der Wissenschaft, Alvra hat ja viel mehr per Brinzauls. Se weiss kui, aus ESR in einer Sorte Replika der quals Possessurs del Terrain, per quasi da elles Kostes als der Brinzauls.
2: Nein, ich glaube, es ist Interesse, wo natürlich eine totale Differenz ist eins, wo dann mit einem Dinger, wie das ist, der Reise der Biagir, oder so eine Forza oder die Wiste der Planisation lokale, oder per Treiz ad oder Argumente. Ich glaube, es ist Differenz, Argumente, die Joyen Eintko, Und so weinse kei da pir per conoscenza, a vordasch cu gains an turn cu is otters dus plazals da biagir ci sa vagn eventuell metter an disposizion a per la terza vagns in differentas variantas, also nos sa vagn indemnizar is biets, nos sa vagn irent in a otra zona da biagir, nos sa vagn pir per fin pir il status cu nos scu kei cera avant il dumela a tredes, also avandla la lege delle abitazioni doppie. Also i restano blere opzioni, ma i restano momentan bisschen l'opzione che quelle da Brinzauls, scuola che delle seconde abitazioni vessen favorizzò.
1: Vazzarols è poi us propi negina opzione, also è vuscova schnonca, weiss negina possibile dat da prendere ne vendels drecz da quels possessurs da terrentia, quels da Brinzauls vessen tutina ilo.
2: No, perché il terreno o il drezzo della fabbrica è naturale era certo da Brinzauls e noi vengono in prima decora e ci vengono a planizzare la dislocazione quindi noi vengono a fare il terreno della fabbrica insieme con i suffici cantonali ma noi vengono a fare un'expropriazione del terreno per realizzare il progetto della dislocazione che vengono a chiaro comunicare e ormai stipulo anche le leggi che noi vengono a fare buono e vengono a fare
1: Vos encuris os e negines alternativas per Vazzarols?
2: Na, si nos vurdain, scu tiena planizazion locala, scu tiena planizazion parziala, votirs, el che il mianc possibil da cercer otter terrains da fabrica. Nos vain examinu oc differents plazals da vendig vain cien, nos vain kels plazals cien rastos survenì il consentiment dils proprietaris ci nirossen ad arkel a nos, abris otters seis plazals en bec sto possibile da surunier per la sfida da Brinzauls che va in zener da pir per conoscenza asi crei con tot che las variantes ci vain do adels dati eran goter plazals da biegir einten vishnanka ad otas variantes che als bon faror da che projekt da dislocazion preventiv
1: os seid ihr da forton an conoscenza tunnel da drenage porta Fritz, Brinzals ruschne plepauk, wenn quei fatsch, Wazerols statt tutina bi per Disposition forze egatintig el drech Moment, plavschnauke per forze motivale jaut de tutina resta a Brinzals.
2: Ja, bun, motivar da star wen avant a Brinzals, er kelle Decisions private, si manetsch, kas da Brinzals, on is da wo sonst continuada meins da do Jugendkeste Situation, nos wein, an sa setz Kulkantung, an sem a Kula Konföderation, wo do, ci septians fahre in a Dislokation, si il Tunnel da Sondraja, wes becce da weir, il sis Skopo, sku kecci los, nos wein natural momentan enorm bun Resultats, la Roschna eida, continuada meins an a vos, forse agitata den oder l'otter Courage de tutte in stare Brinzals a quels die Stadten wenn avant a Brinzals survinien ihr so sting finanzial di Kanton per mantenere il biets chels on i crei da dar se la dimora e invece in ciosa ci la politica a disufficial son da decider che na decisione ci il spartucies on da pilir Ich habe es simpel, dass die Entscheidung in so der Plevariante, dass nur so ein Elaborat der Plevariante, der Plevariante, das natural, plus possible Daten, ich zahle von ihr Begriff der Entscheidung, die sich la Fisdade der Surenju bi decidida.
0: Und der Präsident Kommunal d'Albula Alvram Daniel Albertin. In 25 der Woste Radunanza Kommunala schon osa Givja informiert la Vishnanka la Popolazione scuoteva o sa venevant con Brinzals e la dislocazione preventiva.

0: Der las vacanzas de stat en pils pleis a fin i segnen chike eu scheiem i emprende de scola che le sto ots gianzen tutegna anche un po an Italia con nostra serie estate italiana nox gian ots a Roseto en li de vacanzas ci in scata per l'Adria con in pe e con in cel pe an las Abruzzas co e barla Aumer talax lo ha lacato sia della pensione e si via realizzare sis semi.
1: Quei era di insieme, allora va uveu che si avesse realizzare quei e consum perché vei un flau il partenari che ha e giù quei semi. Per me era semplicemente importante d'essere in seneu neu chi a mar aua mar ne in lac avon els quei che ho trovo. Also,
0: Collega Prisca Bigiel ed un play o la raccontò.
1: C'è e è vero ma in scia quei che va in curic. Io vedo giù in lavoro alti, fec da tir, la lieut, puno ma in pau in team, ad una persona sventra l'altra, a lui mi ralentirci in bocca, io sbucra in vast
2: spectrum.
1: C'è, allora io trovo sempre mai che sai mirà è lunch che vai bu confins e poi va un flau che a lui era in desideri da ve set fons se ve coltivavi pens con frech se se ve
2: sam na
1: greu ne raccoltam sem fac segel jeans ne
2: sti pan segel
1: frech aprikose persix maila C'è un trauma in fix. Letzte Zitronen, Lentiron, letzte schon am Flot. Letzte Beibe, wo ich in der Münche da mehr kann auch in Zug.
2: Also wie wir sagen, ein Zitja important.
1: Ja, per mei er ja din in zu Koschko, sans wie wir Zitsch sehen. Ja, so ein Gänse Kolloge, kun se Tontons, such se Tontons, wusch wie Brender in Medikament, essers In Gamba, wäre mein, aber kommt so ein Weh-Plagier, der Witt, ein Bummo korporal, meine, ein Depende-Fitschel spürt.
0: Weh-Version der Pension in Italien, in Semici Blers, on Forza, parla Aumer Weh-Wael, es gibt sich hier der Weh-Wael, per la Mar, sind die den Park-Moment, noch sind wir nicht mehr mit Ella zusammen hier Pesch, e Frutti di Mare, natural manch.

0: So, e tu sa, Giains in Sperla Mar, s'entagna in una bella taverna, insieme con Barla Aumer, da Lax e sis partenari Hans Jörg. E, con il microfono, mia collega Prisca Biel. E vordan, e tarlagn, c'è ci capita, scelz treis en lo Sperla Mar, e lesa meir pesch.
1: Viva Hans Jörg!
2: Nus va in facina pausa dentro a de maun. Adesso i intec tutte le ruote, adesso siamo pronti per una bella cena.
1: Barla. Buonasera.
3: Buonasera.
4: Benone.
5: Sì, tutto bene, benissimo. Bene. Sempre quando ci siamo, tutto benissimo.
1: Mi fa piacere.
2: Barla, in speciale Luc, noi siamo in Centaica.
5: Io sono insieme a quel tipo di Eda Svizzera, che ha detto questi spetti, che è una famiglia, che ha dato a sci. Tutte le variazioni, il pesce, le scogine, le meresfrutte, frutte di mare, frutte di mare, tutto ciò che ti possiamo immaginare. La prima che è senza venire, va in un postale, va in posto con gronco, le porzioni sono. Non è un po' più se ne va a mettere quello, un prenz, che ti prenz, buon meglio via, grazie alla gara. Spicciasci, non so, senza dinna, un postale. A quei erano un gic con bianco, quei hanno portato, ti vengono a vedere.
2: Quella antipasta è filo. Ma la pesce è qua l'adressa. Già. Ma noi siamo a Rosetto, ma va in Luc Pinambi, ne vedi?
5: Hai detto che non è a Rosetto, per forse Bucra da Stia, Sperlamar. Ma dai, fa un po' d'onda di negainze, ne ho altre, ne vedi?
2: Ins Aude la Mar. Con un paio, eins buono mai nella mar, noi siamo in casa in quella terrassa, anche relativ mai in baul. Also,
1: allora, due le cozze, vero?
2: Vengono già la prima, le cozze. In Svesa, vus dus esses dus che gudis la vetta, che gudis e bien de mea. Qua è essenziale,
5: Barla. Qua è fece essenziale, con sombra che sci fresht. Mira qua vengono teo son.
2: Oh, Gott, io sono accentata, è la tiara della cucagna di tutto quello che da fa con pesce.
5: Che è un ansio, altro.
2: Cozze, da dina varta, dove vai a cao? Adesso c'è che ho vesel, hai cao, hai salmone?
5: Sì, già, esatto. Qui è che ho scampi, quel se non stracca bocca.
6: Stracca bocca.
5: Stracca bocca. Qui in stomma da darci da miglia.
6: Dann haben wir das Maul verletzt und dann haben wir es umgekehrt und dann können wir es einfach so raussuchen.
2: Okay.
5: Grazie.
2: A c'è quel che?
5: Qui è, das ist von Spada.
2: Pesce Spada. So, und da afrotisierend in Austria.
5: Ja. Also, ja, exakt.
2: Gut. Das lohne ich dir noch zwei.
5: Ja, nein, ich habe noch nicht gehört. Ja, qua wenige, mir qua ja schon Tee.
2: Alter, qua wird der Cocktail, ha? Aber scheuer. Aber in Relation, also qua knus rein ciao, in Schweizer, so wissen Sie, wo mein Buch begabt
5: wurde. Ja, qua no, qua eben wenige. Also, Kels, dass ich 30 Jahre brinne gehe in der Schweiz.
0: Da ple della vetta, bella Italia, e per la reviver i sentimenti da Stato, in slesso scegliere, sentite un po' momento, in 4 minuti, a Scott Knox, in tir profil con Barla Aumer. E da ple catez, per esempio, le fotografie, scucci e la veiva in Italia, sotto rtr.ch. Locatez, tutti gli altri giusti, ci prisca biel, o visitò che c'è stata, durante la serie Estata Italiana. E ciò da nostra parte, il microfono a sua compagnia, Tony Poltera, face una bella sera, Galdì, e allora vigne, tot boom. E a proposito, tot boom, Oasis e Wonderwall, tocciam, pizz fans di Oasis, amici, cas, tears, per ci sia, boom.

0: RTL Il Profil.
1: Estate italiana, schaia in nom questa stat der RTR, vuol di nus mein pels proxim profils, l'Italia, respektiv potrei el meier cas l'Italia in tec a casa, el grigiun in Svizzera. Pia vuol quedi in tec sole, ozze di bia sole, in tec mare, ozze di feg bia mare, ad è forse in ogni biala storia di quals remonts che ho visitato, gran am flau cao in quella bellezza teara l'urniev de casa. Ad oggi ogni sin visita tier in dona che se viu festival on vergao si attontons qua kins ges mai in svezela che se so za cao in siu de casa che ai de pi al 2020 ad de pi sis ons Zella alla fatmidada della Svizzera ed è secentata a Rosetto e las Abruzias se sono in visita della Barla Aumar Isenrink. Cordial benvenuti, caro il profil, Barla.
2: La visita fa fece piacere.
1: Bi che o sai essere e caro, puspe en in totale nuovo setting del mio viaggio tra l'Italia. Sono accentata le Abruzias per la prima volta. Se vuoi tu essere descrivere le Abruzias in pochi splits, che è questo?
2: Che è un flanz tutto che il cuore desiderisce. La qualità di vita è non gitch, non gitch. La gente è in tutti i scioffi in stanza senti bene che è con la montagna e che sto sbocciando crescere in mia feccia svizzera
1: avrebbe i boom alla montagna Abruzias è mar
2: è mar ed è bia bials lags parks nazionals vera ma in la natura è fecci bialla che è fecci diversa è.
1: Nus fedien l'intervista o se la terrassa de vies de casa, a co vus essa se centai ca, naturalmente l'ende SV, a bie che lezzo un scienti che senti ni se vi quals a casa, nus essen oz o sin terrassa, in zauda al chiet, in zauda forse magari in auto ca vas per svi, a si mai se von nus. In vocabulari. Ad io crec che la barla in tec dormiu buschi ben la noi vergada.
2: Cioè, vera main. Ich fand halt schon selbst betrachtet, ne wie Luschi mehr und Kings Blight, es ist Bucher der Schimper Neibel. Aber ihr don tot.
1: Nus dein tot. De Kok nus dein tot, de Kok je bututina con Schoncha Romansch, qua da fein Paula de Rivonza da Barla Aumar Isenrink, et forzo se per tu quelska ante Klau, la serie de profil Isenrink vai au schon visitau, en mi uviadi della estate italiana, io son stada tel Florin, Isenrink, quei ai fra, a sora che in se casai, giù l'Italia, cui auto aisi traisuras, Also, qua wäre es wus de Afons, pi probabel ebu trichau ke wus dus, sin vos in quella fase della vita deventes vagins giù l'Italia.
2: Na, vera mein bu. Also, si dice che l'uvrava

0: Um habe schon biagio der Florin a visita el vai dinner cha acqua fu schon bi das we es chanta giu che era din in desideri aber chi veni lu realità vesse lu bo vera mein se ve us imagina a dos es i veniu e me us si mi venius realità
1: a dosa lesse natural mein esco ter chels un pau in tec u di quella historia sco in secenta cun Die si sonta plus dell'Italia parla. Io ho il mio sacco d'osni e la mia valigia e si sette due o tre domande che ho cantato a tutti. Una è naturalmente co e quella persona si è cantata dell'Italia. La seconda domanda è il sventer, forse c'è un po' di quella casa scoituna. Allora, per parlare di un'udienza di una scoituna della parla, ma forse date lui anche altre possibilità, da semplicemente musa al minchia di Giucau. A Brancevinza, lanciata parla. Co venina da Lax, si l'idea con si sonto ciunons, di dire, ok, siamo noi dell'Italia.
0: Scogic, qui era di insieme. Allora, va uveu che si avesse realizzato, qui è consumpro che vai un flau il partenari che ha e giù qui siami. Per me era semplicemente importante essere in seneu, ne chi ha mar, aua, mar ne in lac, von eils, qui che io trovo. Also, Sinstivestecemige e nella campagna in Seneu ne ho consvese nu ad aua, quei fosta un uo per me. Io trovo l'aua mince gi, vase, se veien, quei per me sco ginze sco in elixir da vita. A quei venze se veu realizzare, giù che eu elas abruzzas, ad essere un feccio ingraziabel, ad essere che eu mince gi.
1: Qua naturalmente è la fase finale della vita che si dice io voglio la vita durante l'uvrau a faccia dos lenze forse proprio maratti che quella barla è l'uvrau a faccia also isen ring vai un sogno in agatre diu also sora del Florin feia da toia isen ring che si conosce naturalmente è la romancia vus esses casci si a lag zau e dec
0: In respective, nous avons fréquenté la scuola giù a Lyon, bu a Lax, poiché mio papà aveva efficiente leu a di assa d'aua scia. Sventer la sisavla classe, vau faccio in non secondaria, sventer sognuida giù a Dingen, bu la fa il gimnasio. Cioè, sventer vai io incide nel studio di medicina, lei fa dentista. Sventer du sonst vau realizzare questa menina lavoro che ti e se dina sventer mo vide riparare. E io sono in piuttosto la profilaxa, a quel che veniu si niaf dental higienica. Io vestivo prendere l'ingestione del canton Grigion a bus sostenere quella scuola, che era una scuola privata. Avevo preso tutti i miei scartieri giù, turici, per i non. Allora avevo saputo un cevere in quella scuola, ma in una delle prime del Grigion. Qui ha contentato mai fatto. La profilaxe è semplicemente che interessa mai son da gicce. Io avevo saputo c'è forse di da in certa leut de sco chi vale la paina de la luvravi de se set forse che ni ein lue viarts prinz c'è auter sco dic de nu de ven nu in ston halt de curai chirp essens en c'è ven con pauk alle Se una dat delle gengive, delle stenze è fitch importante per il cor. Also, quest'anno dessen schon bo grad negligenz hier.
1: Also, bumo le higiene delle stenze, biada pli.
0: C'è, biada pli. Also, in prim sons se concentravi o vera mai in mossi la lavoro. Lui in secu, va usti u gige, questa è buesser stau. Also, scogic, wie de mince den pende un'ina persona. È stato l'importanza più facile la persona e quei non c'è interessante in sempre Minche urins schimoins se quei vio mai fascia. Aber in totale si schon experiences positives.
1: Aber si schon zwa quella lavur lo schai, che in svese di bomo al den, bomo la tecnica da giubriamo ben le persone da vos dir, e quei in zahmetter vons dir che absorbesce extrem bia energia.
0: Gè, le zai e schia, e con quei weil ich dir sehr grau immens, dass sie fahren, ihre Vacanzen in Italien, in Berga, Elon, natürlich, sie wollen gut ein bisschen regenerieren, wir haben ein Witt, wir haben ein Wast, ein Butrasen, ein Bucke. Quei haben auch immense Forzes, schon nur, weil sie will, also, kein Wiel, wie ich will.
1: Vous avez dit que vous avez un prime scaffat dental hygiène. Vous avez une vête de l'ouvrage dans ce secteur?
0: Oui, une vête. Je suis dit que je suis en gâche, je suis en stress, je suis en décider. Je suis porté bien, à moi, je suis contente.
1: Vous avez un temps fait que le travail est en différents cantons. Vous avez dit que la scolation vous avez fait à Turic, à vos différentes stations, en l'homme vous avez en différents slogans.
0: J'ai lancé l'ouvre au Force 12 Gis entre mes wauk, Louis Meissen. À ce ventre 12 ans, sonne lui de Jou à Songhai. L'heure où l'ouvre 24 ans. Es winter so eine Puspe tornade a Lax, weil Leo ein Glouvrau 13 ans.
1: Adem con le differenti etappe dati persone, sempre vous avez dit que mi vi as partenari, col qual vous avez osé fat quoi project cau, weil sie ein prune conosce durant le lavour.
0: Cioè, el quoi era il George.
1: Also due meglio giochi?
0: Due meglio giochi, cioè. E vieni usco paziente. Allora venza giù buona discussione, allora riesci lui un po' di navone.
1: Also in Zabu ma rau in bocca, ma bene els els, allora qua è fatto in città, eh?
0: Già, ho creato già, già, già. Nei, sono un graziai, perché vai a stare un conosce. Anzi, non so, in vera main, bene insieme, El è piuttosto il tipo tecnico. Mi rauca tutto con la stadca. Io voglio buggendri zauenna faccio piuttosto qui estetica.
1: Estetica è un bianco vaccin. Qui è un sito che crede si in Svesavus. Cos'è se per me se la stazione? Quai era eine Erscheinung, asche di usa? Bein, quai era eine Erscheinung in a dona beinflegiada, colurs ad enze setz tun en tun. Also, quai constat. Also, schon sind ja important, bo?
0: Schon. Io nomnel quai è meu defekt.
1: Also, defekt, buen, quai semmo ben... Il flair, non la flavlezza, non... Also, io buona flavlezza, semplicemente io buona tutina con svanto.
0: Sì, a me adesso c'è essere tutina, ma io buona tutina, mi lezzo. Slangisci il problema. Ma fa piacere lavorare con colors, ad un po' in paura, ad alla vita in paura. Che è l'Italia senza salubi tutto. Tutte in urn, minche donne, schlesse di pinche, grande, grosse, magre, e le vengono accettate, sia scolai, ni ginke si ammira, che uccide quella, ammira. Na, che quella donna, la donna, e quel che ti ho sci, bi.
1: Quei aspect estetico di è, sta un gran tema del Florinto via Sfracchio, vai si tau, ne? Also, questo essere ich den so nur so wen quoi. Ko deklarais vus quoi flair per harmonie.
0: Questo und la mumma. Letzte a da wie bon quoi a nu se schien. Nu se nu e lehre halt ein meilleur exempel. Allo, ein prendens de casa. Cultivesse quoi forse schie wie wonsch ganz manage questo vesto sesser.
1: Io naturalmente ho matizzato quel col Florin, quel da casa, e vi ho detto che l'auc era dentista, La mamma era artista, lui dati anche altri augs, e il padre, che era di una personalità, un genio universale, lui deve anche aug che era l'America.
0: Tini? Sì, gli aug dell'America, io sono se ricordo, con la portava nus le prime jeans. L'America. Wenn sie Tracenque, lui an Dutzend Skolzic. Ah, das sind Großvaterhose. Lui non pitardi, wenn lui Dutzend Jeans.
1: Eben in einer Parentela fick speziell an die Lustre kommen, weil es wusere sind die Kuh in der Buben.
0: Ah, ja, Rabbi. Ja, er din in Pau in der Diversität, elles sind du Pades, wenn du bia Cousrins, Cousrins. Trasen che cam marjava. Io non conoscevo nulla d'altro.
1: Ma qua per voi era quel normale?
0: Sì, era fece normale.
1: Ad avuto se vi sbaba e vi ne ficente a Ion, ni? Ad avuto se c'è un cinzadino modo la toia maisen. Odo sa, ma c'è, qua era il bab?
0: Il bab veniva dal Toggenburg, aveva da fa con Maila, so con Fritz, a St. Margrethe, allo allem preuden conosce mia mamma, da riscau da fa plantages de Maila si el Grischun. Da giù veramente success con quella Maila e la qualità era puntata.
1: Ad elle aveva una plantagia proprio?
0: Drei serie lanciate. Sper Seljas, qui è Tirschluain, lui in Sper Wurz, lui è un gin a Lion in Pipince.
1: Aber qui è anche una speciale combi. Da Dina varte il pomicultur, ad l'auto varte l'artista.
0: Sì, e m'incinceva.
1: In lauter,
0: ja. Der Brei er mava bein, fetschbein zusammen. Also, quei war auch mir auch. Sie checken, ich weben tot, auters Interesse. Il Bab für die Evelo Boschibu genviatis, aber sche wille Mumma. Nus mava, Lucunella, keu. In G, Marionne, ja, wenn sie so aus meins ins Neukula Mumma essen, sie zu Turitsch, sie la Station, sie weben ein Boneuak muss mondien. Ah, Paris, wo so sehr buschliert, kult TGW. Also, wenn sie treffen auch ein Bab, dann muss man nur Paris. C'è mai un miro che ho a casa. Tutto consta.
1: Ma poi, data mia scelta del sentimento che era in casa, non che tutto era possibile.
0: C'è veramente. Also, le ho tras, anni bo, mezzani gin in se confinza. Se c'è un prova, fai a miro.
1: A voi sono tutti in assiette, Fons?
0: Sì.
1: Quatter Bubes, drei Bubes, tots han fatt bune Scholazions. Also, c'è stau schei kontigel credo, las valurs che mi des vivides e dades vina von, per els Isendrings meissens a casa.
0: Also, io manegge con son, la mumma, a mirauke e las Bubes sappien fa una bune Scholazion. Scogic, per mai era us importante, se vi fa il gimnasio bu, per saber die spät studias wenn mo per avele possible dat ni gin sa gi quai sa spo fa einfach per vene base schon 22 in emprendisati quai che e bien luan sa decide u per letz gestons bo vera mein we studia und che quai vel quitau also come ho fitche ci aut la mamma che la vera mein mir au kun sin sur verbunne skolation es per sport alle mir au fitche wenn es schau ein pro au alti tot
1: also in se in der moderne mamma
0: che fitche elle che schon a che schon fracchia di kun se di London also elle rein che voleva verse in Paudelmon also leo traser la vera mein fitche moderne.
1: Allora, da quei revoi, hanno avuto quelle fonti in differenti direzioni, als Biars, Kau, Lau. Cosa è il vignù che la Barla Isenring, che ha fatto dentalhygiene, cosa è diventato o da della in Aumer?
0: C'è. Quella è in città nell'Italia.
1: Ah, so?
0: C'è. Che mi prego a conoscere mio uomo. Ella era di Monaco Bavarese, ed è lui veniva in Svizzera, Allora, in San Maridau, allora in Sacu, avevano solo più scelte, ma avevano interesse, allora si lo è orto per.
1: Fakt è che Aumere è un ozzedina il nome, aber ebbe, o da questo anzi è un prendere vi ne vuon, biara sgas anzi lo sventer, scienzi ti va a fin, c'è chi svola, c'è chi svol bo, c'è l'es la barla, ne c'è il provus lo sventer stau ad in importante la vita.
0: Da essere contenta, da essere persona, bo di spetsch tu ewe in sci, sperinz. Ja, Brückenstein, ja, ist er content, kommt zu setzen, kommt auch nicht in die Porsche, aber ein Natural mein bisschen, so ein Bärtscher, der wird, kommt in Pertenari, letztlich klar.
1: Ja, qua ist ja auch die la Situation, la Historie, der Wusa Hans-Jörg, wenn sie die Udüschung, qua la Präsidentschata, in Stossa wird, den ihr auch, dass er content, kommt zu setzen. C'è vuol che di parla. C'è non so vai nosa i trova la vastezza, i trova l'aua, i trova la mar.
0: C'è su lei. Il su lei, il su lei che dà vera ma in bia energia.
1: De.
0: Le sei numero in.
1: De. A c'è trovi a e un
0: e era un trama importante, also quei volgi schon nella Svizzera era un preis course differenza, also il cant blei fetch keu l'Italia va lu per klitsch e am flau in biancor muss wenn du es en provas ele jamna e per quei so so è un g il italian blei mi vera mein schi bein quei lungatsch also il romans angene certe affinità di italian ti va se l'Italia capesce quasi tutto. Sti sars Ramon Schnee e Schokase und als me uns als Beis per gida quei lungace e adattaus ne de canta quei vera mein con quals vocals quei shibi vera mein si je che wenn se bia canzuns col dialect abruzzese bogschi simpel che son venite ba stehe und brenne circa 800 Kanzuns, die auch auf Frau Fitsch und Schatten tocken. Ja, ich konnte den Text, die Melodie, die Buch ein Problem. Mm-hmm. Aber der Text wäre schon ein Bussenze.
1: Also, Kant ist viel important. Wie important ist die Kompanie?
0: Fitsch. Also, ich weiß, ein Flau in diesem Kurs ist seconda famiglia. E am preusi e Hans-Jürg fitch cordial mein ele din e involvaus nus mein figeni inviati tutti di e Eugenia din del e la genom Hans-Jürg quest'anno di Bugilgini ants accasani e bugi si vera mein carin na da mit mon cuvegnel puspei na vera mein so que wenns am flau che in fitch in bialla.
1: A tutti ne vai giù il sentimento che non si è in China nel primo discorso compagnia è bene ma voi siete bene via Sruauska in quei bellezze contorno di
0: già, also per me io trovo il potraso l'aiuto intorno a me e per con quei che avevo vrao uscite tiro con uscibia l'aiuto also che era fecci piacevole ma io trovo fecci più energia. Das Gaudel, che sei in den Topalien, aber ich habe mir so ein Quelle gegeben, ah, ne, ich bringe Kaffee, ah, na,
1: quei, du vrei so mehr.
0: Na, wäre mein Bu. Ich habe so ein Schickutänzer, schon sei es bei mir. Bevor sind ein paar egoistisch, aber ja, ich schiehe. Bjars, Kapesch und quei Forse, aber quei, trovo e buttraso programma, non si mai c'è in cacchio, leo e ceo, ma con tutto quello che non si è fatto, con nies 10 gatti che datano al lavoro, va marge di in cacchio, ma è un chiccherino quel gatti.
1: Ebbè, sotto quello che si vede neanche cinciaio, e dopo anche noi due cinciaio, che già in si mai, vanno noi, c'è in cacchio?
0: Quello è Mirko. Mirko. Ha? Mirko. Quei quel che ha le spipau che si ritenien, che si venien, che è il pien prim, che va via il spais.
1: Se spruse.
0: Gè, vera mein.
1: Dias giaz. Co venien stra dias giaz?
0: In era schon keu la mica, come se essen venien, era la schon sinterazza da spicciau sinus. Allù, wenn sie, come se ven faci nostra tour, a pai, wenn sie am Flau in a, also a Hans ihr Bau in a Schkattel sper la via giun pleun hat er tschau di tschai eikwei a preusie, lera lef a da schurlau in pau, a lua in tschai eu via da neu, a viertel a luan dus ners, els, mirau sinel, a quella Schkattel era veramein serada sic und scotch, also mia grattau in tschai Nun sessens immediat essens itel veterinari, aber ein schau Pupernasiel, ella, quei inna. Jeu velu natural, men preu, lesen primas treis notz, und jau ide en sin divan, aber preu, ella si mai per classeggi bu per sula. Sventer, wenn se fat stem, ca mica, quella che era schon keus interessava, bogatik per quei Pingat, wenn es halt also auch wenn so Bränder in Auto Ping labo lunge raus, also nas ein Konsens in Schweizer Schools Stappen bitost
1: intern
0: der Italien, an jetzt anus ein Konsens kann pur wenn ihr so was Bränder in, letzte era Lumomo. Allo quals tu san giù bien insieme, lo essens puspeie in un gasventer in Urezzi, mentre faccio nostra tura, lo sin in pegnerin, allo ho dice Hans-Jürg, also se quelle è un keu, con us nina na vos, also io sai botta clau, lo sto inza prender con us, allo essens nina vos, er lungo di inna leo. Let's era Miki, lo sve in buon momento tutti mo con M, da no la Il Neer, con sein Flanco alla Schattel, nom Cleo. Perché Hans-Jürg, wenn er ein Neer gatte, der Lamp Flauel, das ist auch da il Nomen, allo al Gitschlu Bio Cleo.
1: Also, ich denke auch, auch nur ein Buttot Dias, aber schon, weil die Emission ausgeleitet. Aber als ich unser Affin von Dias nicht weiß, ich essere schon, ich bin in Puspei, ich bin wie.
0: Mensch, ich bin ein wenig, ja.
1: Wir also, was wollt die la Barla ein grand Körper animal?
0: Ja, fit. Also, na, keu lasche, nicht jo, stoßeln chatte dine, schurmia in Bau, quels Novs und Kunter, quels geht schon der Gitsch, ke, lu akzeptation, ich lue.
1: Also, zu cosa die in Bau schko, also, quitte quem magari in tic, tu da fa quella comparee schko a Fons?
0: Ei, wäre mein Schier. Ei, droben, Attention. Wäre mein Fetsch, mein Kind in Autra, sind in Autra Mode. Gut, brenn schon, et dems.
1: Se adien se fons, ei, buda o la vete da barla?
0: Na, ja, wie gi, ei, abo, konstatau in quei sen, ke, jeu level bo, Mo jeu a fons. Lu sto il partenari sto esser e keu. Il secund era ama lu du da fa bia con golf, ad era bia simbiati.
1: I busse dau.
0: Na, i busse dau.
1: Ai da un moment no che quai a fac mal, also vesses vus lu du budien a fons. Nee, also ose e biene scheisko jai.
0: Ei biene schie. Quei vulgi, also quei sforza, e busche de quenta quei. Jeu era lui, vai schon giù im moment che tutti i miei amici sveven, che vetter ciao, c'è o stos, c'è buona main. E io vedo un paziente, quel ha giù faccio bianco un'astrologia, l'era psichiater. Allora, el faccio per mai che Allora, eri, vevi dice, oggi faccio bugene a Fons, ed è bia a Fons, le amici, so che vengono si per mai. Also, sono spugne che lavoro, ma che va a bo plagete da Fons, e vengono veramente si per mai. Aber, io trovo il bo setz a Fons. E qua, ja, lui veramente, vende lui era qua mai clar, che aveva bo in una minuta plis, di un patrciasventer, che che volesse, né che ha mancato a mince e a mia vita, insomma. E sas il problema che è vesel, e forse bia donnes che venissen ebugen massen all'exterior, aber schnianne fons a beatis, ei quei.
1: In stress?
0: In stress, cioè, lui vai sempre mai in bussi a dei leger la zire, da Hans Jörg, anna gaggetje del tisto, san flaine donna capo fons, schon gwin quella bugiu, a della ter ciao, cioè, aber alu veu, e la lu vera mai giù relazions a von, con donna scrivene fons, gut ma, va sempre mai in bo, ter nus es ius, eu si in quei.
1: Quei ebbe quella libertà, chinsa, Eba, con tu quel che sa di vitir, in sto vuole ai, aber per niente la domanda finale, fagliessen si tiai auter. Also, schus mi reise ne vos, oz, con si attonta in, on.
0: O forse vesso, also si gecchio, vei fac fic bugen mia clamada, forse è un despera, sinc c'è eba con drizzaren, con cusilià. E forse la moda in pau.
1: Mm-hmm. Also la moda, il flair, in una boutique? Io vedo se vuoi fare in una boutique. Boutique, parla.
0: Io giù in una boutique. Io sono lì a comprare la vista di ira, vai, non sono per giù in città, lo mandio, che era in stizione, ma un curio, mettere un zemmen, schon è consiglià, scinci, qui è schon in ce che faccio, vero, mi bugenne. Qui venga o visite, io sto slumi rapportai, sto se dine dai per causa, chi vengi un po' pipau. E lo vedo, la persona, dice, questo vedo io ti.
1: A voi sono già i resti alle visite?
0: Non sto indo a un miraccio.
1: Ok, lo sogno spagnolo che con c'è battaglia che mona a casa. Dopo il momento parla, e da dire anche nell'altra storia, a quella udinza forza con fa sventra in giro tra il cortin, tra la casa, tra la vostra vita, dentro os la kleine tec musica. Vai in toc musica che vuoi giais, osa sventra quella in prime minuti fosse qualcosa ideale.
0: C'è da Lucio Dalla Caruso Playfitch, che va oggi a visare il 78 anniversario di Londergau, mentre giù il clic di Vecchio in musica, con sis musicisti, a lui il dirigente del coro, a lui cantare per me quella canzone.

0: So, a dusa?
1: In che vino s'due schon?
2: Ah, schon.
1: Nus duas essen duas de la damaun.
2: Che ti gisei, quei era tramai schon adinne schia, vei face preu pla scola, adinne la damaun. La sera quei schir, quei bo schia meu temslu, relax, la damaun son io veramein zack cheu.
1: Dosa es i don che quels a casa vesen bonus duas. Nus essen cau si la terrassa da quai ballezia, io levo schon di... Sens di neine villa eisi bu?
2: Neine villa eisi bu. Also, nus en emiraunus lembo fa schicke micke, de schi sto esser naturale, sto esser, ils material sto esser naturale, sto s'adatta alla natira. A bo disturba, sasch, sto manegel, kens vesel un moan quai, dem blide, vi tot,
1: Aber in dem Blieden, con quella vista, am Blieden nur kein sein, als in dem Ende des Rel Paradies, ja, kurz von der Sis, nur du hast del Tiet, del Vigin, essen noch nicht von. Als du meinst, unser gerade auch schon mal zu Lelzia da.
2: Nun, Gic, quel zu Lelzia da meun, el Pisseum. Quel dessen se schavini el Seels, quel valu en el Ciurvi, Fanni ne una volta e adattati energia e c'è che fece e bia e che un mondo e mon fece bia pei blotta so e vedi c'è mia scoginza che vuol che ho fatto raso il spais vedi c'è stos neanche c'è verenne prendere la
1: vende pedicure
2: pedicure vedi c'è e mon non tiron bei blotta lua trovi una certa la busta pialne a che es collega cula e sai bosch l'insangi questi in remonci mutter erde
1: Also cosa chiedo se buona per mai?
2: No, no, qua faccio mince da me un lu gaudi gli eu che il soleil sprems radis dem provel da desser un graziaivle per tut quei clanatire da per tut per le seune da per tut quei che C'è, che ho questi meschel, che ho scibi, che ho...
1: Also, io è proprio kitsch, buona mein. Io weiss, io pia l'gallina, e sa buscì un tic del vent, per qualche ozio un tic vent, un tic frescht e un paese gallina, per qualche freit, e si dice, boh, abri in una leva brisina. Ad eba, mutter erde, essere corrigianda, essere ingraziabile. Also, vous visis, non si dien schon yoga, che la damon in tic, senza fa yoga.
2: C'è, è schon una scia, per in sasce prender nuoce, cosa capesce, tutto in sciangeggio, senza vese, quei da quella, quei punti di vista, lo sto a essere bien.
1: Barla, io vedo che le gente che mussano c'è da qua, quel da casa, coi tuna, coi iai, te la barla a casa, più vedo che dice mi, quel nuot speziale. Il speziale è in senso, vuoi tu essere un nuot speziale, perché il speziale è il liuc, no?
2: C'è, è vero, ma in scia, quel che va a essere un curic. Io vedo in lavoro alti, fitch da tir, la lieut, buono ma in pao intima, ad una persona sventra l'altra a lui mi ralentirci in bocca io sbucra in vast
1: spectrum
2: a lui va io trovo sempre mai che io sai mi ra è lunge che vai bocca un finz e poi va un flau che io e poi datemi a scibia questa è una compensazione e poi vai io che io a lui era in desideri da vei sette fonds se vei coltivavi Pens cum fritsch, se ve
1: sam na
2: greune raccoltan, sam fatsch segel, jeans,
1: nisch. Ja, paun segel, rocken.
2: Ja, dinkel.
1: Dinkel.
2: Aprikosas, persiks, maila, melagrano, schwa, quai non per amont.
1: Granat?
2: Ja, let's venze leo. Ja. Allu, c'è eisi, neutral mein fix. Let's say a citronas lantiron, let's say schon am flot, let's buy bei din amince da me con au in suc tron.
1: Also la barla vive fit sapientif, also vive saun en sit ja important. Sana daivel.
2: Per mai eri din in se kosko, sans vive git saun. Ja sun gens a kolos, kun se tontons, sur se tontons, buschwe prender in medikament, essers In Gamba, wäre mein, aber con so un weh plagiert, la vita, e bumo corporal, meine, e depende fitch del spirit.
1: Ja, per esempio, che vesins in Sverso di Ussi la Mar, che scipla gioia, da dina vart. Allora, se storge per 180 gradi, allora vanno tutti in altre scenerie.
2: Ja, quella montagna, non si vede in il Gran Sasso, a quella, per me, 3 mili, credo. Tocca il mare, c'è quei coverage con naif, a quei effetti particolari. Mirassi il mar dall'altra verso la naif, quei non sto in buri non c'è la montagna in quei sen.
1: Also, mar e monte.
2: Già, esatto.
1: A dots vai su di un regione, se siete meglio sera che sono venuta, qui era un genite la ciaghera, la nebla, da mano e zibi. La vista ai oz fec clara. Also in svese proprio bun mein vi e mintia bugat fessa del grip. Aber non c'è in grip qua da casa.
2: Dai, da, vera mein piaggi, in svese.
1: Ok, also qua mo per da, lo so, anzi, anche una casa manà, ma se non si massano anche in tocca da che vi, c'è da vos la casa, perché la casa ha rosetto, il incenso da quel liuc che è fusionaus, scuro, vos vedete meglio, a qua è miez la prada che è in territorio da agricoltura,
2: also
1: vos vigins, è un buon forse svizzer, studesti,
2: insomma, buon,
1: ma ben chiaro.
2: Nein, es ist ein Nausch, aber nein, wir essen jetzt. Wir sind auch die Bundesvigins, die Leien, wir sind Pasch, wir sind besinnt, eine Wienerne Gieden, und wir sind ein E, das sind die Dänen, Turm, wo aber die Buschieken in Wienern Trasor gestorben.
1: Die haben dort ein Buch, so die kommen auch in die Traktoren, die waren sie denn du?
2: Exakt.
1: Also, du dies, was ist la Laua?
2: Ja, die ist Circulazione della piscina, so del bon.
1: Yeah. La piscina, penso che davanti a noi, che naturalmente è un privilegio non dire, che c'è in sese, in quella grande terrassa, con la vista di Ussi la Mar, e davanti è anche una gascia in gran pool, quello buono in Poz, qua in gran pool.
2: Oh, c'è un alto LNG, in stombo grazie a Manas, mentre due strais movimenti, che si fanno, le zesce.
1: Ed in quel pool, va la barla naturalmente, ma è, come può essere?
2: No, no, also, io trovo, le è l'invierno, also, il più freddo è si a Tocci Graz. Also, l'uomo stonde un buon meno gitto, vai, fa bene, rafrescente.
1: A cosa è? Buomo è, ma ben qui viene fatto poi per la vitalità, che è con si a tanto più, in quella forma, c'è Vieni fa che ho esercizi.
2: Sì, let's show. Ma non mi ne abbia pai, sì, a Montepagano, ne per la mar. Se non si vengono ancora in Gino, che non si vengono abbia a Liert, ne va in shock da fa con le olive, ne in scecca trova, è corporal, ma in forza. L'Ufficienza Bograd è un nostro 10 km, se concentrare sul lavoro. Aber du hast doch ein 30 Grad, senza Auto, für den Sie noch 10 Kilometer. Es ist ein Winterwein, ein Lubugen, es ist noch da.
1: Also, wenn du mal ne, ein Märchen zu erfahren, das ist der Klieres. Das ist mein Nuss du, das ist ein proper Film. Nuss mein Kaminein bei Blut, kau, da quella Plattforma col pool, wir sind zu leil, che wir implanzio de vos, le Skuline si da, ci c'è ein N, quel Vitamin D. Also wenn ihr Hans-Jörg, der Partenari.
0: Ich habe gedacht, ihr seid am
1: Reden. Ja, sehen wir ja, aber das macht nichts. Willst du auch noch etwas sagen?
0: Ich will ein schönes Foto machen mit dem Sonnenaufgang, wenn ihr da
1: steht. Ja, du kannst nur zu mir. Ich habe die ganze Zeit gesagt, es wäre so schön, wenn man das jetzt sehen würde im Radio. Aber wir machen Bilder. Insofern
2: ja, sie beschreibt das wunderbar.
1: Ja.
2: Fast zu schön.
1: Ha? Also. Ist gut?
2: Ja, ja, klar.
1: Also, gut, schön sehen. Gibt es auch den Tegel Hans-Jörg?
2: Ja, ja, nee? Tut, ja.
1: Aber in der Sätze, wenn Tegel Hans-Jörg gewinnt, ist er uns gerne wieder fahren. Wir sind Sonnengruß, sind so viel Yoga.
2: Ja.
1: In der Sätze, er ist aber trotzdem nicht, wie er probiert, dass er in der Wüste just in quelle Plante d'Olives. Und das ist ein bon Deko.
2: Nein, nein, das ist das bei allen Wuren, für viel Plagie. Also, wenn du Lula Cinza raccolta,
1: yeah.
2: La raccolta è quindi cibi meditativo. Mira sì il ciel blau, le olive verdi e blaues. Qui non c'è questo onze facina ga. C'è che in pau eichen sambo gia fecio squemo 2-3 ore. Also c'è che venia gida nus schon. Aber nus fin fallen tirci. Prekins des buscia schalas olives menia gici in sin gli auter avonca capresa. Allo trovens naturalmente in una certa quantità. Noi facciamo naturalmente nuot con chimie, noi mettiamo un po' di kaolin, che è una purla di vulcano, che l'aia è una patina alva, se la feglia, sormeggia e il sfriccio si incontra con la mosca, si già è incontra il sole che mi afferma, che riflettesce. Adesso, già la inus naturalmente un po' mi c'è da alcun altro che trova in chimia, e lo trovi in una certa quantità, per questo non si fa un po'.
1: A qui abbiamo 2-3 piante, quindi qui...
2: C'è una vegna.
1: A qui date tutta la raccolta da quei consliters?
2: Qui è sci differente. Il pipauk, so in giù, era 13 litri con 100 kg, non c'è il pipauk, so qui era sci triste. Allora il pipia era 470 litri. Qui è una grande differenza di San Mai, che vengono. E noi stiamo in riservare la devosa in del settembre, tocca miez d'ottobre, per fare quel lavoro.
1: Also, qui è occupato, lui viene poi una vena, e ci dà visite, se ne viene a Brestonze di da.
2: Sì, hai detto un bugen, so è da quel scagin, se vien se puoi venire il prossimo anno, già in se fece bugen, noi se vien mobo grad definire esatto la jamna, la natura dirige nos a bo l'altruise. Stonze semplicemente essere flexibile.
1: Osa parla, audin se o, che lavora maun, ebbe con la tiara, con il traccio, con la natura, con le piante, qua è anzi che già è a voi. Also, per quello che si vede a voi, naturalmente ho detto che sei una grande dame. Qua è impeccabile, respectibile. Oggi è stato fatto uno o due in
2: shock. Fecce leggero.
1: Fecce leggero. Aber qua hai schon si in lef lippenstift.
2: Senza lezzi. Lezzi
1: senza lezzi va nuot, ne vedi?
2: Si dice.
1: Aber ja, las duas wart la barla. Also de dina wart klar quoi estetik, ne? Ad l'autra wart aber e quoi fech esser collegiaus cu la natira.
2: Es as meu bab a ge giu plantages de maila. Ad a e giu il stavos uns in gron ier da so fatste mirabelles, aprikosas al giu tot quoi era leu sperwurz. Fetch ideal ai giù in Pinlac con forellas da portau schibia bunnes causes a casa da quei temps va un jang schatziau qua schifitch a sventr qui deva qua pupletr asso c'è un mosse vesse vince ne un toc funs per set facets in sce dos
1: Also in te che ne pura se la barle un davantada senza se la devosa etapa la devosa tu ne questo also col stil de vivere che vos vai va qua è un dic ne
2: c'è si mince
1: also io se sento al centro quelle spauche minute schon in per uns bidufna adio jes osa fosi tem spring caffè a bis vent am rein sagt ich muss wieder noch ha schön se con sorpresa aber nus dos vai nus am ritan caffè ha
2: exact
0: Viva!
3: Viva, Hans-Jörg!
2: Es ist die Proxima.
1: Es ist die Proxima, grazie, fech. Por que belezze, Liu?
2: Stos, puste, Liu.
1: Nus vain faci una pausa dentro a zna maun, adessen i intec totes as ruasa, ados es nus prompts per una biala china. Barla.
4: Buonasera,
1: buonasera.
2: Buonasera. Tutto bene? Tutto bene, benissimo. Sempre, quando ci siamo, tutto benissimo.
4: Mi fa piacere.
1: Barla, in speciale, Liu. Nu essen se chantai ca.
2: Nu sven ser neu quel tip de eda Schweizer, kan jetz stress di spetti, ke una gamelia, ke u darf di a schi. Tot das wäre zu uns der Pesch, der Skogin se Meeresfrüchte,
1: Frutti di mare.
2: Frutti di mare, frutta di mare. Tot che ga di mosas imagina. Also, nem prima gessen svini, wenn am Postau, beim Busseveu con gron, quelles Portion sein. Non è un po' più se ne un euro a mettere tutto quello. Un prenz, che ti
3: prends bumenje bia kratzina ka spicciaschen sam fom sam zadina un pusta a quei era non gic con bianco quei am portau ti venze vese quella di paste filu
5: ma ja pesce e quei la adressa sa bus es bu a rosetto mo ben in liuk pinem bi ne ve
3: Oh, ich dachte schon, ein Rosetto, aber forse Bucra de Stier, Sperlemar. Und dann fahre ich auch da in den Gainzen und Outer.
5: Ins Outer, la Mar. Con ihm bei eins, wo du meine la Mar. Nun ist es aus in quella Terrasse, auch relativ mein Baum. Also ich.
4: Du hast le Kotze, vero?
5: Vieni schon la prima. Le Kotze.
4: Dankeschön.
5: Ins Vesa, wo du es ist, du ska gudis la Veta. Che gudis e bien de mia, quei è essenziale.
3: Quei fece essenziale, consum perché si fresh. Mira qua dei lutteuso.
5: Oh, gote son sentata e la tiara della cucagna de tu quel che da fa con pesce.
3: Che un ansio, prei pezzi.
5: Cozze, da di na varta, tu se vai o cao, asa c'è che o vesel, ai cao, ai salmur.
3: Ai, già, exacto, quei è che o scampi, quel se non stracca Stracca bocca. Quei insomma da d'arte miglia.
0: Wir haben ein dummes Maul verletzt und dann muss man es umgekehrt und dann kann man es einfach so raussuchen.
5: Okay.
3: Grazie.
5: Hat sie quel che?
3: Quei è, das ist von Spada.
5: Pesce Spada. Und da afrotisierend in Austria.
3: Also, ja, exakt.
5: Das lohne ich dir neu zwei.
3: Ja, nein, ich habe noch nicht gehört. Ach, quei wenig. Wir haben ja schon Tee.
5: Alter, quei wette Cocktail, ha? Aber schau. Aber in Relation, also quei kann ich sagen, ciao, in Schweizer, so wette sie, wo man muss pagaten.
3: Ja, quei noch. Quei eben wenig. Also, kei aus, dass ich 30 Jahre brinne gehe in der Schweiz.
5: Das schiebe ich mir auch.
3: Ja. Okay. Nur ja, sei, wo ich gar quei fahne. Ja, aber eben um wie du sie, fresh zu sein. Sina scelta elezione
5: de
3: ai non ci so non sei sin vera mai viziai
5: a mal disai
3: ma già mal disai
5: prenai e mal disai
3: che also non so pline din so sind quai das sind quai mein zeleu che uno sta vai in per tot in locale de
5: per un antic la terra della cucagna
3: già vera mai
5: ad l'altra vart con quella scenerie avon es casa con la mar con squalms con le plantes delle olives con la pais as vai su un flau al parvis in tiare giù che un po'
3: già buona mai na so mania sei fetch da tier also già
5: a vos es di venir al 2020 also vuol dire usa season Also fa tutto un dritt.
3: Ja, ja, man hat es schon. Also nur so ein Boinega. Klar, meinst du, Budget mit der Tonne in Schweizer? Da kommt so ein... Ja, kannst du stehen.
5: Ja, ich bin schon als Proximus. Also, pois, fos natural, mein Enzitier bei ihr. Questa cosa è, come si chiama?
6: Il baccalà.
3: Baccalà, effettivamente.
5: Wow. Tutto per me?
3: Sì.
0: Ecco. È possibile un po'... Sì,
5: facciamo ancora un'intervista, sai?
3: È la rata va bene, della va Svizzera
5: bene.
3: Che
5: no,
3: viene.
5: No, va bene.
3: No, no, lasciamo.
5: Allora, le cose scontri che mesi, ma se pinste
3: io,
5: a che esempio ha? Allora, io gesso, le sono forse anche, Eva, faccio tutto un dritto di barla.
3: Sì, mi dice.
5: C'è uno smarrando a bronca a Navon, ne vedi? C'è, cosa si vive a Navon, barla? C'è, gli visci, vai svus, dus. Per proximo
3: de restaurants de essere vitals de savei fa gicce vonde e to quel chi trova le olive spier savei fa un viadi se che quella è l'Italia cioè alla sei una data lo trame di la
5: La premissa?
3: La premissa, già. Ma tutto c'è da, da avevi un contatto, da zwei in Schia, in Schia.
5: A Saun, sa nutri, sa viver Saun, poi di entità che vus fagiais, propi...
3: Non sono puai. Vera mai.
5: Also, quei vescrascion da Gartellà.
3: Io credo.
5: Non sono proprio se calà, per quel che i fos donna pucao per quella buona china, Io dico grazie fech Barla a Hans Jörg grazie fech
3: so sind grazie a te che ti ha fatto quei viadi che ti è svenite tornusus Nus vain preuta e niescort.
5: Also, wenn Sie jetzt sagen, die Mitte Deklaration der Amour, aber was haben wir da an der Wasser? Ist auch proprio in, bei meiner Schuhfritze, bei der wir al Malay, der Adria, el Chau, zu den Autor, weil unser Bruder Knoscher, weil er part, kaum kommt, weil er Brutz ist extrem wie, hat er und Grazel, wo es du es proprio d'accord, a tot tot bien, ne vi?
3: Ein Grazel era ti, ein Usperanke, die Turm, ich schaust dir nus.
5: Okay.
3: Ich saß, das Porte sind nicht innen wert.
5: Wo du siehst, wo du dies, nun sind in Butter in der Fien, aber aus, wenn sie nachher in der Fien, offiziell, api, wir sind sie wieder wohnt. Grazel fech, ne vi?
3: Bien appetit.
5: Bien appetit. Ci vediamo e ci arrivederci.
3: Alla prossima.
5: Alla prossima.
3: Sì, va bene.
4: Muorebbe quella di essere un po' arrabbiata. Allora, si scambio arrabbiata?
3: Sì, per me. Io
5: wow,
3: mangio, sono sì, piuzzi. Grazie mille. Ach, ist das herrlich. RTL, il profilo.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemente per tutti.

0: Il di der RTL.
1: Oz concurs in mon, buonasera. Quera vuol strehar las classes bilingues romanches sin scalem superior. Quai ai ina de las masiras che la suprastonza propona al Parlament. Quai sprignas bu modernes, mo ben simplificas e l'organizzazione de iurari ad al managi de scola. Malgrat che organizzazioni de lungat deploreschen las marisiras, se la suprastonza del maini cautres masiras tocassen pli fec las scolas. En tot volen marcau sprignar 10 milions francs a prenderen 6 milions de pli per lavdiar las finanzas. Suente accident mortal con una croce de cavals e l'engiadina la fin di amna, alla procura pubblica grigiuna avvirt una procedura penale. I vegni investigau per via de suspect de mazzament per negligenza. Alla procura pubblica dec sin demanda da RSI. La sonda era in croce e la Val Rosette collidata con una planta per via de problems culs freins. Una donna è morta e 12 persone venides blessades. Las investigaziuns duen cunzons clari de cocals freins an disdec. Al Cusei Gron elegia l'autri amna sinief president a vicepresident per in on. Tenor tornus sa la partida il center centa il vicepresident. La fraktion propone el sur Silvan Kevin Brunold, scola partida communication. Brunold davantas lu en in on president. Quai pass fa il vicepresident de Tocanos Fabio Lucio de la PLD. Al sur Miran diventa el nief president del Cusei Gron a de scheia al pli aul grejun. Ti che lavura en Svizzera due lauteron su veni en media 2% de pli paga. Quai pretende la Federazion Tetiala de l'Uvres Travai Suisse. La situazione finanziale de biaras persunas employadas sa divenida mendra als de vos diagions. Con son las premias de las casas de Malsauns che crescen sa gien ina gronda sfida. Tonda mai, tocca la proxima gara.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

Musica Berlin e Scadin. Per tai. Per mai.

es raubt mir den Schnupf. Schau dir, wo mein kleiner Zimmer

RTR Musica non-stop cun Semperverz Hits e scuvridas.

Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'hasch avert un muond resch nouf. Ed hasch semnà enti mes cor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am ciarezza e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'hasch couverta.

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli ang deis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja er l'ultima vusch, c'un giunno travaja püs ot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zavrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents quen fes, ton impermes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.